0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano è chiuso fino alle 5 e poi sulla 12 Genova-Rosignano il tratto tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova è chiuso invece fino alle ore 6. Per ogni percorso alternativo potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Animaletti notturni, anche pesciolini. Come fa il pesce, scusa Vane? No, questi sono i bacetti.
3: Ah, questi sono i baci.
2: Il pesce.
3: Non lo so fare.
2: Amici che siete all'ascolto, prendete un telefono, anche due o anche tre, e chiamateci allo 02 25 15 15, raccontateci quello che è stata a fare.
3: E soprattutto la vostra estate, ok? O 378 378 1025, anche un vocale.
2: Va bene, possiamo ripartire, vamos!

0: Madness dei Muse, Madness su RTL 102.5. Sono le 2.10. Molti messaggi che arrivano al 378-378-1025. Se vince, che siete in viaggio in questo momento, avete fatto la scelta giusta? Ovviamente sì, se non c'è traffico. Siete partiti a che ora? Alle 11 per arrivare dove? A Reggio Calabria, a Lipari, alle Eolie, dove siamo adesso?
1: Chi lo sa? Magari in Puglia, in Calabria, Campania, Isola d'Elba, Sardegna e tante destinazioni. Salutiamo ad esempio chi ci ascolta da Bari, Francesco, grazie per il tuo messaggio. E poi c'è Claudio che dice che questa sera la vera protagonista, ovviamente a parte la musica RTL 102.5, è la luna. E quindi bisogna capire anche a chi dedicate voi la luna.
0: Il mondo ha dedicato la luna, ogni persona ha dedicato la luna piena al proprio amore, insomma, luna piena. Io, per ciò che riguarda le vacanze, non capisco quelli che vanno adesso nei posti freddi, quelli che vanno nel nord Europa.
1: Gli amanti della montagna, gli amanti del freddo, o meglio, gli odiatori del caldo.
0: Sì, per piacere, per me l'estate è caldo, è mare e sole.
1: Il mondo è bello perché vario, non ha variato. Esatto. Ascoltiamo intanto un vocale.
2: Ciao Armandino, ciao Vanessina, dottor Leo. Comunque ragazzi, io sono uno di quei nottambuli che per esempio ha dato cilecca, che non ha fatto l'amore, ma sto andando a lavorare, come sempre, a far partire un 7-8 mila passeggeri solo il mio turno. Ciao, un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Cosa c'entra fatto cilecca, non ha fatto l'amore?
1: Perché noi prima parlavamo delle persone che magari

0: magari stanno facendo anche l'amore prima di ascoltare America di Giannannini, e lui non l'ha fatto.
1: Io non ho parlato di questo. Quando
0: non
1: abbiamo parlato?
0: Non lo so,
1: io
0: secondo non... me hai no, parlato.
1: Io
0: di
1: non
0: questo.
1: Ho detto assolutamente
0: sì,
1: no.
0: Sì.
1: C'è Amelie con Non è Francesco.

0: te.
1: Presentissima sui social, Elisa, l'abbiamo sentita con Eppure Sentire, e è in forma, fisicamente in forma.
2: Molto in forma anche ai suoi concerti, sì. Insomma, ha fatto cantare il pubblico, e per questo molti l'hanno anche criticata, perché dice che ha fatto cantare troppo il pubblico.
1: Vabbè, ma se c'è una canzone che piace, perché non farli cantare? Sì, dai. Allora, attenzione, noi non vi facciamo cantare, ma invece vi facciamo parlare.
2: Bravo.
1: Con i vocali.
3: E oppure quest'anno porterò mia moglie alle Maldive, e il prossimo anno la vado a prendere.
1: Giovanni, non si fa, Giovanni!
2: Ma scusami, la porti e poi la lasci lì un anno, ma lei secondo me sarà felice, non volevo dirtelo, ma te lo dico.
1: Ha fatto una battuta, no? Di solito quando si fanno queste cose, tipo, allora andiamo a cena fuori, amore, sì, dai, dal balcone, ti porto fuori.
2: Facci tu. Ascoltiamo un altro vocale.
4: Nessuno sa come fa il pesce, nessuno sa come fa il coccodrillo, però io so come fanno le zanzare.
1: Questo è il messaggio, bellissimo, molto bene.
2: Comunque, se c'è una zanzara, non ti preoccupare, Claudio, che vengono da me.
1: Dove?
2: Cioè, da me, cioè, le prendo tutte io, non anche c'è problema.
1: Me. Attenzione, anche da me, sì. C'è il grande calcio internazionale e incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
2: RTL 102.5 è radio partner dell'evento fino a sabato. Saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi sempre, sempre, sempre.
1: Esatto, chiamateci adesso 02 25 15 15 se vi va, oppure un bel messaggio vocale al 378 378 1025. La vostra estate, in primis, quello che fate e quello che non fate.
2: Vi vogliamo soprattutto quello che non fate.
1: Che cosa vuoi sapere?
2: State svegli.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Se ti innamori muori, Noemi, su RTL 102.5, e se cadi ti puoi far male.
1: Male, male, male.
0: Noemi, come ti è capitato? Ci dispiace tantissimo, mannaggia.
1: No, comunque è fortissima, perché anche dal letto di ospedale, si sta riprendendo ovviamente, ha tranquillizzato tutti i fan, sta lavorando.
0: Bene.
1: E si vede una foto che ha pubblicato lei con il PC che canta, magari compone, no? Perché
0: esatto.
1: Anche nei momenti di difficoltà, cioè puoi
0: in
1: cercare
0: difficoltà,
1: di dire
0: hai detto difficoltà.
1: Puoi cercare di tirare fuori quello che hai dentro,
0: ma capito? Che cosa c'è? Ma perché parli così? Sembri Giovanni da Palermo.
1: È perché ho sentito prima il messaggio di Giovanni.
0: Esatto. Allora, insomma, piccoli incidenti che possono, succedere. Alcune volte ci fanno anche sorridere quelli che troviamo sui social, no?
1: Cioè, le cadute, soprattutto ci sono delle cadute pazzesche.
0: Non si dovrebbe fare. Però, insomma, alcune sono divertenti.
1: Ma quante volte lo so.
0: Quando si apre la botola, boom, sparisce.
1: È capitato a voi. A me, ad esempio, è capitato una volta di cascare e poi vedevo le persone tutte che ridevano e nessuno che mi aiutava.
0: Ma come si fa?
1: Cioè, ma non si può, perché?
0: Non si può, assolutamente. È tornato il nostro amico Stefano Albenga e ci ha mandato un bel vocalino. Grazie.
1: Ciao, salutiamo, Stefano, grazie.
0: Salutiamo tutti i panettieri e i panificatori del mondo.
1: E
0: viva il pane, viva il pane.
1: Se tu dici così, lo sai che io devo cantare evviva, evviva, ovunque.
0: Evviva anche per la nostra bella novità.

0: Tell me, baby, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5. Quante cose, tell me, baby, dimmi, baby, cosa mi vuoi dire in questa notte caldissima,
1: ti
0: baby?
1: Ti voglio dire che non vorrei mai portarti in questa spiaggia molto famosa in Cina, da Maesha Beach. Cioè, sai quante persone ci possono stare? Sai quante persone ci possono stare?
0: Sì, quante ci possono stare?
1: In un chilometro e mezzo, meglio, in un chilometro. E 400, proprio per essere precisi, ci possono stare fino a 190.000 persone, perché devi sapere che è una spiaggia.

0: spiaggia gratuita, facile da raggiungere anche con la metro, e quindi per rinfrescarti cosa fai? Ti butti in spiaggia. Scusa, c'è nessuno!
1: Oh, no, mamma mia, ma come stanno uno sopra l'altro, no, una ammucchiata all'altro?
0: Ma allora, se tu guardi l'immagine che gira online, cioè, non è che è affollata, di più, perché è piccolina.
1: Poi ci sono delle cose che loro fanno in spiaggia e cose che noi facciamo in spiaggia, che per loro quello che facciamo noi è davvero una cosa, voglio dire, anche esuberante alcune volte, e per noi invece loro non fanno assolutamente nulla.
0: Aspetta, mi sono un attimo persa.
1: Cioè, noi facciamo
0: gli ombrelli.
1: Noi facciamo delle cose strane per loro in spiaggia e loro per noi fanno delle cose strane in spiaggia.
0: Adesso ricorda che ogni tanto sono bionda, quindi
1: no, va bene.
0: Vabbè, comunque, se oltre a tutte queste persone cioè, stanno anche con l'ombrello, secondo me diventa un po' complicato, non con l'ombrellone.
1: Ma noi stiamo con l'ombrellone, non ho capito.
0: E loro con l'ombrello.
1: Io l'ho provato l'ombrello sotto il sole in quest'estate, nella settimana che sono mancato. Devo dire che ha fatto il suo dovere, cioè stai riparata dal sole e cammini anche alle 2 del pomeriggio.
0: Non ci hai convinto?
1: No, no, io sono stato benissimo.
0: Vabbè, felice tu, felice tutti. I know that.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RTL 102.5, 2:41 minuti. Quindi abbiamo detto prima che questa spiaggia giapponese, cos'era?
1: Cinese,
0: bene, fanno delle cose strane. Per
1: esempio, no, è solo super affollata.
0: Comunque io dicevo delle cose strane che facciamo noi per loro e loro per noi. Per esempio, noi il riso come lo mangiamo? Lo mangiamo col burro, lo mangiamo col parmigiano, lo mettiamo

0: Nell'acqua ci mettiamo tanto sale.
1: Sì, io loro frutti di mare, grazie.
0: Benissimo, al tavolo 4, ma no!
1: RTL 102.5.
0: Scusami, loro invece lo fanno diversamente. Il riso loro lo mettono.

0: Sì, c'è il bagno, non è tuo. Ecco, vabbè, vai in altri luoghi, ma non ci pensate, arriverà
1: tanto.
0: Il momento giusto.
1: Mi piacerebbe tantissimo sentirti, ma abbiamo un vocalino.
2: Buongiorno, super nottambuli. È la prima volta che vi ascolto, siete davvero molto bravi, fantastici. Soprattutto il signor Piccolillo e la signorina Vanessa, veramente bravissimi. Non è vero, sono Gianluca, il vigilante matto di Pescara, che molleggia a tratti.
1: Gianluca, mi sei piaciuto
0: tanto.
1: Questo messaggio mi è piaciuto.
0: Bravo, a me piaci sempre.
1: Ecco, insomma.
0: Gaia, bossa nostra.

0: Amy Winehouse con Back to Black su RTL 102.5 alle 2.49 minuti. Qual è quella cosa che dà fastidio durante l'estate mentre tu sei bella dopo la doccia? Brava, quella roba lì.
1: Nel pensiero, le zanzare.
0: Quest'anno ce ne sono poche, almeno dalle nostre parti. Non ci stanno dando fastidio e lo sentiamo e lo leggiamo anche al 378-378-1025. Creme e cremine che spendiamo.
1: Mamma mia. Oppure autano con cui girare, no? Alcune volte, soprattutto anche se hai la pelle delicata.
0: I rimedi naturali.
1: Sì, che cosa? Che il limone?
0: Non funziona.
1: Signora,
0: i limoni!
1: C'è un vocale.
2: Buongiorno, sono Amedeo, camionista, vivo nel Regno Unito, partito da Oxford, vicino a Oxford, sto andando a nord, vicino a Leeds. Andata e ritorno a 700 km e sto ascoltando anche Radio RTL e grazie per la musica e vostro, diciamo, mi sento accompagnato a stare con voi e vi auguro di buona giornata.
0: Bene, parli molto bene l'italiano, meglio di me, ma non ho capito se sei in Italia, se sei all'estero.
1: No, è Oxford.
0: Ah, è Oxford.
1: E dovrà fare 700 chilometri, ci ringrazia per la compagnia.
0: Ma che figata.
1: I understand your language.
0: A Oxford ci sta ascoltando, lui è il camionista, molto bene.
1: Sì, chissà se va anche a Cambridge.
0: Ecco, se vai a Cambridge, mandaci un dollaro anche tu, dai.
1: Beh, così, ma quali dollari?
0: Non posso avere un dollaro, ma sei,
1: no,
0: secondo me
1: no,
0: sei gelosa.
1: No, dai, te lo regalo io, dai. C'è un altro vocale.
3: Ciao, RTL, Andrea da Caserta. Sono il dottor psicologo, mi stavo ascoltando attentamente e sono a vostra completa disposizione.
1: Ok, cioè in che senso?
0: Nel senso che abbiamo bisogno di uno psicologo.
1: No, ma chi non ne ha bisogno? Tutti ne abbiamo bisogno.
0: Io ci andrei.
1: Va bene, allora lasciati il tuo numero. Lasciaci qualcosa.
0: Lasciati andare.
1: E poi magari in queste sere chiamaci, va bene? Così iniziamo a fare una seduta online.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma quanti bei messaggi che ci arrivano questa sera, ma soprattutto dall'estero. Per esempio da New York c'era Francesca e Giuseppe che
3: sì,
2: ci ascoltano. Bravi.
3: Grazie, bellissimo sapervi, insomma, tanti italiani all'estero, anche il contrario, tanti stranieri qui in Italy.
2: Esatto, e a proposito di America ci sono i Bee Gees con Night Fever.

0: La febbre del sabato sera, amici. Au. E a proposito di sabato sera, da questo sabato e poi per tutta la fine, per tutto il mese di agosto, c'è la discoteca nazionale ogni sera con Andrea De Sabato e il DJ Sau Tufau. Ci saremo anche noi a bere,
1: a seguire, no
0: a ballare,
1: no, più che altro a stare svegli, perché poi continueremo, esatto, la nottata dalle 3 alle 6. Sei pronto?
0: Io sono prontissimo. Prontissimo. Intanto vi ricordiamo che dalle 3 alle 6 per questa settimana ci sarà Andrea De Sabato. Molto molto bene,
1: molto bene.
0: E adesso, cari amici, ringraziamo Amaro del Capo, il rituale che da sempre accompagna il piacere dello stare insieme.
1: Vedete, la bottiglia e bicchierini in freezer a meno 20 gradi, così saranno pronti quando arriva il momento.
0: Esatto, perché le tavolate più belle hanno sempre un momento ghiacciato.
1: Giusto, e allora ci ghiacciamo anche noi, andiamo in freezer, ci scongeliamo domani a mezzanotte. Grazie Armando Piccolillo.
0: Grazie a Vanessa Grey. A Milano c'era Leo Di Mauro e David Bella.
1: Sì.
0: E se Dio vuole torniamo domani alla mezzanotte puntuale con i Nottamboli.
1: Congelati, ok, vai.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Artegna, in provincia di Udine, sono le 3 in buonanotte.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 30 luglio, buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita. Se la perdi, hai sbagliato qualcosa. Mancini cominciò dalle scuse per il divorzio dall'Italia, la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Sono molto dispiaciuto, aggiunge, cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. La politica ha acceso botta e risposta tra Grillo e Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato, così Beppe Grillo sul suo blog. Il Movimento doveva occuparsi del futuro, ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora l'ex garante. Ha definito Draghi un grillino, fate voi, ha replicato il presidente Conte. Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. È iniziata l'escalation del caldo, i bollini rossi crescono di giorno in giorno. Oggi l'allerta massima a Campobasso, Perugia e Rieti, mentre venerdì le città da bollino rosso diventano 11. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
5: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Vediamo alcuni tratti chiusi sulla 1 Milano-Napoli, tratto tra Parma e il Bivio con la 15, Parma La Spezia verso Milano è chiuso fino alle 5, e poi anche sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Taranto è chiuso fino alla stessa ora. Per tutti i percorsi alternativi c'è il sito autostrade.it. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: e 3 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Eccoci qua, caro popolo della notte di RTL. Siamo sempre in diretta dal Tourmaline di Lipari. Poco fa ci hanno intrattenuti Armando e Vanessa, che adesso così andranno al mare, immagino, perché qui il sole è H24. No, non è vero, c'è una luna spettacolare, ragazzi. Leo Di Mauro, David Bella, come state?
1: Ciao Andrea. Andrea, ma scusa, ma tutte e due vanno in spiaggia?
0: Sì,
1: Armando,
0: sì,
1: che
0: tutti
1: Vanessa.
0: E due. Sì, però entra prima uno, poi e l'altra aspetta, poi entra l'altra e l'altro esce e aspetta.
1: La staffetta,
0: sì, vanno a turno, perché
2: dammi
0: hanno
2: cambio,
0: solo
2: dai,
0: un asciugamano.
2: Immagina la scena, tipo: Armando, dammi cambio. Ok, arrivo, sì. Dai, cambio.
0: Sì, okay. Hanno solo un asciugamano, è quello il problema, capito? Appena l'altro si è asciugato, allora, capito, fanno un po' e un po'.
1: Ragazzi,
0: va bene, voi,
1: Andrea, scusa, io qui da studio con David ci siamo un po' attrezzati, no? Perché ci siamo detti, ma capito? Scusa, ma non possiamo soffrire così tanto il caldo. Allora, cosa ho fatto? Ho portato il ghiaccio da casa, quindi io...
0: Il ghiaccio da casa.
1: Io ghiaccio, il ghiaccio ce l'ho, ragazzi. Se volete rinfrescarvi, io ce l'ho qua.
2: Oh, però, ragazzi, scusate, ma se mi è arrivata una secchiata di ghiaccio, era un po' duro, ma si è scassato la testa.
0: Attenzione, che poi magari l'acqua finisce sul mixer e abbiamo finito
1: tranquilli.
0: Di trasmettere. No, ragazzi, tenetelo lontano.
1: Ma questo sì che hai detto, una secchiata di ghiaccio duro, perché c'è il ghiaccio morbido?
0: Ma esatto. Chi ha detto il ghiaccio duro?
2: Però, se volete,
0: David, ma come il ghiaccio duro? È vero, il ghiaccio è sempre duro. Cioè, però non ho capito, perché tu non sei proprio vicinissimo alla radio, come ha fatto a resistere tutto quel ghiaccio? Cioè, nel senso, con questo caldo a me sarebbe sciolto, ci sarebbe sciolto.
1: Tranquillo, Andre, capisci a me.
0: Ok, non c'è più il ghiaccio di una volta, però. Va bene, dai, 02 25 15 15 oppure 378 378 1025, partiamo.

0: questo è il riff giusto, è questo proprio, appena senti la la la la la la, è proprio estate, ti arrivano proprio le secchiate d'acqua, però senza i cubetti, cioè nel senso acqua liquida, acqua,
1: senza ghiaccio,
0: esatto, non ghiacciata, però... perché se ti arriva la secchiata di acqua ghiacciata, cioè a cubetti, vuol dire che il pezzo non è proprio, è stato fatto per l'estate ma non va bene, ma... invece questa è proprio la secchiata d'acqua rinfrescante,
1: sì, capito? Però in ogni caso sappiate che io il ghiaccio questa notte ce l'ho, l'ho portato,
0: ce l'hai,
1: ed è qua. Se avete voglia, non c'è problema.
0: Fantastico, fantastico. Ci vorrebbe anche però un'anguria.
1: Oh,
0: adesso, per esempio,
1: mia, sì.
0: Sarei però, in grado, scusate, di mangiarmi.
2: Però non me l'ha tirata addosso l'anguria. Cioè, secchiate l'acqua, secchiate il ghiaccio.
1: Vabbè, una fettina, magari una fetta.
2: La voti in faccia.
0: La scorza dell'anguria. Tra l'altro, io non so se è vero. Io mi piacerebbe parlare con qualcuno che veramente se ne intende, però ho sentito dire, sapete l'anguria, no? C'è la parte rossa, poi c'è la parte quella bianca, sì, quella vicino alla corteccia. Sì. Dicono che mangiare quella sia afrodisiaco.
2: Sì,
0: ma è vero,
2: diceva anche
0: oppure
2: Manuel,
0: è una cosa...
2: anche Manuel una volta, sì. Questa roba qua.
0: Ma è verità? Oppure lo dicono quelli che hanno il braccino corto e dicono si deve mangiare tutto, non si butta via niente, come il maiale?
1: Io non lo so, no, se è afrodisiaca o meno, però comunque a me hanno detto che fa bene e quindi io la mangio. Io prima mangio quella, okay, poi dopo il pezzo, quello interessante, quello rosso.
0: Cioè, quindi tu
1: rossa,
0: praticamente, nel senso che tu affetti l'anguria, la metti da parte, sì, e poi prima ti sgranocchi quella parte, sì, di bianca e poi dopo mangi. Anch'io per esempio l'anguria parto sempre dalla parte esterna, sì, e vado e lascio la punta, che è quella più dolce, per ultimo.
1: Ragazzi, quando si parte dal basso e poi si va verso l'alto è tutt'altra storia.
0: Guarda, c'è proprio l'ascesa della spensieratezza dei sapori, cari amici. Allora, 02 25 15 15 facciamo il giro dei cruscotti anche stanotte, ci fate sapere la temperatura della vostra città? Dai, vi aspettiamo. R.E.M., Losing My Religion.

0: mamma Sita, muove la collita, eh? Hai sentito come sono sul pezzo con questi pezzettoni reggaeton? Anche se, ecco, questo è da considerare reggaeton per il ritmo, però secondo me va un po' oltre, no? C'ha anche sonorità un po' diverse. Comunque, Black Eyed Peas, Ozuna, J-Ray Soul, la musica dell'estate 2026 che non vi molla mai, quella di RTL 102.5. Grazie a tutti quelli che ci stanno cruscottando a più non posso, cioè nel senso, lo spieghiamo per quelli che non hanno seguito la puntata di ieri. Cruscottare significa fare la foto del, se state viaggiando in macchina, del cruscotto della vostra auto, così ci segnalate i gradi della la temperatura, insomma, eccetera eccetera. Poi lì, da lì si evince anche quanti chilometri avete fatto, che radio state ascoltando, e tutti ovviamente RTL 102.5, che ore sono,
1: se dovete fare il cambio dell'olio.
0: Esattamente. Allora salutiamo Lori da Roma, che sta bevendo un buon caffè, immagino, a casa sua. E poi invece ci sono quelli come Federico di Bergamo, che invece è proprio fuori dal bar, è in attesa che il bar apra per poi bersi il caffè al bar.
1: E sarà il primo, capito? Pensa, sarà il primo cliente.
0: Il primo. Lui è tutte le mattine il primo cliente.
2: Sì, è tanto preciso che si monta la tenda da campeggio e aspetta fuori il tempo che apra il bar, e poi la tenda rimane lì tutto il giorno, e poi dopo ci torna la sera. Esatto.
0: Ma sì, poi Bergamo è una città meravigliosa.
1: Ma tu,
0: no, veramente, lo dico sinceramente.
1: Andrea, parlava di gradi? Senti qua, senti qua.
3: Buongiorno, sì, Andrea, sì. De Sabato.
0: Buongiorno.
3: Stamattina lo stesso come ieri, 22 gradi. Che bellezza!
1: Bello. 22 gradi.
0: Che bello, 22 gradi è una temperatura ideale, devo dire.
2: Peraltro,
0: no?
2: Andrea, 22 è palindromo, giusto?
0: È palindromo,
2: esatto,
0: bravo.
2: Perché 22, come lo leggi, lo leggi.
1: È come Anna, come Anna.
0: Sì, esatto. Come 33, come 11, come Anna. E poi ne scopriremo altri nel corso della notte. Bella questa cosa del palindromo. Bello, bello, mi piacciono un sacco di... Ci sono delle frasi lunghissime, palindrome, da non credere.
2: Vabbè, attenzione, non è un animale raro il palindromo.
0: No,
2: cioè, palindromo c'è.
1: Con le ali.
0: È una parola, anche una frase che si può leggere da sinistra a destra o da destra a sinistra, quindi al contrario, ed è sempre dallo stesso risultato.
2: Tipo osso.
0: Insomma, ecco. Osso, esatto, osso. Tipo, no, stavo dicendo un altro, non andava bene. Anna, come diceva appunto Leo. Dai, trovatene un po', se vi vengono in mente cose palindrome, palesatele, cioè nel senso, scriveteci 378 378 1025.
1: Ma Sergio, cos'è che volevi dirci, scusa?
4: La parte bianca è afrodisiaca, ma da quello che sapevo puoi avere un incontro col cesso.
1: Ma no, non è vero, non è vero. Ma mica sono patate lesse,
0: però è stato carino, perché ha detto un incontro col cesso, non ha detto ti fa cagare.
1: No.
0: Cioè nel senso che so che non è bellissimo, però è un po' come in Sicilia, no, che hanno un modo elegante per dire a uno quando vuoi mandare
1: a quel paese,
0: esatto, si dice vatti a mangiare una prugna, no? Che invece in siciliano preciso si dice
1: un bruno.
0: Ecco, succa d'un pruno, che è bellissimo. Io lo sentivo sempre, dicevo, ma che vuol dire? No, ma è un modo amichevole per dire vatti a succhiare a mangiare una prugna, no? È per dire, cioè, sai, la prugna è lassativa, e quindi è un modo elegante, cioè, perché dire oh, vattene, è brutto, capito? Invece, succati un pruno, uno non capisce,
1: ecco.
0: Dice, però.
1: Grazie ai sinonimi, esatto, puoi dire delle cose, esatto, in maniera più.
2: Poi,
1: diciamo,
2: soprattutto ragazzi, se uno ha problemi di stitichezza. Può essere un buon augurio.
0: Esatto. Dunque, esatto.
2: Subito
0: può
2: Bruno,
0: un buon
2: grazie,
0: augurio.
2: Cioè.
0: Qual buon vento in questo caso? Bene, bene. Va bene. Allora, sono le 3:21. Ascoltate RTL 102.5. Mi raccomando, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste, attenzione, aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 proprio al vincitore. Quindi cosa aspettate? RTL 102.5 Play, votate, votate, votate.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Giova Alfa, buon vento su RTL 105, Malanotte No con Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella e voi al 378-378-1025. Abbiamo aperto proprio le danze per quanto riguarda le parole palindrome, ma non solo, anche le frasi palindrome. Per esempio, senti qua, una delle più famose è Angolo Bar a Bologna. Angolo Bar a Bologna si può leggere indifferentemente sia sul dritto che al rovescio. A dritto e al rovescio è sempre la stessa cosa. Angolo Bar a Bologna, bellissima.
1: Sì. Oppure senti questa.
2: Ciao spasciati, sono Luca da Bassano del Grappa. Una delle parole palindrome più lunghe, onorarono. È una di quelle più lunghe del mondo. Ciao belli.
0: Onorarono, fa ridere, bello, onorarono. Tra l'altro fa anche fatica, onorarono. Sfasciati, capicette sfasciate, ma come sfasciate?
1: No, sfasciate mi piace di più, sai?
0: Sì, sì, è divertente, sì, sì. Sì, perché non è detto con cattiveria.
1: No, io mi sento un po' sfasciato.
0: Anch'io un po' storto. Sfasciato storto.

0: Napoleone, bello, mi fa molto estate questa canzone. Beh, adesso lo sto dicendo su tutte le canzoni che stiamo ascoltando, però è veramente così. Sarà l'atmosfera, che quando si è in vacanza, quando si è in una località di mare, tutto sembra, no, molto più estivo. Gio, non avete questa sensazione anche voi?
1: Ma soprattutto questo pezzo, appunto, come dicevi tu, Andre, perché ha queste sonorità. Sì. No.
0: Napoleone, no? Bravo, bravo. Sì, ha delle, bravo, è la sonorità, capito? Però questa canzone che effetto farà quando saremo invece nella pioggia, sotto il con il vento, con, non so, tipo nevicata, e sei in macchina al freddo a dicembre.
1: Ti ricorda l'estate. Senti questa canzone, ti fa ricordare, l'estate.
0: Bravo, è come quando si porta a casa quelle mega conchiglie, no? Le tieni sul comodino a casa, sì. D'inverno ci metti l'orecchio e senti il mare.
1: Anche se non si può fare. Sì. Nel senso che non puoi portarti a casa le cose dal...
0: No, però, no. Sì. Però te le vendono sulle bancarelle.
1: A me l'ha regalato un mio amico.
0: Dici, no, ma non l'ho portata a casa dal mare. L'ho comprata su una bancarella. Sì.
1: L'ho comprata allora da bene. Mio cugino.
0: Esatto. Senti, altra roba palindro, ma senti qua, il re deve vederli.
1: Il re deve
0: bello
1: vederli.
0: Il re deve vederli, letto al contrario, al contrario è uguale, è uguaglio. Va bene, senti, sentiamo un messaggio vocale, va.
2: Quei grandi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a questo trio inedito del che fa dalle 3 alle 6, siamo tre giorni dalle ferie, vanno sempre Radio Pattuglia e sempre ad ascoltare le ferie. Un abbraccio, buon lavoro e grazie della vostra compagnia.
1: Bravo Ivano, grande Ivano.
0: Grazie a te Ivano, l'ho sentito un po'.
1: Ivano e la sua radio. Ivano,
0: bellissimo. Senti, l'ho sentito un po' così affaticato, stanco, si vede che proprio ha un passo dalle ferie. Buttagli una secchiata di un po', qualche cubetto di ghiaccio. C'è ancora?
1: Certo. Ivano! Rinfrescati.
0: Oh, metti i piedini nel secchio col ghiaccio, vai alla grandissima.
1: Ok Ivano, ti chiamano. Vai Ivano.
0: Bellissimo, sono quei rumori pazzeschi, eh. Va bene, ascoltiamoci Justin Timberlake, Jay-Z, Sweet and Tight.

0: insomma. Vedi, un'altra canzone che quando la sento mi richiama l'estate, no? Sai, quelle cose che appena le vedi, appena le senti, ti richiamano l'estate, come l'anguria, l'anguria che abbiamo citato prima.
1: Mamma
0: mia, sì, proprio così. Un'altra cosa, per esempio, che ti richiama l'estate?
1: Non lo so, la granita, per dire.
0: La granita. Appena vedi la granita, vabbè che la granita si può mangiare anche d'inverno, però ti richiama subito l'estate, il gelato, il gelato in genere richiama l'estate, ma anche lì, io per esempio il gelato lo mangio volentieri anche d'inverno.
1: Esatto, poi ultimamente non so se ci avete fatto caso, ci sono più gelaterie aperte tutto l'anno, mentre anni fa la gelateria la trovavi aperta solo d'estate. Sotto casa mia ne ho una e tutto l'anno aperta.
0: Sì, ma infatti viva il gelato in qualsiasi giorno di qualsiasi stagione.
2: Viva il gelato, le granite, l'anguria e il cubetto di ghiaccio.
1: E la panza cresce.
0: E la panza cresce, c'hai ragione.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: È vero, ho perso il mio sentiero, ma io me ne fotto e ballo il summer funk, ho capisti?
1: Ma ha perso anche il dinero.
0: Grande Francesco Gabbani, le 3.45. Ma la notte no, andiamo avanti con la ricerca delle frasi o delle parole palindrome.
2: Buonasera ragazzi, un'altra grandissima parola palindroma, poco conosciuta, oro.
1: Poco cosa? Oro.
0: È vero, oro. Sì. Non ci ho pensato. Mi viene sempre Anna, capito? Ma oro.
1: È vero.
0: Oppure assa da cantiere, sai, l'assa. Ma non è l'assa, cos'è l'assa? Perché ce l'ha detto Pizzi. Pizzi ha scritto assa a cantiere.
1: Ma l'assa cos'è? Un asse?
0: Non lo so.
1: Un asse.
0: E cos'è l'assa?
3: Assa.
0: È un asse femmina, capito? L'assa sta.
1: Va bene. Sta, sì. È giusto.
0: Senti, intanto stavo

0: Poesia, Sal Da Vinci, un disco veramente ricco di, come dire, sentimento.
1: Teatralità.
0: Esatto, teatralità e sentimento. Le 3:54, siamo in diretta. Questa è Malanotte 9, è normale che siamo in diretta. Potrei non dirlo perché questa è RTL 102.5.
1: Oh.
0: Sentite un po' sto messaggio vocale.
1: Da Roma, ce l'abbiamo.
0: Dai.
2: Buongiorno ragazzi, Marcello Fornaro. Sentivo parlare di ferie, più di qualche giorno, qualche settimana che si parla di ferie. Un punto numero uno, io ho capito che il romano va in ferie su raccordo anulare oppure in via Laurentina, regà, perché se non si spiega tutta questa gente che sta ferma su raccordo in via Laurentina, regà, ci deve essere una spiegazione. C'è più gente lì che ha un concerto di Justin Bieber. E comunque qua c'è Fornaro, quindi noi d'estate lavoriamo, gente che va al mare, gente che saremo in ferie, feste del paese, quindi fa il pane per queste feste. E tutta, io me ne vado in ferie, ma che tu mi parli di ferie a me, no? Ma è regolare che mi sale nervoso e ti tiro una mina sul lobo temporale e quando cammini la gente ti strilla corri Forest, corri.
1: No, oh, Andrea, non facciamolo incacchiare più di tanto. Marcello, sei amico nostro, ma sei andato in ferie?
0: Marcello, io guarda, sono qui, ma non è felice, io sto lavorando, Marcello. Cioè, ti sono assolutamente solidale. Non mi piacciono le mine sul lobo temporale. Cioè, va bene. Grande Marcello.

0: Wow! Mamma mia, che canzone abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora insieme a David Bowie con Rebel Rebel, che è un disco pazzesco, lo abbiamo visto anche in video per chi ci ascolta in radiovisione, lui in tenuta Ziggy Stardust. Questa però è una canzone importante perché chiuse di fatto la sua, diciamo, il suo periodo glam rock, un disco assolutamente da Millennium Heat, un disco che non dimenticheremo mai. Era David Bowie.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Sant'Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, sono le 4.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Si allarga sempre più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base USA in Giordania. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump. Colpiremo duramente l'Iran, promette il tycoon. Torniamo in Italia con un tragico incidente sul lavoro. Ha intuito che la tettoia di legno stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma poi è stato travolto dalle macerie. È morto così un 66 anni in un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Il figlio, 26 anni, è ricoverato in codice rosso. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Infine il calcio, pronto il Mancini bis per la risalita azzurra, c'è da riportare l'Italia al mondiale, ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 abbandonò la nazionale per l'Arabia Saudita. Farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno, le parole del nuovo CT. Ed è tutto. Traffico.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
7: La spesa intelligente!
2: Via Radio.
8: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Vediamo alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto perché è chiuso il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna fino alle ore 5. Poi sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Capo e Caianello in direzione di Milano sempre fino alle 5. Per i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it. È tutto, fate quindi buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Ma la Buonanotte, no, 4 e 3 minuti, buongiorno. Anche hai visto, Leo e David, avete visto che gli amici del panificio Guzzo di Aiello Calabro, provincia di Cosenza, ovvero Gian Gaetano, si è unito al pensiero di Marcello. Ah, quindi anche loro si stanno offendendo e se si mettono tutti insieme tra una mina e l'altra qua ci fanno il faccione grande così. Esatto. Siamo con voi, cari
9: quindi
0: amici.
9: Non glielo diciamo, ragazzi, avete fatto già le vacanze? No, non avete... glielo diciamo.
0: Quando andate in vacanza?
9: No, ci fanno neri, eh? No.
0: Ci fanno neri, sì. Va bene, intanto tra due giorni sarà agosto, ma non lo dico per le vacanze, tra due giorni sarà agosto, quindi uno dei mesi,
10: scusa, Andrea,
0: anzi il mese forse più.
10: Una domanda, ma quanto manca a Natale?
9: Oh, mamma mia. Quanto,
0: a Natale? Ma mamma mia, veramente a Natale stai pensando? Vabbè. Allora, però ti posso dire che non manca molto nemmeno al 2 settembre, che proprio chiuderà l'estate, diciamo, così come l'abbiamo aperta, questa volta la chiuderemo all'Arena di Verona il 2 settembre, perché torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà assolutamente spettacolare. Quindi acquistate subito il vostro biglietto.

0: poi la costiera amalfitana, non da può perdere. 4-7 minuti, attenzione, siamo in diretta anche questa notte, incredibile ma vero, teniamo botta, siamo resilienti.
1: Esatto.
0: Questa,
1: sì.
0: Bella questa.
1: Allora, e non siamo registrati, come diciamo spesso.
0: E non siamo registrati.
1: Ma neanche all'anagrafe, cioè, voglio dire, proprio, ma... non siamo i figli di nessuno. Siamo qui, ci hanno buttato con l'elicottero.
0: Così è troppo. Oh, questi dove li buttiamo? Vuoi buttarli là?
1: Lasciali lì.
0: Vediamo se sopravvivono. Va. Non lo so, speriamo. Senti, tra i tanti messaggi, visto che ormai io ho una certa età, quindi non ci... tu sei ancora giovane, Leo, quindi leggilo tu il messaggio.
1: Là. C'è scritto qua, non capisco. Allora, ci è piaciuto sì questo messaggio di Pino di Valenza. Dice: i bucatini alla matriciana è palindromo? Perché si possono, si possono mangiare da destra a sinistra o viceversa.
0: Ah beh, quello sì, però quello sì. Diciamo che non è palindromo come frase, ma come concetto sì. Nel senso che sì,
2: è mangindromo. Voglio,
0: è mangindromo. Bravo David, è mangindromo.
1: E bravo anche Pino.
0: È mangindromo, è bellissimo, mamma mia.
1: Ma ragazzi, ma Pino, se vi va di mandare qualche messaggino vocale magari con ghiaccio, fatelo pure.
0: Sì, bello fresco, senti
1: qua. O qualche chiamata magari con ghiaccio. Volete fare?
0: Ah, c'era un invito a mandare messaggi vocali e telefonare. Allora, sì. I numeri belli freschi, nuovi, freschi come la mozzarella, sono come il secchio di ghiaccio. 02 25 15 15 per parlare in diretta con noi, oppure 378 378 1025 se volete mandarci messaggi sia scritti e quelli vocali che ci piacciono.
2: È arrivata la secchiata vuota. E che diamine, sta attento, Leo.
1: No, ma poi noi ce ne vantiamo di queste cose perché è una cosa che facciamo solo noi: messaggi e telefonate con ghiaccio.

dip trip, fantasia.

Dip Trap, Lip Fantasia.

0: Katy Perry nella notte di RTL 102.5, ma la notte no, 4 e un quarto. Mi ha fatto ridere moltissimo una frase palindroma che purtroppo non è firmato, quindi non so a chi attribuirla, però dice testuali: o mordo tua nuora o aro un autodromo.
1: Oh, bellissimo.
0: Quando mai la userai una frase così? Però è palindroma, quindi se la leggi al contrario fa lo stesso effetto.
1: È uno scioglilingua.
0: Sì, quasi uno scioglilingua, sì. Andiamo da Ryan, che abbiamo il telefono. Ciao Ryan.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Dove si trova il tuo corpicino a quest'ora del mattino?
2: Il mio corpicino si trova sulla A24 direzione Roma, a Teramo.
0: E che sei un
2: autotrasportatore?
0: Stai andando in vacanza? Ah, ok. Cosa trasporti?
2: È arredamento di lusso per gli hotel.
0: Hai mai sentito come arredamento di lusso? Aspetta, arredamento di lusso?
1: Per gli hotel.
2: Per gli alberghi, alberghi.
0: Per gli hotel, ok, non avevo capito.
2: Sì. Ah, ok.
0: Va bene. Arredamento di lusso per gli hotel?
2: Sì, caspita,
1: mobili d'oro, cioè comodini placcati, giusto?
0: Ma sì.
2: Sì, placcati, tutto lusso.
1: 18 carati, ok.
0: Tutto placcato. Ah, proprio hotel di lusso, neanche hotel quelli di qui, cioè non è che vai in un ostello, no? Proprio
2: gli hotel. No, tipo gli NH, i Star Hotel, Sì, ne abbiamo
0: quindi
2: molti.
0: Non un hostel, ma un hotel a 5 stelle.
2: Un hotel, okay. Bravissimo. Comunque,
0: senti,
2: per me
0: Ryan,
2: un gin tonic con ghiaccio, eh?
1: Ah, con ghiaccio? Ah, ma sì, dai. Oh, queste sono le telefonate fresche. Ecco, le classiche telefonate fresche che abbiamo solo noi. Bravo Ryan.
2: Grazie.
0: Però sai che è strano, sembra quasi che abbia un secchio con dentro dei sassi, perché non sentiamo l'acqua, se sentiamo
1: c'è,
0: solo
2: c'è l'acqua.
0: Senti Ryan,
2: voi?
0: E tu?
2: Dimmi.
0: Noi bene, come senti, cioè, figurati, quando siamo in onda siamo sempre belli, allegri, stiamo bene. Senti, ma Ryan, ma tu vacanze invece le hai già fatte, le farai?
2: Dove? Parto il 10 agosto e vado in Tunisia.
0: In Tunisia, ma
2: sì.
0: Perché hai, cioè, è un posto dove vai spesso oppure?
2: No, perché di origini sono lì e ho famiglia lì.
0: Ah, ma dai, però c'hai proprio l'accento e la parlata.
2: È nato qui, no, è cresciuto qui.
0: Ah, ok, perfetto, perfetto.
2: Sì.
0: Bello, allora vabbè, la prossima volta che ci chiami, perché adesso abbiamo un poco tempo, però la prossima volta che ci chiami ci dai qualche dritta per andare in Tunisia,
2: no,
0: in qualche posto. Di quelli, capisci a me.
2: Certamente.
0: Va bene. Ciao Ryan, ciao, un abbraccio grande grande.
1: Oh, grazie. Ryan,
2: dimmi.
1: Buone vacanze fresche, eh?
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Il ghiaccio, aspetta.
0: Ciao. Volevo salutare Andrea Salvati perché sta facendo dei reel, delle stories bellissime, le potete vedere su RTL 102.5, il nostro profilo Instagram, e riguardano il grande calcio internazionale che incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati, appunto tra cui Andrea Salvati, per raccontarvi match, retroscena e atmosfera unica del torneo. Quindi rimanete con RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Disco Sound.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Gisèle, dimanche midi pile, aujourd'hui c'est jeudi, comme tous les jeudis. Jeudi, sembravo credibile, sembra che dico delle robe in francese e ci sto sparando cose a
1: la
0: caso.
1: Bajou?
0: No, no, la bajour, la bajour, la baguette, la baguette, bajour, la baguette.
2: Un, deux, trois,
1: bidet.
0: Bonjour à tout le monde.
1: Bidet, bidet.
0: Bidet.
1: Non ce n'è, no, bidet, bidet non ce n'è.
0: Che lì, ecco, mi sto chiedendo, mi sembra che in Francia non usino il bidet, ma perché allora noi lo chiamiamo alla francese se non è una roba
2: perché
0: francese?
2: L'hanno inventato loro.
0: Ma come l'hanno inventato loro e sì, non lo usano?
2: Praticamente
0: l'hanno
2: inventato per noi? Una volta in onda. Praticamente l'hanno inventato loro.
1: E lo snob.
2: Però era solo nelle corti francesi, quelle importanti. Stiamo parlando, esatto, quando c'erano i re. Dicendo. Poi è stato preso dalle corti anche italiane, cioè per esempio Reggia di Caserta, posti diciamo di un certo livello, perché il popolo non usava i bidet, giustamente, ai tempi la gente povera. Ma pian piano, mentre in Francia si è abbandonato, perché poi dopo che sono finiti giustamente i nobili, la nobiltà e via dicendo, si è abbandonato in Italia, si è continuato a usare ed è passato al popolo. È passata la gente comune e dunque ce l'abbiamo.
0: Quindi
2: oggi
0: noi si è nobili proprio dentro l'animo, ma anche noi poveri siamo nobili.
2: E ci sciacquiamo bene.
0: Esatto, magari non abbiamo gli occhi per piangere, ma il bidet ce l'abbiamo.
1: Certo, pure col ghiaccio.
2: Esatto, bello, un bidet col ghiaccio.
1: Sì, ragazzi.
0: Che quando ti brucio peperone, capito? Ti metti lì nel bidet col ghiaccio.
1: D'estate ci sta, no?
3: Ciao ragazzi, sono Gaetano, direzione Nociera Inferiore. Siete uno spasso e soprattutto degli ottimi compagni di viaggio.
1: Grazie Gaetano.
0: Grazie Gaetano, grazie mille, bello. Allora, alle 4:24 salutiamo Valeria da Monastier, che dice: durante il vocale ero in terrazza e c'è la cicala di sottofondo.
1: Ah, che bello.
0: Allora dopo andiamo a pescare il suo vocale e ce lo sentiamo con la cicala. Ecco un'altra cosa che fa estate, le cicale.
1: Sì.
0: Mamma, no?
1: Bello. Vero.
0: Che di solito io le sento al sud, difficilmente, invece quest'anno le ho sentite anche lì in provincia di Bergamo, dove abito. Di fronte a casa mia c'era un concerto di cicale che proprio mi faceva sentire in piena estate.
1: Ah, che bello,
0: vero?
1: Bello. Un concerto bello, di cicale.
2: E le cicale.
1: Anche io ho qualche cicala sul balcone. Sì, sì, mi viene a trovare ogni tanto. E poi si aggiungono anche le campane, perché abito vicino alla chiesa, quindi ti immagino, no? Io al mattino dovrei dormire, Quindi cicale, campane, a posto.
2: Bello.
0: Esatto. Che poi se tu fai un festino, alzi un po' la musica, chiamano i vigili proprio immediatamente. E invece le campane, no, quello va bene. Ma perché è un segno di nobiltà anche quello,
1: un po' troppo,
0: cioè,
1: però,
0: la campana che ti dice ogni mezz'ora, che c'è, cioè, il rintocco.
1: Mezz'ora?
0: Che ti dice,
1: ogni quarto d'ora!
0: Sì. Un quarto d'ora addirittura! Vivi in un posto super nobile, allora. Fantastico.
1: Sì.
0: Ma la notte no, RTL 102.5 alle 4:26, beccatevi anche questa dei Gorillaz, Feel Good.

Settembre, due settimane su RTL 105, ma la notte no, 4.32, Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella. Stavo guardando il video di questa canzone, che è molto estiva, molto ok, però il video in realtà ti invita a dormire, cioè nel senso che c'è raffigurato un bambino, sempre lo stesso, che è come un tapirulan, no? Cioè in loop, continua a camminare, anzi fa il saltellino

0: su un prato gigantesco, no? E praticamente invece di contare le pecore adesso si usa contare questo bambino, che se tu lo guardi in continuazione un po' te ne vai al sonno, c'è capito? Sì. Quel video non va bene, secondo me il video va rifatto. La canzone è fantastica, il video invece cioè a questo di notte magari ti può creare un abbiocco e non va bene, non va bene. Allora, sentiamo il messaggio di Valeria e le sue cicale.
1: Andrea, Leo, David, buongiornissimo. Valeria da Monastier. Un po' di parole palindrome. Allora, kayak, radar, AFA, come quella che c'è in questi giorni e già questa notte. E mi dispiace, Leo, io il ghiaccio te lo manderei, ma si squaglierà subito, subito, subito. Bellissima giornata a tutti. È sempre un piacere comunque sentire Marcello, e con Marcello mi sento a casa. Ciao, ciao, ciao.
2: Hai capito?
0: Ciao, ciao. Bellissimo. Beh, bellissimo, però più che una cicala, sai cosa sembrava? Un arbitro che si era perso, un vigile urbano.

0: Ma fantastico. Invece qua ci sono delle tortore che fanno tipo
1: sì.
0: Esatto. E non ti mollano un secondo, è bellissimo.
1: Poi ci sono quelle, come si chiamano quelle un po' più aggressive, David, aiutami, come si chiamano le
2: cornacchie,
1: le cornacchie.
0: Ah, pensavo le mantidi.
1: Sai come fanno
0: religiose.
1: Le cornacchie?
0: Le cornacchie come fanno?
1: Le cornacchie spaccano, hanno fatto anche dei dischi così.
0: Sì, comunque beh, viva le cicale, invece della formica non cicale mica.
1: Esatto.
0: Che poi uno dice: ma che cacchio vuol dire? Perché cicale, no? Non cicale mica, cioè non ci interessa. Deriva dal verbo calere, no, anzi calere, perché è sdrucciola, capito? Mi è sdrucciola, quindi calere, che significa appunto interessare, importare, eccetera, eccetera. Quante cose che si imparano nella notte di RTL 102.5!
1: André, a proposito di gente che va in vacanza, in viaggio, sì. Un salutino lo facciamo a Ginevra, Giuse e Marco, che sta... Marco sta guidando. Insomma, con tutta la sua famiglia.
0: Buon viaggio.
1: Verso il
0: dove
1: sud.
0: State rotolando? Verso sud?
1: Verso, credo, in Puglia. Va? Credo che vadano in
0: Dai.
1: Puglia, sì.
0: Va bene, va bene. Vado a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Ciao ragazzi, buon viaggio, buone vacanze. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Magnetic, The Bowser, RTL 102.5 nella notte, 4.41, ma la notte no. Leo, David, ma che fine ha fatto poi il varano di Montichiari, provincia di Brescia, questo mega lucertolone esotico? Mannaggia, ma cioè non si hanno più notizie, quindi è stata bloccata un'intera area, non si può andare, bisogna stare attenti.
1: Ma infatti
0: attenti
1: più che altro, insomma,
0: è pericoloso.
1: Visto che abbiamo anche diversi ascoltatori da quelle parti che seguono appunto la, esatto, la notte, no? Di RTL 102.5.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, spiegateci cosa succede? Cioè,
2: esatto, siamo in apprensione.
0: Che aria si respira. Esatto, esatto. Vogliamo notizie, perché qua abbiamo. Dopo la notizia non si è più saputo nulla. Bah. Fateci sapere, teneteci aggiornati, state con noi, torniamo tra pochissimo.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche contrattuali

0: Città degli Angeli, Achille Lauro, RTL 105, 4 e 46. Ma la notte no, andiamo da Daniela che è al telefono con noi. Ciao Daniela.
1: Ciao, buongiorno. Andrew, buongiorno Andrea.
0: Perché ha detto ciao Andrew? Un uccellino mi ha detto che sei un insegnante di inglese.
1: Sì, esatto.
0: Giusto?
1: Sì,
0: ma sei giustizia. Quindi madrelingua inglese?
1: Sì, sono bilingue, canadese e italiana.
0: Ah, ok. Per esempio, mi sono sempre chiesto, sì, ma che differenza c'è tra l'inglese e il canadese, in
1: allora,
0: quanto inglese, cioè lingua
1: siccome,
0: inglese?
1: Okay. Siccome il Canada fa parte del Commonwealth,
0: sì,
1: quindi è un inglese verso l'inglese britannico,
0: ok,
1: mentre l'inglese, diciamo, quello americanaccio, io non lo parlo
0: sì,
1: assolutamente.
0: Ok, ok, ok. Quindi siete più vicini all'inglese, quello...
1: Sì.
0: Originale, no?
1: Sì, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: E l'Australia è uguale?
1: L'Australia
0: è simile,
1: ha un dialetto, diciamo, inglese britannico.
0: Okay.
1: È un dialetto,
0: okay.
1: Sì.
0: Se parlano stretto il dialetto australiano, cioè tipo tu se
1: sì,
0: incontri Crocodile Dundee,
1: magari
0: non ti capisci? È vero,
1: sì.
0: Che poi io lo vedevo,
1: sì,
0: mi appassionava, però lui era anche un bel uomo, cioè
1: molto.
0: Era affascinante,
1: sì,
0: era affascinante.
1: Sì, sì, molto, molto.
0: Molto
1: sì,
0: sexy, bene.
1: Sì.
0: Senti, ma Daniela, ma
1: sì,
0: e quindi come ti trovi? Ma sei in Italia, sì.
1: Sono
0: come
1: in,
0: ti
1: Italia,
0: trovi in Italia?
1: Veramente mi trovo in una piccola contrada del comune di Veroli, a 80 km da Roma, che si chiama Madonna
0: sì,
1: degli Angeli. Ecco, voi avete mandato Achille Lauro
0: quindi,
1: poco
0: hai
1: fa.
0: Hai visto?
1: Hai
0: vedi,
1: visto?
0: Vedi proprio. Hai visto? Pazzesco però la coincidenza, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, ma come siamo un disastro noi italiani nel parlare inglese, vero? Pochino, dai, sei sincera.
1: Sì.
0: Quali sono quelli che invece parlano peggio l'inglese?

0: inglese nel mondo, cioè di non anglosassone ovviamente?
1: Gli americani.
0: Gli americani? Beh, però lì è un misto di tutto, ci sono italiani, pakistani, spagnoli, sì, cubani, insomma.
1: Da come hai, intuito, io sono, non sono pro-Trump, quindi ecco.
0: Oh, ah, ok, vabbè, quello, però non entriamo in quelle faccende, esatto, che insomma ci intristiscono un po'. Sì. Va bene, ti auguriamo una buona giornata,
1: grazie,
0: Daniele,
1: Andrew,
0: grazie per essere all'ascolto della radio.
1: Buona giornata a voi, RTL, ciao.
0: Thanks a lot, Daniela.
1: You're very welcome, Andrew, you're very welcome.
0: We love you, ciao.
2: Ciao. Have a
0: good day. Vai, Haiti. Dai, balliamo, balliamo. Forza, ballare.
3: Ehi, hey, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.

0: Ti amo. Gianni Morandi, Alessandro Moroso, devo pronunciarla bene, Hit Parade, perché abbiamo Daniele che è insegnante di inglese, che abbiamo sentito prima, quindi bisogna cercare di pronunciare le parole al meglio possibile.
1: Tu che sei il maestro, io sono l'allievo, sì, Hit Parade.
0: No, aspetta, lei è la maestra. Noi siamo
1: ma anche tu, sì. Però, io come l'alunno dietro la lavagna. Hit Parade.
0: Come Avril Lavigne dietro la lavagna. Vabbè, sentiamo una carrellata di messaggi. Va.
2: Buonasera a tutti, qui Fabri Panetta.
3: Leo, la vera cornacchia non va così.
1: Come fa?
3: Senti come fa.
4: Ciao amici della notte, io oltre alle cicale ho anche un grillo qui fuori dalla finestra che mi sta frantumando, sì, il cocò. Andrea Pasticcio, Rido di Venezia, venite a salvarmi.
0: Dai, bello, bello, inviateci i suoni dei vostri animali nelle circostanze, dai, raccontateceli, fateceli vivere e sentire. We are family, I've got all my sisters with me. Sisters.

0: Wow! We Are Family, Sister Sledge, le ragazze degli Chic, davvero fortissime alla fine degli anni 70 in piena era disco, funky disco, bellissimo, la maniera migliore per chiudere anche questa nostra seconda ora insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Ficarolo, in provincia di Rovigo, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Subito il calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Sono molto dispiaciuto, aggiunge, cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Ora la politica, il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso, secondo il PD. Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi al taglio delle accise disposto dal governo, uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. È iniziata l'escalation del caldo, i bollini rossi crescono di giorno in giorno, oggi l'allerta massima a Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani le città da bollino rosso diventano 11. Non si arresta intanto, complici il caldo estremo e la siccità, l'emergenza incendi in Europa, dalla Francia alla Grecia. Due vigili del fuoco sono morti a Creta, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi in direzione di Milano fino alle ore 6 e poi anche sulla tangenziale di Napoli, chiuso il tratto tra l'entrata di Arcofelice e Agnano in direzione di Capo di Chino. Per i percorsi alternativi c'è il nostro sito autostrade.it. Vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Buongiorno.

0: No, buongiorno, oggi è un giorno caldo, caldo e umido. Good morning Vietnam.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo il secchio, c'è ancora, incredibile. È praticamente due ore che abbiamo un secchio con dentro del ghiaccio e ancora non si è sciolto. Vabbè. È pazzesco. Ma che ghiaccio è quello?
1: Quando...
0: Il ghiaccio dell'Himalaya.
1: Allora non mi credi, scusa. Io ti ho detto che mi sono organizzato, mi sono organizzato bene. Cioè, il ghiaccio certo. Che non si scioglie, è così.
0: Ma com'è possibile? Però dovrebbero inventarlo il ghiaccio che non si scioglie. Mai. Che rimane però sempre ghiacciato, perché esistono. Io per esempio mi ricordo che avevo comprato un è a forma di ghiaccio, ma sono di gomma, no? E dentro c'è l'acqua, tu lo metti nel freezer e praticamente diventa ghiaccio, però tu lo metti praticamente nel nel bicchiere del cocktail, per esempio, e però non praticamente quando si scioglie non rilascia l'acqua, no? E quindi ti va ad annacquare il cocktail o la bevanda. Rimane e sento proprio intrappolata in questa gomma, diciamo. Però si scioglie, dopo un po' diventa caldo. Cioè diventa un cubetto di gomma.
1: Infatti io
0: che non rinfresca
1: quelle
0: più.
1: Quelle poche volte dico sempre un cocktail senza ghiaccio.
0: Un cocktail senza ghiaccio, però rimane caldo, poi si scalda
1: subito. No, però se tu metti, diciamo, gli ingredienti freschi, belli freddi freddi.
0: Sì. Sì, però se inventassero il ghiaccio che non si scioglie mai.
1: Intanto io qui ce l'ho.
0: Ottimo, no? Esatto.
1: Qui in regia...
0: Dove l'hai preso? Dove l'hai preso? State con noi amici, tra poco vi diremo dove Leo Di Mauro ha recuperato il suo secchio con il ghiaccio che non si scioglie mai. Via Bruno Mars.

Universo, Bruno Mars, ce l'abbiamo nell'anima, grande disco, 5-8 minuti, buongiorno, continua la carrellata di messaggi con fotografie di cruscotti che segnalano la temperatura e intanto Oscar di Rimini ci fa sapere che a Rimini alle 5 ci segnano insomma 24 gradi, mentre ieri stessa ora erano 22 gradi, quindi significa che la temperatura si sta alzando, hai visto come sono

0: perspicace, io ho capito proprio che si sta alzando perché per colpa di questo quarta, di questa quarta ondata di caldo africano. Capito?
1: Va bene, va bene, però sì, io non ti dirò caldo, mai caldo. La mia formula magica, ecco.
0: La formula magica per cosa? Per resistere al caldo?
1: Per il ghiaccio, per il ghiaccio che non si scioglie mai.
0: Mi dispiace, allora
1: attacchi,
0: come quella bevanda.
1: Ti attacchi,
0: ti attacchi al ghiaccio.
1: No, non lo dirà
0: ti
1: nessuno.
0: Ti attacchi al ghiaccio. Vuoi sapere, amico, qual è la formula per avere il ghiaccio che non si scioglie? Mi spiace, ti attacchi al ghiaccio.
1: mi spiace.
2: Ragazzi,
0: va bene.
2: Ci vuole l'acqua che non si bagna.
0: L'acqua che non si bagna. L'acqua che non si bagna. Aia. Sai che tra le tante allergie.
1: David è perspicacio. Perché lo sta, lo sta scoprendo pian pianino, eh?
0: Esatto. È perspicacio.
1: Mamma mia,
0: perché mi siamo messi proprio bene stamattina.
1: Il mio ghiaccio deriva, ecco, sì, esatto. Dico questo appunto e basta, deriva dall'acqua appunto che non si bagna,
2: che non si bagna, che sta nel secchio liquido.
1: Beh, vabbè, ma adesso non scoprire, non devi esagerare.
0: Il problema è che l'acqua è, però il secchio si scioglie, purtroppo
2: non è proprio liquido, non si scioglie, rimane così.
0: È liquido, ok, liquido, come fa a rimanere, vabbè. Ma stavo pensando che tra le tante, sai che purtroppo esistono le allergie, no? Chi più chi meno abbiamo delle allergie, poi le allergie molto spesso come arrivano se ne vanno, ma credo che l'allergia più terribile sia di alcuni umani che sono proprio allergici all'acqua. C'è proprio una cosa. È terribile essere allergici. Sì,
1: io ne conosco qualcuno
2: a distanza.
0: Sì, ogni tanto si trovano anche sui tram, le metropolitane, cose.
1: Anche in ascensore.
0: Proprio,
1: li
0: capisci, proprio li percepisci che
2: c'è
0: sono allergici alla cosa.
2: Laura.
1: No, Laura.
0: Laura.
2: No,
0: Laura.
2: L'apostrofo Aura.
0: Ah, scusa, Laura. Laura. Va bene. Hai preso il motore. Qualche giorno vi racconto di hai preso. No, forse ve l'ho raccontata ieri. Hai preso il motore. Ve l'ho raccontata? No.
1: No.
2: Quella del motore. Preso il motore.
0: Era molto interessante, tant'è che non vi ricordate neanche se l'ho ricordata. Ho raccontato.
2: No, mi è rimasta, mi è rimasta scoppita nel cuore.
1: Ah sì, è vero che ieri abbiamo parlato. Sì, è giusto.
0: Non mi ricordo. Sì. Laura! Ti ricordi se ieri? Te lo ricordi? No, neanche Laura si ricorda.
1: Però Tony c'è, io lo so. Tony. Lo sento. Sì.
0: Sì,
1: è presente. Tony, sei tu?
3: Buongiorno ragazzi, il messicano da Siracusa, sì. Le cicale. In giro con la mia mountain bike fra le campagne siracusane della provincia. Silenzio assoluto e loro in sottofondo. Più caldo c'è, più forte cantano. Bellissimo.
0: Bellissimo, vero. Affascinante, davvero affascinante. Come il rumore della risacca del mare. Mamma mia, se tu registri quel rumore lì e ti addormenti, proprio sei sereno.

0: Le 5:18, gli ascoltatori fedeli, fedelissimi del Crazy Club mi sono corsi in aiuto perché Leo Di Mauro non voleva svelare il suo segreto del ghiaccio che non si scioglie.
1: Non si può.
0: E invece non va bene. Senti qua.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Leo, buongiorno. Il ghiaccio di Leo è un ghiaccio magico, è un ghiaccio di quello asciutto, che ne sappiamo poco di questa formula, ecco. Però dai, è molto efficace, non squaglia mai, non si scioglie.
3: Un abbraccio fortissimo Marcello, da Melilli, from Sicily, a tutti voi!
0: Ciao, bello, stato buono, voglio, grazie. Quindi l'acqua asciutta, usi l'acqua asciutta, ma adesso la domanda è: dove l'andate a prendere l'acqua asciutta?
1: Ma troppe domande,
0: si trovano
1: nei
0: si trovano nei supermercati?
4: Dal pozzo senza fondo.
0: Senti, ma un litro di acqua asciutta pesa uguale a un litro di acqua quella che bagna invece? Chi lo sa?
1: Troppe domande.
0: Il secchio è pesante.
1: Avete svelato tutto così.
0: Non sei rimasto male.
1: Non è possibile, non ci gioco più con voi. Basta.
0: Portati via il pallone, va. Senti, salutiamo Oscar da Rimini. Allora ci aveva informato che ci sono oggi 2 gradi più di ieri, ma invece Renzo di Modica sta percorrendo la Modica Siracusa è all'altezza di Ispica e invece ci segnala che ci sono 3 gradi meno rispetto a ieri, quindi diciamo caldo africano ma a macchie di leopardo. Piazza di leopardo sembrava una parolaccia.
1: Moderato però, dai.
0: Moderato, ci sta. Viva l'estate, viva gli ombrelli che ci proteggono e gli ombrelloni pure. Ascoltiamoci anche Los Angeles, che è la città degli angeli praticamente. Blanco.

0: Los Angeles, Mary Blanco su RTL 102.5. Ti piace questo tono un po' francese? Alle 5.24 salutiamo Fernando che ci informa che al porto di Livorno ci sono 26 gradi. Beh, insomma, però dai, per essere il 30 di luglio, secondo me siamo nella media, no? 26 gradi.
1: 26 gradi alle 5.24 del mattino, alle, non lo so, a mezzogiorno
0: 35. Percepiti 47.
1: O magari 40. Esatto.
0: No, chi lo sa, poi dipende anche dove ci si trova, no? Se c'è vento, se il clima è secco, Livorno, città di mare, quindi ci sarà anche molta umidità, immagino. Come a Lipari, da dove vi stiamo parlando, vi segnalo che sabato cominceremo la lunga maratona estiva della Discoteca Nazionale, quindi se siete in zona Isole Eolie, Sicilia, Calabria, Campania, insomma nelle vicinanze, potete raggiungerci. Ci farebbe molto piacere poter ballare dal vivo la musica di RTL 102.5 e quindi e conoscervi. Va bene, quindi venite qua a ballare con noi. Sentiamo un po' di messaggi vocali.
2: Buongiorno, ho scoperto che fino a tarda serata avete anche programmi live. È uno dei pochi stazioni di radio che vedo, cioè avete programmi dal vivo, gente che vi manda messaggi da tutto il mondo. E a me fa piacere perché io faccio camionista e mi piace tanto sentire delle persone che parlano, che si scherza, si parla dei temi di importanti, non importanti. Comunque, beh, è una bella scoperta. Grazie mille, sono Amedeo da Regno Unito.
1: Grande Amedeo, bravo!
0: Ciao,
1: bravo,
0: Amedeo, bravo, grazie, bravo, bravo. Amedeo, viva Amedeo del Regno Unito! Grande! E questa è così, RTL 105 H24.

0: My body isn't ready, somber, assolutamente straordinario questo ragazzo newyorkese esploso durante la pandemia attraverso TikTok fra i frequentatori di quel social network, però ci sta regalando davvero delle belle canzoni. Si capisce che lui è cresciuto ascoltando gente tipo Jeff Beckley, Radiohead, insomma è un artista che ci piace moltissimo. Era un nostro new hit alle 5.33, carrellata di messaggi.
1: Buongiorno ragazzi, autostrada Cefalù-Palermo, 22 gradi, sì? Ma prevedo una giornata molto ma molto calda. Buona giornata, Salvo da Palermo.
2: Buongiorno ragazzi, RTL 125 Neno da Venezia.
3: Buongiorno, il cacciara da Roma. Buongiorno. Ma che nell'acqua asciutta ci si cuoce la pasta bagnata?
4: Ma

0: notte no, senza ghiaccio. Felicissimo giorno, la triade bella Leo e de sabato. Forza Ballamu, presente nei controlli Pescara Gianluca, il vigilante matto, molleggia a tratti.
1: Molleggia a tratti, è bellissimo il vigilante matto, che ha fatto un pastrocchio di tutto, discoteca nazionale, Crazy Club, insomma, bellissimo. Allora 5:34, sai che facciamo mo? Sai che facciamo?
2: Sì? Che facciamo?
1: Non lo so, che facciamo? Ci ascoltiamo Harry Styles, ti va?

0: come somiglia a Mick Jagger? Mick Jagger, ci sono ancora i Rolling Stones, Jazz Lover su RTL 105.542. Buongiorno, grazie a tutti quelli che stanno mandando quintali di messaggi e anche foto del cruscotto per dirci quanta temperatura c'è, però se non vi firmate e non dite da dove, tipo, ho visto un cruscotto che segnava 21 gradi, ma non sappiamo dove. Salutiamo anche Michele invece, che è panettiere di Torino, e quindi salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, hanno già cominciato a lavorare, qualcuno ancora, cioè, sta lavorando da 7-8 ore. Siete davvero degli eroi.
1: Applausi.
0: Continuate.
1: Applausi.
0: Applausi, applausi vivi, fragorosi, asciutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Ciao!
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
4: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
4: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
4: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
4: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nella

stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio.

0: Wow! Paolo Nutini, Rewind, su RTL 102.5 alle 5.51, per Bacco è volata anche questa notte, siamo agli sgoccioli, tra poco inizierà ad albeggiare un po' in tutta Italia, qui ci vorranno 10-15 minuti, davvero già però si sta schiarendo, c'è ancora un po' di foschia purtroppo che ci rovinerà un po' l'alba, ma volevo salutare chi purtroppo non si firma, ma ci manda un saluto dalla Sardegna, in particolare da Monserrato da Pattada, provincia di Sassari, e quindi viva la bella Sardegna, mandiamo un saluto caloroso anche a voi che ci ascoltate da quell'isola meravigliosa. Sentiamo un messaggio vocale.
1: Buongiorno a tutti, Riccardo. Buongiorno. Camionista. Beh, io sono partito. Ciao. Da Bastia, Umbra, è 22 gradi già. Buona giornata.
2: 22, lo diciamo anche a te, a mezzogiorno saranno 50.
0: No, dai, speriamo di no, speriamo di no. Comunque dai, non lamentiamoci troppo, poi voglio dire, qua, adesso c'è l'aria condizionata, io capisco che il caldo è caldo, è certo, non è così piacevole quando è troppo foso e lo senti proprio appiccicato addosso, a meno che non sia quell'umidità che creata proprio con l'acqua, quella asciutta,
2: esatto.
0: Che però è un'umidità rara, c'è solo durante la notte.
2: Sì, ce l'abbiamo solo noi.
0: È solo noi qui a RTL 105 con il ghiaccio fresco, che rimane proprio fresco per sempre perché è fatto con l'acqua asciutta e quindi non si scioglie mai.
2: Ne volete un po'? Che problema c'è?
0: Dai.
2: abbondiamo.
0: Nel frattempo ci sdraiamo sotto questo ciringhito insieme a Dirama che ci canta Cabana.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

Perché questa mattina chiudiamo la nostra puntata di Malanotte No con un classico meraviglioso scritto alla fine degli anni 70 da Lamont Dozier, interpretato da Richie Evans. Questa è però la versione degli Odyssey e parla di una pace interiore. E infatti questa canzone in questa versione comincia con pace e amore.

0: Lo sentite quello che stanno cantando qua sotto? Ovviamente non è inglese, è africano, ci siete cascati. Io vi ho detto pace amore perché noi in Italia dicevamo così, pace amore. In realtà era una lingua yoruba e sarebbe ashe more, che significa comunque essere grati delle proprie origini, orgogliosi delle proprie radici, insomma, più
1: ma
0: o meno.
1: Ma sembra che dica però pace amore, vero o no?
0: Sì, pace amore, che però dai, è bellissimo come concetto. In questo periodo ci sta proprio tutto. Dai, con questo abbiamo terminato per questa notte. Ci risentiamo naturalmente alle 3 di questo giovedì 30 luglio. E quindi vi auguriamo una buona giornata. Grazie a Leo Di Mauro.
1: Ciao Andrea, stanotte.
0: Ciao, grazie anche a David Bello, quel che rimane di lui. E tra poco Nonstop News. Ciao, buona continuazione su RTL 105. Ciao, ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cavallino, in provincia di Lecce, sono le 6:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran a partire dalle 2 della notte appena trascorsa. I raid sono stati una potente risposta ai tentati attacchi di Teheran nei giorni scorsi contro le basi americane in Medio Oriente. Lo ha reso noto il comando centrale di Washington. Siamo alla politica italiana. Ieri scontro a distanza tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, oggetto ovviamente il Movimento 5 Stelle, ma non solo. Ci racconta tutto Alberto Ciapparoni.
4: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni, così torna Beppe Grillo, quello vecchia maniera, con un post sul suo blog dedicato ai 5 Stelle, una prassi molto frequente nel passato, ma ora un'abitudine caduta in disuso negli ultimi anni. Grillo adesso non risparmia critiche al movimento, ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Immediata però e secca la replica del leader attuale pentastellato. Sentiamo allora proprio l'ex premier Giuseppe Conte.
5: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, insomma lui aveva detto che dai che è un grillino, attenzione, fate un po' fuori.
4: E là dove tutto ha avuto inizio, ovvero la rete, non si risparmiano affatto critiche a Grillo, che da accusatore finisce sul banco degli imputati nei commenti social al post. Gli utenti difatti lo invitano a restare ai giardinetti.
3: Siamo allo sport, parliamo di calcio. Ieri, come saprete, a Roma, nella sede della Federcalcio, la presentazione del nuovo commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, e del neo direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Mancini si è scusato per il passato e ha promesso di fare di tutto per riportare gli azzurri ai mondiali. Ma sentiamo proprio Mancini.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Queste le promesse di Roberto Mancini. Tra qualche istante andremo a Praia Mare in Calabria, inizierà come sapete Nonstop News e allora ci colleghiamo in diretta con Massimo Lonigro. Buongiorno e ben ritrovato Massimo.
7: Buongiorno Max, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina, beh, grande classico delle nostre linee dirette estive, l'amore d'estate, l'amore durante le vacanze. Vi chiediamo se ha ancora un fascino particolare per voi, vi chiediamo di raccontarci esperienze, sì l'amore ma anche il tradimento, perché sappiamo che d'estate forse è uno dei grandi temi e anche, diciamo, le dirette televisive di queste sere ce lo testimoniano un po' nei discorsi di tutti. Amore estivo allo 02 25 15 15, ce lo raccontate tra poco in diretta.
2: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata con caldo intenso sulla nostra penisola in ulteriore intensificazione con anche alto livello di umidità. Sono soprattutto la Valpadana e le regioni centrali tirreniche a risentire di temperature massime elevate, prossime anche ai 37-38 gradi. Per il resto il tempo si presenta e mantiene, per lo più asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Noah.
9: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
10: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
9: E un tocco esotico, ma autentico.
10: Humus Noah, fatto con amore.
2: Via Radio.
11: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, l'unica eccezione riguarda al momento la 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano c'è una coda per un incidente tra un'auto e un camion che occupano al momento la prima corsia e la corsia di emergenza. Vediamo adesso alcune chiusure per lavori previste per questa notte, sempre sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Milano chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. Sulla A14 Bologna-Taranto invece a chiudere sarà il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna dalle 21 alle 5. Andando poi sulla 12 Genova-Rosignano, dove tra Recco e Genova Nervi verso Genova il tratto chiuderà dalle 22 alle 6. E nella stessa fascia oraria anche sulla 10 Genova-Ventimiglia chiuderà il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Per i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803-111. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: È giovedì 30 luglio, ve lo diciamo perché se per caso foste in vacanza ci rendiamo conto che il senso del tempo uno un po' lo perde. Ecco, siamo in diretta, questa è Non Stop News, qui da Praia Mare, dalla Calabria, siamo al TH Resort Borgo di Fiuzzi ed è bellissimo poter andare in onda al mattino con le prime luci dell'alba che vediamo specchiarsi sull'acqua del mare qui di fronte a noi. Buongiorno Ludovica Marafini.
13: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, è vero, beh, quando sei in un contesto così diciamo che perdere l'ordine del tempo e dello spazio è piuttosto semplice, però c'è la radio a riportarci sempre con i piedi per terra su tutte le ultime notizie, sulle vostre esperienze, perché poi siete voi sempre i protagonisti che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, con l'autoradio, perché c'è già qualcuno, ad esempio Fernando, che scrive: io sono proprio adesso al porto di Livorno per la Sardegna, sto partendo e comunque vi ascolto.
7: Vedete, giustamente tanti gli italiani che si stanno muovendo, tanti quelli che invece stanno andando al lavoro, magari, o stanno tornando dal lavoro, e siamo contenti di tenervi compagnia magari mentre siete in attesa delle vacanze. Allora ovviamente salutiamo i nostri colleghi Andrea De Sabato che ci ha preceduto, grazie a Leo Di Mauro e David Bella che curano la regia da Milano, grazie a Matteo Bonucci che ci fa andare in onda qui dal track a Praia Mare, e grazie a voi se volete intervenire allo 02 25 15 15 perché oggi parliamo di amori estivi.
13: Il tema è complicato.
7: Sospira già.
13: Il tema è complicato perché lo dicevi anche tu, no? Nel lancio di questa linea diretta, gli amori estivi vivono un po' sempre un doppio filo, cioè da una parte c'è quella poesia di un incontro che spesso viene descritto anche come fugace, anche se in realtà davo un'occhiata alle statistiche e sembra che 4 coppie su 10 tra quelle che poi nascono in estate durino nel tempo, quindi insomma è anche un pregiudizio forse da scardinare. D'altra parte magari per qualcuno l'amore estivo può essere una distanza distrazione, un tradimento.
7: No, ma non si fa, eppure poi alla fine si fa, l'abbiamo visto, no? Perché di tentazioni, di temptation, capite il riferimento, insomma, si parla molto in questo periodo. Allora siamo curiosi di conoscere le vostre esperienze, quelle che sono capitate in passato, magari le vostre attese per quest'estate, la speranza di trovare un amore che non sia solo estivo ma anche un po' più duraturo. Insomma, occhio a cuoricino questa mattina e non solo. 02 25 15 15 il numero se volete intervenire in diretta,
13: e il 378 378 1025 quello invece per i vostri messaggi anche vocali. Ci piace sempre sentire le vostre voci, ci piace sempre ascoltare la buona musica, come l'ultima canzone. Arrivano Giuli e Biagio Antonacci.

0: fantasia.
1: Potrebbe essere il sottofondo di un amore estivo, l'ultima canzone quando arrivi alla fine della vacanza, hai conosciuto quella persona con cui evidentemente poi ti sei intrattenuto, con cui ti sembra di aver maturato questa relazione così particolare, arriva l'ultima canzone e a un certo punto poi ognuno torna nella propria città. Allora stiamo parlando un po' anche di questo, di amori estivi, quelli che nascono sotto l'ombrellone, tante testimonianze che stanno arrivando anche al 378-378-1025, tra poco ve le leggiamo.
2: Intanto però vogliamo ascoltare le prime voci di questa mattina. 02251515 c'è Gennaro, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno allora, Gennaro, aiutaci sì. Con un tono di voce bello sostenuto che ti sentiamo un po' male. Allora, amori,

0: Stevie, che ci dici?
1: Ma guarda, io da ragazzo ho mai andato con i miei al mare, è capitato che poi giù, quando stavamo ancora giù, perché io abito a Mantova, in provincia di Mantova, da 34 anni. E all'epoca, quando stavo giù con i miei, mai andato a mare con gli amici, vai sempre a mare con gli amici. Poi dopo, cambiando zona, cambiando casa, mi sono trovato quell'estate a andare con i miei. E quell'estate lì, nell'81, ho conosciuto mia moglie. Io tieni presente che avevo 17 anni, mia moglie ne aveva 13. E da allora, da quell'estate lì siamo ancora insieme, ho 62 anni, due figlie grandi, la nipotina, e diciamo il mito dell'estate, l'amore estivo, sì c'è, però può anche durare, ecco.
2: Esiste, perché insomma voi ne siete la prova esistente. Senti Gennaro, ma avete avuto delle difficoltà iniziali? Perché tu hai detto: io vivo a Mantova, scendevo poi con i miei genitori.
1: No,
2: di dov'era questa ragazza?
1: No, mi sono spiegato male. Siamo di Napoli. No. Dopo il matrimonio ci siamo trasferiti.
2: Ah, ok. Quindi non avete avuto problemi di distanza?
1: No,
2: perché spesso uno dei punti deboli degli amori estivi è proprio che si incontrano delle persone che magari vengono da zone diverse d'Italia o dal mondo.
1: Sì, quello ovviamente, se capita così, c'è un po' più di difficoltà per quello. Però no, noi eravamo, diciamo, sempre della stessa, quasi stessa zona, hai capito? Io all'epoca mi muovevo col motorino, ecco, con i motorini che c'era una volta, e andavo da lei, però non ci avevamo questa difficoltà, ecco. Certo, se uno è di Calabria e uno è di Milano, è ovvio che questo può accadere, ecco.
0: Certo, chiaro. Diciamo, l'accento tradiva un'origine non proprio mantovana, ecco, però sicuramente è bello che poi siete riusciti a costruire una famiglia partendo proprio da questa esperienza tutta estiva. Grazie Gennaro per avercela raccontata. Buon viaggio. Sei in viaggio? Stai andando da qualche parte?
1: Sì. No, sto andando qua a Reggio Emilia, da Mantova, ecco.
0: Bene, per lavoro, immagino.
1: Sì, per lavoro.
2: Va bene, allora buon lavoro Gennaro, grazie e buona giornata a te e a chi ci segue, anche allo 02 25 15 15 le vostre chiamate. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran a partire dalle 2 della notte appena trascorsa. I raid sono stati una potente risposta ai tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Lo ha reso noto il comando centrale di Washington. Ieri intanto anche l'Arabia Saudita ha partecipato alle operazioni contro l'Iran.
0: Siamo al calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso. Sono molto dispiaciuto, aggiunge, cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino.
2: Siamo alla politica, botta e risposta tra Grillo e Conte, il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità, quella diversità che lo aveva reso unico, era nato per cambiare la politica, poi la politica lo ha cambiato, ha scritto Beppe Grillo sul suo blog. Il movimento doveva occuparsi del futuro, ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora l'ex garante, ha definito Draghi un grillino, fate voi la replica del presidente Conte.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico si sta intensificando nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra un camion ed un'auto. Si registra un chilometro di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Andiamo poi sulla 8 Milano-Varese e qui segnaliamo code per lavori tra Legnano e Castellanza in direzione Milano. Ricordo alcune chiusure notturne per lavori: dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani sulla 8 Milano Varese verrà chiuso il tratto tra Legnano e Bustarsizio verso Varese, e sulla 9 Lenate Como Chiasso chiuderà il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, torniamo a collegarci più tardi con nuovi aggiornamenti. Parliamo di amori estivi questa mattina, ma dobbiamo

0: darvi anche delle comunicazioni importanti, perché ascoltate RTL 1025, pensate, potete votare su RTL 1025 Play, la nostra applicazione, il vostro Power Hit dell'estate.
1: E potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, consegnare il premio RTL 1025 Power Hit Estate 2026 al vincitore. E che cosa c'è di meglio, tra l'altro, per celebrare un amore estivo che poi le canzoni dell'estate?
0: Serve la musica dell'estate, l'ascoltate su RTL 1025. Torniamo tra poco.
2: RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Tears, c'è Sabrina Carpenter alle 6:25 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Buon giovedì 30 luglio 2026 a tutti voi che siete collegati anche in radiovisione. 02 25 15 15, si sta parlando di amori estivi e vuole dire la sua anche Franco, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno Franco, ti sentiamo un po' male, eh? Aiutaci anche tu con un bel tono di voce, se riesci a togliere per favore viva voce, cuffiette, tutto quanto, e raccontaci un pochino questa storia degli amori estivi, prego.
1: Niente, io nell'88 scusa, ho incontrato mia moglie, sono fidanzato, buona ragazza.
2: No, non sentiamo nulla. Franco, dai, togli il viva voce, chiediamo alla regia di approntare meglio un attimo il collegamento così riusciamo a rendere intelligibile le parole di Franco. A proposito di Franco, da un Franco a un altro, ci chiedono al 378-378-1025 notizie di Franco Baresi, storico capitano del Milan, grandissimo azzurro. Ieri sera, diciamolo in maniera chiara così almeno evitiamo che ci siano fake news in giro, ieri sera si è diffusa una notizia falsa della sua morte. Allora ieri è arrivata una nota del Milan che ha chiesto di rispettare un momento, lo definiscono un momento delicato per Baresi, però insomma fortunatamente il grande campione è ancora tra noi. Quella era una fake news, Franco Baresi è vivo. E insomma, se ci saranno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute ve le daremo, però per il momento quella era solamente una fake news.
0: Eh sì, una nota tra l'altro in cui viene chiesto proprio di rispettare la sua privacy, quindi insomma direi che è un appello che possiamo raccogliere tutti. Intanto si sta parlando di amori estivi, 378-378-1025, arrivano anche dei vocali, ascoltiamo.
3: Luglio 1995, siamo ancora insieme, siamo diventati nonni. Ciao Armando da Bari.
2: Vedi, perché poi alla fine durano questi amori estivi, non è vero che sono qualcosa di fugace, qualcosa che poi finisce presto, o quantomeno insomma non è detto che sia per forza così. Tutto questo argomento l'abbiamo pensato di proporvelo perché più tardi ci raggiungerà, ci collegheremo con la redazione di Donna Moderna, ci raggiunge la direttrice Maria Elena Viola, nel nuovo numero in edicola di questo magazine c'è tutto un approfondimento dedicato al tema.
0: Ma non spoileriamo, dai, ci arriviamo più tardi. Anche insieme a voi continuate a scriverci i vostri messaggi. C'è Valeria che scrive: il mio amore è durato 40 anni, bellissima giornata a tutti, però insomma era tutt'altro che fugace. Beh, 40 anni insomma direi che batte qualsiasi record. C'è Daniela che scrive: amori estivi, ragazzina, a quei tempi solo un bacio e nulla di più, ma ricordi dolcissimi. E qui c'è un elemento interessante: lettere che piano piano si diradano, poi alla fine non scrivi e non ricevi più, ma sono ricordi indelebili, vero? Però oggi in effetti la lettera l'abbiamo un po' persa.
2: Ma sicuramente, e forse mantenere non quell'amore, quantomeno quella frequentazione, quella conoscenza nata d'estate, forse un po' più semplice grazie ai social, ai messaggini istantanei, tutte queste cose qui. Vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, adesso le ultime notizie. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, ha tuonato ieri il tycoon.
0: Torniamo in Italia. Indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato, Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale della provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa, aveva ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la premier Meloni. Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti casa bombolette di gas e bottiglie di alcol, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
2: È stato firmato il contratto della sanità, dentro c'è l'aumento di 240 euro agli infermieri e rinnovo dunque per 590.000 persone. È tutto per il momento, l'informazione torna più tardi, arriva Saif, New Hit.

0: è quello che stiamo facendo noi in fondo, parlare d'amore. C'è Safe alle 6:33 minuti in No Stop News RTL 102.5. Buon giovedì 30 luglio a tutti voi che siete collegati insieme a noi anche questa mattina. Stiamo trasmettendo da Praia Mare, c'è qualcuno che scrive dove vi trovate in Calabria e quindi insomma vi rispondiamo con grande piacere, anche perché se siete da queste parti passate a salutarci e magari ci raccontate dal vivo dei vostri amori estivi.
1: Ecco che il tema di questa mattina, parlare d'amore in riva al mare, magari conoscendo quella persona con la quale inizia a fantasticare dell'ipotesi di una relazione e poi non va benissimo, magari perché è un amore estivo, oppure diventa, come ci hanno scritto tanti ascoltatori, un amore che dura anni e anni. Andiamo da Francesco, buongiorno, benvenuto.
2: Oh, buongiorno, Francesco da Ginevra, RTL anche mia.
1: Eccoci. Allora Francesco, che storia hai da raccontarci, storie di amori estivi?
2: Sì, niente, io in breve, io sono di Bari, dovevo fare questa stagione in un hotel 4 stelle, solo che questa persona mi aveva chiesto di fare un corso di inglese che feci, ma poi alla fine non mi prese a lavorare, quindi in preda al panico trovai questo lavoro come animatore tramite un amico, mai fatto, andai praticamente a finire in provincia di Foggia, esattamente a Rovigliar Ionico, in un piccolo villaggio. E praticamente entrai con la convinzione di dici dai, quest'estate mi diverto, vado a destra e a sinistra, mi diverto, solo che
0: sento che
2: lì,
0: c'è un grande invece.
2: Sì, esatto. Arrivato lì all'accoglienza, quindi alla reception, c'era questa ragazza e sono rimasto lì per lì un po' stregato, quello in un momento, sai, un po' particolare. Ho detto vabbè, non ci penso. Sono andato avanti per pochissimo, guarda, la verità, pochissimo tempo, cercando di distrarmi in tutti i modi, però niente, non ce l'ho fatta, perché ci ho provato con questa ragazza che tra l'altro detestava gli animatori, tra parentesi.
1: Benissimo.
0: Un ottimo inizio.
1: È la trama di un libro, di un film, perché in tutte queste storie non c'è mai quello che si innamora, quella che dice sì e basta, no? Ci devono essere le difficoltà, l'amore deve essere tormentato. E quindi come hai fatto? Sei riuscito a conquistarla?
2: Assolutamente. Io all'epoca ventenne, lei 25enne, quindi 5 anni più grande di me. Niente, riuscì a conquistarla, ma poi il bello alla fine della storia più bella è che quando finì la stagione lei pensava io fossi lì giusto per, non mi disse niente, non disse ci vediamo, era convinta che io dovessi sparire, solo che fui
1: era
2: io
1: convinta che fosse un'avventura, era convinta che fosse una cosa che sarebbe un po' morta lì, e invece tu tignoso non volevi mollare.
2: Esatto, e praticamente da allora è diventata mia moglie, sono 14 anni che siamo insieme, sono 7 anni che viviamo a Ginevra praticamente.
1: Ma che meraviglia, fermi tutti, perché adesso poi questa è una storia molto, molto bella, toccante. Lei 25, tu 20, ho capito bene?
2: Sì, esatto.
1: Quindi tu è da allora che sei toy boy, diciamo che chiaramente, esatto. Sei stato toy boy.
2: Sì, io sempre puntato alle donne più grandi, mi piacevano di più.
0: Francesco, siete una coppia anche giovane, perché ci hai detto 14 anni che siete insieme, quindi ne hai 34 e state insieme quindi da tutto questo tempo. Avete avuto poi dei figli, insomma la famiglia si è allargata?
2: No, non ancora, in progetto, non ancora.
1: In progetto, vabbè, ci sta. Che bello, Francesco, grazie per avercelo raccontato e per averci detto che tutto sommato, ecco, l'amore estivo e soprattutto quei temi sono tanti, c'è l'amore estivo, ma c'è anche il colpo di fulmine, che è un altro grande
0: succede.
1: Ecco. Grazie Francesco, a presto.
2: Non potevo desiderare di meglio. Grazie.
0: È una storia bellissima, bravo, ti ringraziamo per avercela raccontata. C'è qualcuno che scrive: questi ascoltatori ci danno speranza. Bene, è proprio lo spirito di questa mattina. Sentiamo la storia di Lorena, buongiorno.
2: Buongiorno
1: Lorena, eccoci. Da dove?
3: Buongiorno. Da Moncalvo,
1: provincia di Asti. Di Asti, bene, bene. Allora, raccontaci tutto, amori estivi.
3: Io ho conosciuto tanti anni fa un ragazzo, avevo 15-16 anni, è stato proprio il mio primo amore, si può dire. Poi col tempo però noi abbiamo avuto proprio un amore epistolare, non ci siamo mai lasciati, non abbiamo potuto frequentarci, ci siamo scritte dolcissime lettere fino ancora l'anno scorso. Poi io vedova, lui vedovo, e lui si è trasferito da queste parti e adesso stiamo insieme.
1: Ah, quindi prima, per quanti anni lettere profumate e parole, diciamo, d'amore
3: 15 anni, a mano? 15. Era il nostro segreto, sì. Pur non facendo nulla di male, perché era solo a livello epistolare, a noi piace scrivere e nessuno più le usa le lettere, quindi è stata proprio una cosa coltivata e...
1: Diciamo, non eravate intercettabili, questo
3: mi pare
1: di capire.
3: No, perché... bravo, i pizzini!
0: Avete corrotto il postino per non far fare la spia. Senti Lorena, ma ci spieghi qual è la frequenza? Cioè, quando uno ha poi questi rapporti epistolari di lunghissimo corso, ogni quanto ci si scrive?
3: Ma noi ci scrivevamo una lettera ogni 10 giorni, un tempo che poi arrivava, insomma, le poste, e quindi ogni 10 giorni ricevevamo la nostra letterina, ci raccontavamo, scrivevamo problemi oppure gioie, oppure, quindi è stato proprio un amore. Non abbiamo potuto frequentarci da giovani perché distanti, lui di Matera, io qua, però adesso siamo felici insieme.
1: Come intestavi la lettera? Caro, no? Oppure mio? Come si intesta una lettera? Io credo di non aver mai scritto una lettera in vita mia, forse all'elementare me l'hanno fatta scrivere.
3: Amore mio, permettimi ancora di chiamarti così, era il destino che insieme non potessimo raggiungere la felicità. Tipo robe
0: ma
3: del
0: scusa,
3: genere.
0: Lorena, ma ce l'hai sotto una lettera? Cioè, ce la stai leggendo in questo momento?
3: No, sono in macchina, infatti l'ho anche detto, se mi sentite male sono in macchina che sto guidando, quindi...
0: Sono proprio parole che hai impresse nella memoria. Senti, sì, ma ti è mai capitato di spruzzare queste lettere di profumo, che è una cosa che spesso si vede fare magari nei film?
3: No, noi siamo molto terra terra, ecco, siamo ragazzi di una volta, quindi vabbè, io la mia età, lui la sua, quindi no, noi però adoriamo scrivere, le lettere sono una cosa che purtroppo è nata persa e quindi penso che era tanta roba, secondo me.
1: Lorena, adesso che insomma state insieme, vi potete frequentare finalmente dopo questo rapporto epistolare, continuate a volte a scrivere delle cose? Perché capita a volte magari nelle coppie, quando uno ha difficoltà a dire qualcosa o preferisce insomma fare un gesto un po' più romantico, scrive una lettera, anche se poi evidentemente in questo caso non la dovete più spedire. Continuate a scrivere?
3: Assolutamente sì, perché alle volte quello che non viene detto con le parole, almeno per quello che mi riguarda, anche lui, sono quasi, se tu scrivi una lettera è obbligato a leggere il tuo pensiero e senza replica lo replica dopo, quindi secondo me è una cosa che serve.
1: È comoda questa cosa. È comoda, bello, sì. Lorena, ci hai dato un ottimo suggerimento. Scrivete lettere così non vi possono dire niente.
0: No.
1: Bellissimo, bellissimo. Si chiama sopravvivenza a un certo punto. No, bello, bello.
0: Ma no, ma lei lo diceva perché intendeva dire che tu hai tutto il tempo per leggere, per far sedimentare quello che hai letto.
1: E poi muto. Basta, se vuoi scrivi, ne riparliamo fra 15 giorni. Ciao, tante cose.
0: Lorena, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, grazie. Buona giornata, salve, ciao. Ciao, ciao.
4: 1, 2, 3. 1, 2, 100. 1, 2, 3. 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate, i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: l'ultimo, il bambino che contava le stelle su RTL 102.5. Sono le 6:43 minuti, tante storie di amori estivi anche allo 02:25:15:15. Arrivano copiosi anche i messaggi. Agosto 2008, Sardegna, una settimana travolgente con un addetto del resort. Avremmo voluto trasferirci insieme, lui per lavorare, io per iniziare l'università, ma i miei si sono opposti. Dice: lui adesso è felice con una famiglia, gli auguro il meglio. Questo messaggio è firmato Nina. Però vedete, vuol dire che poi anche a distanza di tempo uno cerca di monitorare quella frequentazione, quell'amore estivo che poi magari non è andato proprio benissimo.
1: Però probabilmente perché qui si incrociano due piani, cioè da una parte quello di un tempo, le lettere che abbiamo sentito, no, si continuano a spedire, dall'altra adesso ci sono i social, però quindi diciamo che proprio cancellare del tutto le persone che hai incontrato dopo che magari ti sei scambiato l'amicizia, vai sulla bacheca.

e vedi tutti gli aggiornamenti, non è semplicissimo. Scrive anche Andrea che dice: correva l'anno 1994, stagione in Sardegna, classico amore estivo, l'ho rivisto.

0: voi scrivete le lettere e poi fate come Lorena che interroga.
1: Esatto.
0: Comprensione del testo.
1: Ecco, vediamo. Sentiamo un messaggino vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Arianna da Martellago. Mi fate un piacere per rivivere queste storie d'amore. Mettere per Arianna. Piacere la canzone Il tempo delle mele. Grazie. Un bacio a tutti. Buona
1: effettivamente
2: estate.
1: Grazie Arianna, effettivamente ci sta un po' il tempo delle mele, non so se possiamo, dipende, sai come la nostra regia, non so se Leo Di Mauro è buono stamattina, Leo sei, sei buono stamattina?
0: È buono.
1: Vabbè, allora la dedichiamo ad Arianna questa esperienza in generale. Cioè, potrebbe essere un po' il sottofondo di questa mattina, no?
0: Eh sì, di questa linea diretta dedicata ai vostri amori estivi. Tra poco torniamo da voi.
1: Basta.
0: 02 togliete Richard. 15:15, sì, perché rischia di scendere poi quella lacrimuccia che invece in realtà non vogliamo, perché l'estate è anche energia, divertimento, l'abbiamo detto. Poi c'è quel doppio filo, ma nessuno scrive però di tradimenti, sono tutti bravi i nostri ascoltatori.
1: Ma non vi crediamo nemmeno se insomma nemmeno foste veramente dei monaci di clausura, dai, non è credibile. Il tema è anche quello del tradimento, tra l'altro in questi giorni non si parla d'altro, avete visto insomma le storie di tradimenti estivi che arrivano anche alle cronache nazionali e che tutto sommato ci appassionano. Hanno portato via Richard Sanderson, meno male, arrivano Emma, Fabri Fibra, poi ancora voi in diretta.

0: Nel paese l'aeronautica militare segnala il lancio di missili in direzione di Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih, come riportato dai media iraniani. Solo poche ore prima il presidente Zelensky aveva preannunciato una dura offensiva russa in arrivo.
1: Botta e risposta tra Grillo e Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità, quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica. La politica lo ha cambiato, così Beppe Grillo ieri sul suo blog. Il Movimento doveva occuparsi del futuro, ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora l'ex garante, ha definito Draghi un grillino, fate voi, ha replicato il presidente Conte.
0: Parliamo di calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della mia vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso. Sono molto dispiaciuto, aggiunge, cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino.
1: E più tardi parleremo ovviamente anche di questo, le 6:51 minuti, non stop news, RTL 102.5. Come si fa, come si dice, si sbaglia, perché scrive Daniela: no, il mio primo fidanzatino mi ha lasciato sulle note del tempo delle mele, era appena uscito.
0: Benissimo, e quindi
1: la salutiamo Daniela caramente.
0: L'avevamo dedicata ad Arianna, che ci aveva chiesto insomma di ritornare anche con la memoria e di avere questo sottofondo per questa linea diretta, e invece a qualcuno magari desta dei ricordi funesti. Andiamo da Lino al telefono, benvenuto.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno RTL, buongiorno. Allora, io nel 1990 sono andato a Gialle Pen con i miei amici, ero un ragazzo, avevo 22 anni, abbiamo visto queste quattro svedesi, una più bella dell'altra, ferme sul marciapiede. Il mio amico mi ha detto, vai là e fermale. Io non parlavo neanche l'inglese, ci siamo buttati lì, abbiamo a gesti li abbiamo fatti capire. Io mi sono innamorato perdutamente di una di loro, Linda, che mia figlia poi si chiama così tra l'altro. E dopo 3 anni che lei è venuta da me sotto da lei, mi ha chiesto se andavo a vivere in Svezia, e ho detto preferisco andare in ferie con i miei amici a le Canarie, e lì l'ho persa di vista.
0: Ma come? Vabbè, ma adesso doveva essere l'amore, la cosa eccetera, e tu dici preferisco andare in vacanza con i miei amici.
2: Però ero ragazzino, ragazzi, ero giovane, me ne sono pentito, però mia figlia l'ho chiamata Linda per quel motivo lì.
0: Ecco, immagino quindi che la mamma della bambina non sapesse che il nome della figlia
2: no,
0: era
2: dato.
0: No,
2: io glielo ho detto. Io sono uno. Io ho detto, guarda, la chiamo così perché è stato un flirt di 3 anni e mi è rimasto nel cuore. Mia figlia si chiama Linda. Punto.
1: Che bello. Senti, Lino, ma tu non sei quindi di quelli che vanno a cercare poi sui social gli amori di un tempo?
2: Sinceramente ho provato, però non l'ho mai trovata. Linda Lundborg, ho provato su Instagram, su. Poi non l'ho mai trovata, probabilmente non è una molto social, è peccato.
1: Vabbè, considera che hai detto il suo nome in diretta nazionale, quindi magari se all'ascolto
0: qualcuno la conosce, ecco, vabbè, non si faccia gli affari suoi perché oramai è una storia chiusa, ecco, non vogliamo esagerare.
2: Sono passati, raga, 36 anni, quindi insomma.
0: Ecco, e non ti ha mai accarezzato l'idea di dire adesso prendo un aereo, vado in Svezia, la vado a cercare?
2: Sì, però alla fine a parole sono andato là, lì un altro mondo, lì un altro mondo rispetto a noi. Però insomma, mi è rimasta nel cuore, ragazzi, ma proprio nel cuore mi è rimasta. Quindi sono cose che fai quando sei giovane, che non ci pensi e poi dopo dici conservo di poi. Vabbè, va bene.
1: Lingo, noi registriamo la tua storia, insomma poi non andrei più nel profondo perché non vogliamo metterti in difficoltà. Grazie per aver chiamato e ti auguriamo una buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie Lino. State con noi, tra poco ancora le vostre voci anche al 378-378-1025. Gli amori estivi, quelli che ti fanno dire ah, potrebbe essere la donna, l'uomo della mia vita, poi finisce la vacanza e non è proprio detto che sia così.

0: Eppure questa potrebbe essere una colonna sonora, diciamo, di un amore estivo, Stand By Me, sempre canzoni d'amore che dialogano bene con il tema della nostra linea diretta, questi amori fugaci che esistono ancora, si chiedono per esempio oggi l'amica di Donna Moderna, più tardi ne parleremo insieme a loro. Intanto ci ha raggiunto in diretta Anna, benvenuta. Anna?
1: Sì, pronto,
2: Anna, buongiorno.
0: Anna, ti sentiamo, eri lì, respiravi, questa cosa ci ha fatto pensare che insomma fossi pronta. Buongiorno, da dove chiami Anna?
1: Chiamo da Casoria in provincia di Napoli.
0: Benissimo.
2: E hai una storia da raccontarci legata agli amori estivi?
1: Sì, in effetti io ho sposato l'amore estivo, solo che la storia non è finita bene. Ho conosciuto mio marito 55 anni fa. 6 anni di amare, 6 anni di fidanzamento, ci siamo sposati, 3 figli, 3 nipoti. E dopo 36 anni di matrimonio, una buona donna ha pensato bene che era arrivato il momento di separare una famiglia. E mio marito, dopo 36 anni di matrimonio, a 60 anni, mi ha lasciato. E se n'è andato con questa donna.
0: Quindi, diciamo, è stato un amore estivo con scadenza a lungo termine, però comunque con che poi a un certo punto è finito.
1: Ecco. Si è interrotto, sì. E adesso sono passati 14 anni. Dopo il primo anno di separazione, in cui lui si è dato alla pazza gioia, ha comprato macchina, se n'è andato in vacanza.
0: Ha fatto tutte le cose che doveva fare. Insomma, questa cosa, tu dici, era nata come amore estivo, era candidata a essere un amore molto duraturo, ma alla fine non è andata.
2: Vabbè, ma sono stati 36 anni, dai, in cui avete costruito tantissime cose, insomma, restano quelle, Anna, e mi sembra che tu possa esserne comunque contenta. Grazie per averci chiamato, ti mandiamo un grande abbraccio.
0: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla nostra linea diretta. Grazie, Anna, a te. E se vorrete continuare a commentare, a raccontarci i vostri amori estivi, poi ci torniamo anche ai nostri messaggi. 378 378 1025. Arriva il giornale orario con Max Vigiani e poi la rassegna stampa.
3: Pool 60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.

0: La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Anche a Luvinate, in provincia di Varese, sono le 7 del mattino.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
1: È giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Nella notte appena trascorsa, gli Stati Uniti hanno bombardato di nuovo l'Iran. Ieri, alle operazioni militari contro obiettivi di Teheran, ha partecipato per la prima volta anche l'Arabia Saudita. Massimiliano Mantiloni.
3: Dopo gli attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente, tra cui in Giordania, le forze statunitensi hanno lanciato un'intensa ondata di raid nella notte, colpiti decine di obiettivi de Pasdaran, inclusi centri di comando militare, strutture per missili e droni. Finiremo l'Iran molto presto, ha dichiarato Donald Trump, al quale è stato presentato un piano in 2 settimane per intensificare bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Il piano è stato presentato dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano. L'idea di Cooper è quella di andare al di là dei raid di rappresaglia che finora hanno avuto scarso effetto nello stretto di Hormuz e passare dunque a una drastica escalation. Con questo approccio su larga scala gli Stati Uniti avrebbero meno bisogno di munizioni difensive. L'ipotesi di una nuova campagna aerea non piace però al Congresso americano, che teme che gli Stati Uniti possano essere trascinati ancora di più nel conflitto.
1: Cambiamo argomento. È iniziata sull'Italia la quarta ondata di caldo soffocante di questa estate 2026, che durerà almeno fino a settimana prossima. Le temperature, in particolare al sud, arriveranno anche a 40 gradi. Raffaella Coppola.
4: Oggi è allerta massima a Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani le città da bollino rosso diventano 11. La quarta ondata di calore piombata sull'Italia porterà le temperature a toccare il picco di 40 gradi e non finirà presto. L'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si sono riattivati gli incendi e le città corrono ai ripari con oasi climatiche. Bologna ha infatti inaugurato la prima Rider House comunale, uno spazio voluto per offrire ristoro anche dal caldo e assistenza ai fattorini. Per i rider, anche il comune di Genova, sulla scia di esperienze simili in altre città, ha approvato linee di indirizzo straordinarie per la tutela della salute e della sicurezza di chi opera sul territorio durante l'emergenza caldo.
1: Siamo allo sport con il calcio. Ieri, nella sede della FIGC a Roma, presente il presidente Giovanni Malagò, sono stati presentati il nuovo commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, e il neo direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Ci dice tutto Enzo Tamborra.
5: Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale continua a dividere gli italiani appassionati di calcio, ma ha trovato in Gigio Donnarumma un sostenitore doc. Era quello che volevamo, le parole del portiere degli Azzurri svelate ieri in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Un consenso che si spiega con il bel ricordo dell'europeo vinto nel 2021, una sorta di fiore nel deserto per il calcio italiano. Ma l'immagine di Mancini di seguito sarebbe stata scalfita dal flop dell'eliminazione per i mondiali del 2022 e ancor di più dalla scelta di divorziare 3 anni fa dalla nazionale, attratto dalla sontuosa offerta del calcio arabo. Ho sbagliato, ma ora voglio riscattarmi. Quella volta è stato come tradire la donna della mia vita. Ora voglio riportare l'Italia dove merita, le parole di Mancini. Accanto a lui ieri in conferenza stampa il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha detto che il calcio italiano deve tornare a lavorare sulla tecnica.
1: È tutto, meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. L'anticiclone subtropicale nella seconda parte di questa settimana interesserà tutta Italia. Nelle prossime ore, in questo giovedì, tempo soleggiato da nord a sud, cielo sereno, poco nuvoloso. Dovremo fare i conti però con il grande caldo, temperature massime già oggi al centro nord fino a 37-38 gradi, nel weekend picchi anche di 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sull'app di Travi Meteo.
0: Via Radio.
7: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. In queste prime ore del mattino la viabilità si sta intensificando nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla diramazione Roma Sud.

0: dove per flussi intensi rileviamo un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sempre a Roma, ma sul tratto urbano della 24 si registrano code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Dalmine ed il bivio con la 58 in direzione Milano. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 5 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano per un incidente tra un camion ed un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna segnaliamo coda per curiosi. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News. La luce illumina Praia Mare, da dove stiamo trasmettendo qui in Calabria. Buongiorno Enrico Galletti.
4: Buongiorno, avete fatto i furbi stamattina, cioè... questa linea diretta un po' così pruriginosa, mettiamola così. Sto leggendo tra l'altro la coda lunga dei messaggi che ci porterà, come spesso capita quando si parla di questi temi, sino alle 9, no? Che continueranno ad arrivare i messaggi su questi amori estivi.
5: Eh sì, anche perché è un argomento di cui parleremo ancora, sempre insieme a voi che ci seguite anche in radiovisione. Ma intanto avete sentito, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna anche il Future It's Live.
3: Eh sì, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, allora potete acquistare subito il vostro biglietto.
4: Molto bene, tra poco Davide Giacalone per la rassegna stampa, quindi restate con noi.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna puntuale alle 7:09 minuti, non stop news, per accompagnarci in edicola a vedere i titoli dei giornali. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, eccomi.
3: Buongiorno, identificazione facciale, la blitz del governo, così apre oggi Repubblica e anche noi vogliamo partire da qui. Palazzo Chigi, forza per approfondire.

0: Approvare un decreto sul controllo delle persone con l'uso dell'intelligenza artificiale. Aggirate le regole europee, Bruxelles accende un faro e l'opposizione parla del grande fratello. Scontro sui controlli facciali, anche l'apertura della stampa di oggi. A te, Davide.
1: No, vi invito, diciamo così, ad apprezzare la straordinaria trovata della eventuale violazione del diritto europeo, insomma, che nel recepire il diritto europeo, perché quella è una direttiva dell'Unione Europea denominata AI Act, cioè diciamo è la norma sull'intelligenza artificiale, che peraltro è già operativa, perché alcuni controlli sono partiti e obblighi sono partiti dal 2 agosto e sono anche molto interessanti e molto rilevanti, perché si parla già dei primi controlli sui profili fake, cioè i profili falsi. Poi c'è uno step al prossimo 2 dicembre di applicazione e poi ancora 2 dicembre 27, 2 agosto 2028 per entrare pienamente in funzione. Su questo capitolo c'è uno scontro durissimo e molto importante tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Ci abbiamo ragione noi europei, perché gli americani, la Casa Bianca di oggi, diciamo, presta la spalla ai oligopolisti del digitale e dire: vabbè, controlliamo tutto noi, non potete metterci obblighi di nessun tipo. Noi avevamo come europei già aperto un capitolo di ordine fiscale, cioè almeno pagate le tasse, ma non è solamente questo, perché c'è tutto il problema dei dati, dell'uso dei dati che ciascuno di noi fornisce, diciamo, spontaneamente a questi sistemi digitali, e c'è il problema della trasparenza e della competizione nei mercati, cioè una cosa enorme. Noi parliamo del riconoscimento facciale. Allora, vabbè, occupiamoci di sto riconoscimento facciale. Più o meno è la riedizione tecnologicamente aggiornata della vecchia discussione sulle telecamere, ve la ricordate? Cioè, le telecamere per la strada si possono o non si possono utilizzare? Non c'è la violazione della privacy? Quando sento dire privacy, poi penso già al modulo che dovrò firmare per uscire da casa. Ma il punto qual è? Il punto è che è evidente che le telecamere domani, con l'intelligenza artificiale, hanno la capacità di riprendere qualsiasi cosa senza che ci sia bisogno che qualcosa accada, in qualche modo in via preventiva, no? Quando vedete, per esempio, in questi giorni, avete visto 200.000 volte la ripresa del gioielliere che esce, spara ai ladri, quella è una telecamera esterna che riprende comunque in continuo, perché per ragioni di sicurezza. Ma chi può utilizzare queste immagini? Questo è il punto. Nella norma di recepimento della direttiva dell'Unione Europea, il governo ha scritto: ci vuole l'autorizzazione, salvo elementi di emergenza, eccetera, ci vuole l'autorizzazione del magistrato. Quello è l'errore. Non ci vuole l'autorizzazione, non deve esserci l'autorizzazione del magistrato, deve esserci l'autorizzazione del giudice. Perché il magistrato è anche quello che fa le indagini in procura. E quelli che dicono la polizia, i carabinieri, faccia le indagini questo anziché quell'altro, si dimenticano che la legge assegna il dominio delle indagini al pubblico ministero, cioè al procuratore. Ed è lo stesso che conduce le indagini a poter autorizzare sistemi invasivi di indagini? No, lo si faccia autorizzare dal giudice. Poi, se è possibile, chiudiamo questa discussione, perché il tema delle normative dell'intelligenza artificiale è un filino più vasto che non solamente questo.
0: Andiamo all'estero, dobbiamo partire dal Corriere della Sera in taglio alto, che riassume bene quanto successo nelle ultime ore. Furia di Trump su Teheran: colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Il raid a sorpresa compiuto dall'Iran contro le basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh, scrivono sul Corriere, hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta nel conflitto. Anche su Repubblica, in prima pagina, troviamo il tema: anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti.
1: Le cose si complicano, l'attività bellica diretta dell'Arabia Saudita purtroppo dimostra una sola cosa, e cioè che non si fidano più della copertura statunitense. E del resto, come fanno a fidarsi alla copertura statunitense se gli Stati Uniti intervengono senza avvertire nessuno e poi dopo la reazione iraniana si trova spazio in altri paesi del Golfo? Non c'è, diciamo, alle viste un equilibrio.

0: una soluzione perché i 14 punti che sono stati sottoscritti, ve lo ricordate a Evian davanti al G7 che Trump volle firmare a tavola e anche con un filo di ironia accanto al presidente francese che diceva bravo, bravo, quei 14 punti non stanno né in cielo né in terra, sono una cosa che chiunque li legga e non si sia bevuto il cervello dice ma non è possibile che pensiate di fare una cosa, e infatti è saltato tutto diciamo in tempo reale. Il problema è che anche gli iraniani, diciamo, che si trovano nella condizione di forza di una Casa Bianca dove non è che, diciamo così, la conoscenza dei problemi e il ragionamento sia il loro forte in questo momento, però anche gli iraniani hanno, diciamo, superano i limiti perché la reazione all'Arabia Saudita dice attenzione che lì si può scatenare una guerra nel Golfo, però diciamo così, quel colpo di questa, la decisione saudita, ragazzi, questo è l'allargamento del conflitto, non la sua soluzione.
1: Tra poco torniamo anche in Italia, dobbiamo parlare di carceri, ci sono delle novità, intanto però c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, dove per flussi intensi rileviamo un chilometro di coda tra Torre Nove di Bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sempre a Roma, ma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, si registrano 3 chilometri di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano-Brescia, con code a tratti tra Dalmine e Il Bivio con la 58 in direzione Milano e tra Via Certosa e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano per segnalare 6 km di coda per un incidente tra un camion ed un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna segnaliamo code per curiosi. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 7:17 minuti, non stop news, RTL 102.5. Siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone. Ripartiamo dalla prima del Sole 24 Ore. Anche qui troviamo spazio per la notizia: carceri, legge sulle tossicodipendenze, pene domiciliari per oltre 10.000. Approfondiamo sulle pagine interne di Repubblica. Polemiche sulla legge svuota carceri, fuori 10.000 tossicodipendenti. Il DDL passa alla Camera, la soddisfazione di Meloni e Nordio che parla di provvedimento epocale, l'opposizione i soldi bastano solo per 500 e poi si registra anche lo scetticismo delle comunità che dicono la cura resta la scelta giusta ma senza fondi è impossibile. Davide.
0: Allora, tutto questo mi rende più giovane di te, diciamo, mi spiace diciamola, perché questa roba qua noi ne parlavamo alla fine degli anni 70, primi anni 80. Hanno fatto il giro d'Italia al seguito di Vincenzo Muccioli che aveva creato la comunità di San Patrigliano e dicevamo in tutte le salse che i tossicodipendenti non devono stare in carcere ma devono essere diretti verso le comunità, naturalmente con il loro consenso, diciamo, non mica deportati. Perché? Perché la causa del loro crimine era la tossicodipendenza, se non elimini la causa questi che te li ritrovi lì per l'eternità, cioè il tempo di scontare una pena escono e poi li rientrano subito dopo. E questi, diciamo così, erano la fine degli anni 70, albori degli anni 80, quindi giovanissimi. Ci siamo finalmente arrivati. Attenzione, mi lascia perplesso, molto perplesso, che la cosa venga affrontata sotto il tema, sotto il titolo svuota carceri, perché non è, cioè, così non è serio, cioè non serve a niente. Secondo, non è che tanto la questione degli arresti domiciliari, è la questione di avere, per esempio, una idea chiara della destinazione di queste persone presso strutture che possano essere affidabili. E non è una cosa che la inventi dalla sera alla mattina, e comunque naturalmente è affrontabile. Punto numero tre, bisogna però anche essere trasparenti con l'opinione pubblica, perché vedete, la demagogia è come la droga, dà assuefazione e tolleranza, cioè non riesci più a farne a meno e ogni giorno te ne devi mettere un po' di più. Cioè, la demagogia della politica crea dipendenza da drogati. Allora tu non puoi, in un paese in cui i reati, i grandi reati diminuiscono, sono anni e anni, non è un governo che questo fenomeno è in atto ed è un fenomeno positivo. in una delle aree più sicure

0: del mondo non si faccia altro che parlare di gente che si sente insicura, terrorizzato qua, là, eccetera. Molto dipende dall'informazione, ma molto dipende anche da un altro aspetto, e cioè che effettivamente, questo è inequivocabile, non si può dire che non è vero, il crimine, il grande crimine diminuisce, ma aumentano i cosiddetti piccoli crimini. Sai, voglio dire, poi alla fine la mia sicurezza per strada dipende anche dal fatto che se passo uno che mi scippa, lascia perdere se c'è un attentato terroristico, ma quello che mi scippa dice vabbè, ma che ti ha portato via il portafoglio? E io uno ne avevo, non è che ne ho una serie, quello lì me l'ha portato via. Ora, questo cosiddetto piccolo crimine, che in realtà è molto diffuso e crea molto allarme, devo dire comprensibilmente e giustamente, sono esattamente quelli che stai tirando fuori dal carcere. Allora non è che poi un giorno dire adesso buttiamo la chiave per l'eternità di tutti quanti, perché, e il giorno dopo dicendo 10.000 li mettiamo fuori, perché sono sempre gli stessi, sono sempre quelli, quindi devi raccontarla tutta all'opinione pubblica, altrimenti questa politica securitaria diventa da una parte chi è più bravo a fare pene quarantennali e dall'altra chi è più bravo a svuotare le carceri perché non ci sta più nessuno, ma così non ha senso.
1: Allora Davide, restiamo sul tema, sul fronte politico. Dalla prima pagina del Corriere della Sera le parole di Beppe Grillo, che ieri è tornato ad attaccare il Movimento 5 Stelle: dovevano cambiare la politica ha cambiato loro, queste le sue parole. E, è arrivata poi la risposta di Giuseppe Conte, che ha detto: per lui Draghi era grillino, dunque fate voi. L'apertura della Giornale: il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle.
0: Ma se Grillo avesse letto qualche pagina di storia su Tommaso Aniello, detto Masaniello, non si stupirebbe, insomma, è il capopopolo napoletano, pesciarolo contro il re, contro il viceré, eccetera. Poi alla fine, insomma, era diventato abbastanza potente, cioè, parliamoci, dalla Reggia decisero di riceverlo, la moglie cominciò ad andare in giro in gioiellate. Masaniello finì con la testa su una picca, nel senso proprio gliel'avevano tagliata, l'avevano messa su una... fortunatamente, diciamo, da noi le cose avvengono per via mediatica. Grillo ha dato corpo, insieme a Casaleggio, ha dato corpo a un sentimento di ribellione, di negatività, di rifiuto, però non c'era nient'altro. La politica aveva già mangiato il movimento quando Grillo ne era ancora lì incappucciato e con gli occhialoni, ve lo ricordate, dopo le elezioni con il cappuccio, con gli occhiali incorporati, che sembrava che tutto dipendesse da lui. In quel frangente Grillo ebbe momenti di senso di responsabilità, vi ricordo, forse molti se ne sono dimenticati, la marcia sul Quirinale del Presidente della Repubblica che chiamavano Pisolo, perché, cioè, tutto questo fa parte della nostra storia recente e ha avuto un grande consenso popolare, ma è la dimostrazione che la storia se ne frega del consenso popolare, o meglio, ne fa parte il consenso popolare, ma poi come va? Cioè, il risultato qual è? Il risultato è che Grillo è andato a fare un'altra cosa, è tornato a fare gli spettacoli, anzi fece per la precisione uno spettacolo in cui prendeva per le chiappe Grillo, che aveva fondato un movimento politico, quindi è tornato, insomma, sia Casaleggio è purtroppo mancato, e tutta la baracca è finita nelle mani di Conte e di un gruppo di persone che tentano, come insegna la selezione della specie di Darwin, in qualche modo a sopravvivere, ad avere un ruolo. E Grillo oggi se ne risente, ma è la logica, inevitabile conseguenza delle cose che ha fatto e ha detto lui. Il tema è: ma c'è qualcuno di voi che ha ancora la dignità di raccontarlo a quelli che hanno votato? Oppure continuiamo in questa cosa, ma anche Draghi, cioè, perché ieri Conte ha rimproverato a Grillo di aver detto che anche Draghi è grillino, ci picchia, certo che anche Draghi era grillino, fecero fuori tutti i partiti per governare, e effettivamente l'affermazione di Grillo aveva un senso, per Conte aveva un senso inferiore perché prima fecero fuori lui, che era stato al governo, prima un governo di estrema destra e poi un governo di sinistra, questo è il prodotto alla Tommaso Aniello.
2: Chiudiamo così la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone per essere stato con noi. Appuntamento a domani mattina.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide, grazie. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, che apre con il mercato 1-2 Juve. Colomuani preso, Alai.

0: Begovic quasi, e poi ovviamente ci sono le parole di Mancini: ho sbagliato ma ora voglio i trofei. Malagò presenta la sua Italia, dice Mancini, mi farò perdonare, con una nazionale bella e propositiva. Stesso tema che troviamo anche su Tutto Sport: scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te. Ne parliamo più tardi in Non Stop News, state qui.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella.
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
12: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
11: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Almeno 8 persone di un'intera famiglia, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte la scorsa notte dopo un attacco missilistico russo contro Kryvyi Rih, città dell'Ucraina centrale. La notizia è stata confermata anche dal capo dell'amministrazione militare municipale, Oleksandr Vikul.
1: Ci spostiamo anche sull'altro fronte. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran nella notte appena trascorsa. I raid sono stati una potente risposta ai tentati attacchi contro le basi americane in Medio Oriente, ha reso noto il comando centrale di Washington. Ieri anche l'Arabia Saudita ha partecipato alle operazioni contro l'Iran.
0: Botta e risposta tra Grillo e Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. Così Beppe Grillo ieri sul suo blog. Il Movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto l'ancora ex garante. Ha definito Draghi un grillino, fate voi. Questa la replica invece del presidente Conte.
1: Intanto il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per l'identificazione di indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso, secondo il PD.
0: Siamo alla cronaca. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio scorso un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
1: Prima di chiudere il calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi, hai sbagliato qualcosa. Mancini si è scusato per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita nella prima conferenza da CT Azzurro del nuovo corso.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Sembra esserci una buona connessione cosmica che vi aiuterà a vivere al meglio l'energia, l'emozione e le regole. Per questo percepite il presente come facile e adatto a voi. Cari Toro, potreste sentirvi in dovere di somigliare di più agli altri, di fare come qualcuno fa, prendendo esempio. Attenzione però a considerare le dovute differenze. Amici del segno dei Gemelli, Marte e la Luna si parlano, raccontando di leggerezza, lasciando che ogni forza si muova senza lasciare traccia, senza far rumore. Per questo sarete velocissimi. Cancro, farete cose che vi avvicineranno a qualcuno, dimostrando le vostre qualità ed esibendo certe convinzioni. Non abbiate mai paura di mettervi in evidenza. Leone, metteteci sempre un certo coraggio se volete essere considerati, se preferite un profilo che si noti e di cui gli altri si ricordino. Conquistate nuovi spazi. Vergine, fate piccole cose e abbracciate. Facciate gesti umili per mettere a tacere Marte con le sue premure di fare e di ottenere. Cominciate dal basso per arrivare a sentirvi meglio. Bilancia, nutritevi di equilibrio, di amore per la forza e per la leggerezza. Siate sempre pronti a mettervi in discussione, sapendo però che la realtà vi darà ragione. Scorpione, date spazio e importanza alle cose di casa, a quelle più personali, approfittando del silenzio dei doveri, della leggerezza di certe realtà. Non sentitevi mai in colpa. Sagittario, parlerete in modo coraggioso e consistente, argomentando ogni cosa tanto da essere credibili, ascoltati e conquistandovi facilmente la ragione e il rispetto. Capricorno, amori e rapporti sembrano funzionare soprattutto ad un livello pratico e lavorativo. Non mancheranno infatti le giuste intese e quelle collaborazioni che semplificano tutto. Acquario, preziosissima questa luna che dal vostro segno si connette all'amico Saturno, rendendovi perfettamente coerenti con le emozioni, sempre allineati con regole e verità. Infine, cari pesci, il sole non smette di riscaldare le vostre forze interiori, facendovi sentire più coraggiosi, sempre capaci di ammettere le vostre debolezze, orgogliosi delle forze che vi muovono.
2: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta e torniamo a parlare di amori estivi. L'amore estivo esiste ancora, così titola un approfondimento di Donna Moderna in edicola. E allora ci colleghiamo con la direttrice Maria Elena Viola. Bentornata e grazie.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno, allora abbiamo capito e abbiamo avuto la conferma, devo dire, ascoltando la linea diretta di questa mattina con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che alla fine gli amori estivi continuano a lasciare un segno indelebile, no? A qualsiasi età.
3: Assolutamente vero, diciamo che è un argomento, un classicone dell'estate, no? Quello di parlare dell'amore. Perché è vero che in questa fase dell'anno stiamo un po' a lasciare andare i freni inibitori e quindi lanciarsi in avventure. Storicamente, se noi pensiamo anche ai film, no? Leggendari, Quando la moglie è in vacanza, Sapore di mare, sono film che ci raccontano

0: come l'estate, agosto in particolare, goda proprio di un privilegio, è quello dell'abbandonarsi. Ci siamo però chiesti se ancora questa cosa c'è con quella forza. Io notavo, per esempio, che tutte le pubblicità di qualche anno fa che raccontavano l'estate, no? Con il gelato che si scambiava, la pedalata in bicicletta, eccetera, sono un po' venute a mancare negli ultimi anni. È vero che i tempi sono anche tanto cambiati. Allora, abbiamo analizzato quel fenomeno, ci siamo chiesti se questo dell'amore estivo fosse un po' un retaggio del passato. Non è così, ancora c'è, però dobbiamo anche imparare a goderci questo momento, perché è un momento, come dice il termine stesso, di vacanza, proprio di vuoto, di tempo per sé. E purtroppo, presi come siamo, dal stare attaccati al telefonino, essere collegati a 2000 chat, a volte un po' perdiamo questo vuoto, questo languore che dovrebbe prenderci in estate, e quindi persino la gioia, la leggerezza, no, di un flirt, delle volte vengono meno. Quindi il nostro invito è, cogliete al volo la bellezza di questa stagione per lasciarvi un po' andare. E speriamo che le nostre lettrici ci ascoltino. Non è assolutamente un invito né a tradire né a
1: Ma
0: fare chissà che
1: no.
0: cosa, però, come dire, a godere anche della bellezza dell'amore, del flirt, della leggerezza, perché già l'inverno è tanto pesante, tanto doveristico, almeno d'estate, come dire, divertiamoci in tutti i sensi.
2: Ma certo, anche perché rischiamo che poi ci sia magari questo amore estivo che ci passa vicino e noi per stare al cellulare neanche ce ne accorgiamo e non ci portiamo a casa quella bella emozione che appunto abbiamo detto resta un po' nell'immaginario collettivo dei nostri ascoltatori, che però poi ci hanno raccontato che si scrivevano delle lettere. Ecco, in questo senso possiamo dire che sì, è cambiato l'amore estivo, non ci scriviamo più.
0: Guarda, purtroppo io devo dire che quello struggimento della distanza, questa presa d'atto, che fosse, diciamo, una parentesi nell'esistenza, quindi nell'arco dell'anno, da godersi appieno, perché poi appunto la persona di cui era innamorata, con cui aveva avuto una storia, partiva, gli dava, come dire, un sapore tutto diverso. Adesso che siamo collegati continuamente, tramite WhatsApp, questa cosa un po' si perde, secondo me, no? È proprio il tema della nostalgia, no? Del distacco, della lontananza, che devo dire, questo essere iperconnessi un po' ci ha tolto. Quindi c'è il vantaggio che una volta finita la relazione estiva si può continuare a sentirsi via chat, eccetera. Però diciamo che ha perso un po' quel sapore mitologico e leggendario, come si diceva prima, che gli dava un po' di spessore, un po' di senso.
1: Anche perché ricordiamo che associati agli amori estivi ci sono sempre grandi dolori, da grandi lacrime, anche poi quando l'estate finisce, la relazione è profonda, ognuno deve tornare a casa sua, magari c'è anche il tema della distanza, no? Lo dicevamo, questo rimane in qualche
0: Esatto.
1: modo.
0: Sì, quello rimane sicuramente, diciamo che anche una generazione rispetto alla nostra generazione, sono anche molto più sgamate, si muovono anche di più, perché adesso ci sono tantissimi amori a distanza, ma anche a distanza di paesi diversi, e sappiamo benissimo che adesso con i voli low cost, eccetera, c'è una possibilità di muoversi, e che un tempo non c'era, c'è anche maggiore libertà da parte delle famiglie. Cioè, io penso che i
2: Vero.
0: nostri trovavo il lavoro, un amoretto lontano, ciao bello, cioè nel senso che era impossibile andarla a raggiungere. Adesso devo dire che noi siamo molto più permissivi, per cui se uno vuole andare a raggiungere durante l'inverno, eccetera, eccetera, li lasciamo fare questi nostri ragazzi. Quindi da una parte è un bene, però diciamo si perde un po' tutta quanta quel sapore non dico del proibito, però della difficoltà che dà senso spesso volte alle cose che non possiamo
1: Sì.
0: avere.
1: Fermo restando che poi si è sempre detto e queste vecchie regole continuano, diciamo, a guidarci, che solo la distanza dirà se quello era un amore estivo o se è vero amore, no? Anche la distanza a
0: Esatto.
1: volte serve a fine estate per fare i conti con ciò che si è vissuto. Grazie alla direttrice di Donna Moderna, Maria Elena
0: Grazie a
1: Viola, ci
0: voi.
1: sentiamo presto. Buona
0: Buona
1: estate.
0: giornata a voi, grazie mille.
3: Grazie, grazie direttrice. Com'era? Vi ricordate la canzone? La lontananza, sai, è come il vento che accende i fuochi piccoli, spegne quelli grandi. No, com'era? Vabbè, insomma,
2: È
3: quella
2: vero,
3: roba là.
2: quella lì. E tra l'altro ci sono tanti ascoltatori che continuano a citare Spiagge di Renato Zero. Tu mi scrivi, io ti scrivo, poi però torna tutto come prima.
3: Che fa? Sospira
1: Nessuno ha ancora
3: Galletti.
1: scritto, scusate, nessuno ha ancora scritto che il tema dell'amore estivo, che non ci sono più i giovani che si
3: Ma
1: innamorano, che
3: basta, ma
1: vanno, si propongono.
3: andate.
1: Sono un po' preoccupato perché il luogo comune qui è sempre dietro l'angolo.
4: L'estate addosso la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
5: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su RTL 102.5, 7.50 minuti, torniamo a occuparci di calcio. Sono tanti i fronti che vogliamo approfondire oggi, perché tante sono le notizie, un po' anche le polemiche, se volete, che stanno coinvolgendo questo sport. Da un lato, ieri la prima conferenza stampa di presentazione di Mancini, che è tornato, si è scusato, e allora da lì tutta una serie di discussioni, di polemiche su questa scelta di Malagò di tornare a Mancini. Dall'altro lato, le polemiche per il nuovo piano commerciale proposto da Infantino per la FIFA, questo progetto che prevede un consistente ingresso di investitori privati, e allora dall'UEFA, insomma, poi a tante altre realtà che sono molto dubbiosi su questa proposta. Facciamo il punto con Enzo Bucchioni, che torna a trovarci, giornalista sportivo, lo conoscete spesso ai nostri microfoni. Enzo, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ciao.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, ho sbagliato e mi spiace, così ha detto ieri, in realtà le scuse erano un po' più ampie, così ha detto ieri Roberto Mancini. E allora la domanda a questo punto è se queste scuse basteranno, se resteranno strascichi di polemiche sulla vicenda dell'Arabia Saudita, oppure se a questo punto e dopo i tormenti degli ultimi giorni conterà solo una cosa, cioè i risultati che arriveranno.
2: Accettiamo le scuse, come in tutte le situazioni, anche in questa. Mancini da tempo ci aveva detto che sarebbe tornato volentieri alla guida della nazionale già un anno fa, e poi del resto non c'erano altre soluzioni. I nomi potevano essere in questo momento di difficoltà soltanto due: o Mancini o Antonio Conte. Pirlo non era proponibile, non aveva il curriculum necessario, quindi è un allenatore che ha già vinto con l'Italia, ha commesso questo sbaglio, l'abbiamo sottolineato. Chi non sbaglia? È tornato cospargendoci il capo di cenere. Io dico lasciamolo lavorare, poi hai ragione tu, e poi i risultati ci diranno come andrà a finire. Santo, le polemiche nel calcio italiano sono sempre all'ordine del giorno. In questo momento, tra l'altro, sono tre volte che saltiamo i mondiali e il nostro calcio è ai minimi termini, e qualsiasi cosa venga fatta viene guardata con sospetto e con l'idea: non volete tirarci fuori da questa situazione, non avete le idee chiare. Speriamo invece che Mancini abbia delle idee chiare e dell'energia. È uno dei migliori in circolazione, è un vincente, come si dice, ha vinto dappertutto, da giocatore, da allenatore, quindi prendiamo anche il lato positivo. Speriamo che questo nuovo corso davvero riporti una nazionale, non ti dico all'altezza dei tempi migliori, perché i giocatori poi non ci sono, siamo in un momento di difficoltà, però che almeno ritrovi un'identità, un'anima, già a cominciare dalle difficili partite che ci saranno alla fine di settembre, la prima con la Turchia, poi il Belgio. Poi la prova del campo sarà quella decisiva. Le polemiche saranno spazzate via dai risultati, come sempre.
1: Come sempre. Da cosa ti aspetti che parta? Ieri anche in conferenza stampa si è parlato molto, per esempio, dei giovani, no? La fiducia nei giovani che lui ha sempre riposto. Qual è il principale cambiamento che ti aspetti?
2: Io mi aspetto che Mancini, come ha fatto nella precedente esperienza, io sottolineo questo europeo vinto nel 2021 perché è stata una grande sorpresa, chi si sarebbe aspettato, la situazione era già difficile, eppure Mancini ce l'ha fatta. Cosa, facendo cosa? Dando un'anima, dando una personalità, un'identità alla sua squadra, convocando anche giocatori a sorpresa. Ricorderete il Zaniolo, lo portò in nazionale ancora prima che debuttasse nella massima serie. Farà questo perché Mancini è un personaggio di grandissimo spessore sotto questo aspetto, ha una personalità straordinaria e deve darla anche alla squadra, identità e senso di appartenenza che si è un po' smarrita. E poi la cosa più importante, liberarci da questa paura che ha costretto la nazionale poi andare anche ai rigori contro la Bosnia, una squadra battibilissima, invece eravamo bloccati dalla paura. Ecco, questo deve fare Mancini. So che non è facile, ma non c'è altra strada.
3: E Enzo, qual è, siamo quasi in chiusura, poi arriviamo anche alle questioni mondiali, a questo punto la missione invece di Claudio Ranieri, che nelle scorse ore ha detto questo incarico è il coronamento di una carriera.
2: E qui faccio un pochino più fatica a capire il ruolo di Ranieri, sinceramente. È un personaggio straordinario per la carriera, per quello che ha fatto, la Premier, lo sappiamo benissimo chi è Ranieri, però non è mai stato vogliamo definire un progressista. Io lo vedo come un conservatore anche dal punto di vista del gioco, ha sempre fatto con le sue squadre un gioco all'italiana, e chiamiamo a riformare il calcio uno che non riforma. Poi che ruolo avrà all'interno della Federcalcio? Il direttore tecnico, serve un direttore tecnico alla Federcalcio? Non lo so, c'era Gigi Riva una volta che faceva il team manager e faceva tutto, era un personaggio straordinario. Quei personaggi lì forse non ci sono più. Non resta che augurarci che Ranieri si ritagli un ruolo vero, possa portare la sua esperienza in nazionale, io qualche dubbio l'ho, soprattutto mettere un allenatore, perché un allenatore ancora, Ranieri lo sarà per sempre allenatore, certo, sopra un altro allenatore. Avete visto cosa è successo alla Roma quando lo stesso Ranieri è stato messo sopra Gasperini e sono andati in conflitto rapidamente. Spero che non succeda anche in nazionale.
3: E senti, che dici di questo mondiale privatizzato che vuole fare Infantino, che non ha, diciamo, non gode di ottima stima ultimamente durante questo mondiale in particolare?
2: C'è un ridicolo e abbiamo superato il ridicolo che le cose che succedono attorno alla FIFA, e nessuno riesce a fermare questo personaggio, e stanno vendendo il pallone, cioè il pallone non ha un proprietario, il pallone è di tutti. No, Infantino se lo sta privatizzando, cercherà di vendere, sta cercando fortemente, ha già formato tutta un'organizzazione per andare entro settembre a vendere l'organizzazione dei mondiali a fondi di investimento, a privati, e pensa che, se andate a vedere nello statuto della FIFA, è una società senza fini di lucro. Qui abbiamo creato un mostro nel quale non c'è più spazio per il sentimento popolare, per l'anima, per i valori veri. Se pensate che il biglietto che costava meno alla finale dei mondiali costava 1.500 euro, cioè vi rendete conto dove stiamo portando il calcio? Ma ce ne eravamo accorti, i campionati in Arabia, questa unione, certo, di intenti con Trump. Quindi io spero, e ci sta avvenendo, in una grossa reazione di tutte le componenti. Le 211 federazioni affiliate alla FIFA dovranno dire fortemente no, la UEFA l'ha, certo, già fatto. Il calcio deve rimanere quello che è, non deve diventare ancora di più un grande business con la pubblicità all'interno dei tempi, tutto quello che abbiamo visto ai mondiali, che prevedono ancora maggiore, ancora più amplificato. Fermiamo Infantino. L'anno prossimo ci sono le elezioni, spero che lì prenda veramente una lezione, che se la ricordi.
3: È così, questa cosa della finalità di lucro che non c'è nello statuto, devo dire, ci apre un mondo, perché è una cosa estremamente curiosa e allo stesso tempo che va fortemente in conflitto con la realtà che abbiamo sotto gli occhi, abbiamo avuto negli ultimi anni. Grazie per averlo sottolineato e per aver... infatti, per aver commentato il momento che sta vivendo il calcio, sia il nostro, sia insomma quello che guarda anche agli altri paesi. Grazie a Enzo Bucchioni, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona giornata a tutti.
1: Grazie Enzo. State con noi perché tra poco vi portiamo in montagna, nella prossima ora andiamo a capire un attimo questo boom di cui si parla molto, no? I dati registrano un aumento delle presenze anche rispetto agli scorsi anni, forse sarà il caldo, forse sarà una tendenza del momento. Vi racconteremo la storia di un sindaco alle prese con le proteste di alcuni turisti che non vogliono che le mucche vadano in giro per il paese, sì. Ma quella è una storia molto particolare.
3: Non è solo un tema di rumore, è anche un tema di odore.
1: Ecco.
3: Ma state con noi che ne parliamo tra poco.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
6: Anche a Castellalto, in provincia di Teramo, sono le 8 in punto.
7: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 30 luglio, ben ritrovati e buona giornata da Max Viggiani. La scorsa notte le guerre contro l'Iran e in Ucraina sono tornate al centro delle attenzioni. Gli Stati Uniti hanno effettuato potenti bombardamenti, come precisato dalle autorità americane, su Teheran. È stata la risposta agli ultimi raid iraniani contro basi statunitensi in Medio Oriente. Per la prima volta ieri ha partecipato alle operazioni militari di Washington anche l'Arabia Saudita. In Ucraina invece ci sono stati raid russi con almeno 8 morti. Massimiliano Mantiloni.
8: Missili russi su Kiev e altre regioni dell'Ucraina per una nuova notte di guerra a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, si registrano morti e feriti, tra le vittime due bambine di 5 e 12 anni. In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico ha colpito un'abitazione dove viveva una famiglia numerosa, compiendo un'ennesima strage. Vittime anche a Kiev, a Poltava, diversi feriti si contano a Leopoli. Poco prima dei raid notturni russi il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Martedì scorso il leader ucraino ha incontrato alla Casa Bianca il presidente statunitense Donald Trump e ha discusso della possibilità che l'Ucraina produca internamente gli intercettori per i sistemi Patriot. Putin perde 30.000 soldati al mese, ha sottolineato Zelensky, eppure non vuole fermare questa guerra.
6: Adesso il botto e risposta ieri tra Grillo e Conte. Alberto Ciapparoni.
9: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni, così torna Beppe Grillo, quello vecchia maniera, con un post sul suo blog dedicato ai 5 Stelle, una prassi molto frequente nel passato, ma ora un'abitudine caduta in disuso negli ultimi anni. Grillo adesso non risparmia critiche al movimento, ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Immediata però e secca la replica del leader attuale pentastellato. Sentiamo allora proprio l'ex premier Giuseppe Conte.
10: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, insomma lui aveva detto che dai che è un grillino, attenzione, fate un po' fuori.
9: E là dove tutto ha avuto inizio, ovvero la rete, non si risparmiano affatto critiche a Grillo, che da accusatore finisce sul banco degli imputati nei commenti social al post. Gli utenti di fatti lo invitano a restare ai giardinetti.
6: Lo sport ieri nella sede romana della Federcalcio, la presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Enzo Tamborra.
11: Inevitabile per Roberto Mancini tornare ieri, prima di ricominciare, dal traumatico divorzio di 3 anni fa, quando con un titolo europeo conquistato nel 2021, ma anche l'eliminazione dei mondiali del 2022, decise di lasciare la panchina azzurra, attratto dalla sontuosa offerta del calcio arabo. Sentiamo le parole del commissario tecnico della nazionale.
12: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita.
11: Mancini ha anche detto che per farsi perdonare deve riportare l'Italia dove merita. Accanto a lui il direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha definito questo incarico il coronamento di una carriera. Infine un pensiero tenero rivolto a chi, come suo nipote di 12 anni, non ha mai visto la nazionale mondiali.
6: Meteo e traffico.
13: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Previsioni del tempo.
3: Caldo, caldo, tanto caldo. Avete visto che in Giappone hanno anche brevettato un grande frigo. Tu ci entri dentro e quello ti tiene più o meno al fresco. Paolo Corazzon, Trebimeteo, dov'è che troviamo il fresco? Buongiorno.
14: Allora, cominciamo a ordinare quel frigo. Io lo voglio. Meraviglioso. Allora, e dove lo trovi? Si fa fatica davvero. Perché guarda, avremo temperature nei prossimi giorni davvero alte. Già oggi tocchiamo anche i 37-38 gradi. Pianura padana e zone interne dell'Italia centrale. Prossime giornate si arriva anche a 40 nel weekend e pure settimana prossima. Uno dice vado al mare, abbiamo il mare che ha più di 30 gradi, proprio la temperatura dell'acqua del mare. Quindi vabbè, è sempre un piacere entrarci, però è calda anche lei. vado in montagna, manco lì lo zero termico a 4400 metri, c'è per trovare 0 gradi e praticamente andare in cima al Monte Bianco o quasi, quindi anche in montagna si sta meglio, però caldo ben oltre la norma anche da quelle parti. E ti dirò di più, secondo gli ultimi aggiornamenti questa ondata di calore potrebbe essere anche un po' più lunga di quanto vi anticipavo, quindi andare avanti forse viene anche al 10-12 agosto. Poi vi aggiornerò, ma cominciamo a ordinare il frigo, secondo me è un'unica soluzione se ne ha così.
1: Al momento è quella. Grazie al nostro Paolo Corazon, torniamo a sentirci domani in diretta, un abbraccio.
14: Grazie, ciao.
4: Via Radio.
15: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna ci sono code per curiosi. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il nostro numero unico all'803-111. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, si registrano 3 km di coda tra via Togliatti e la tangenziale est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano Brescia con code a tratti tra Dalmine ed il bivio con la 58 in direzione Milano e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como Centro e Chiasso Merci verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio.
6: Grazie, ci risentiamo alle 9.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
16: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Eccoci qui, 8 e 7 minuti, buon giovedì 30 luglio in diretta dalla Calabria, dal TH Resorts di Praia Mare. E allora da oggi, formazione di servizio, 30 luglio, la carta d'identità elettronica per gli over 70 diventa a vita, ok? Quindi non bisognerà rinnovarla ogni tot anni.
1: Esatto, si parla di una platea di circa 10 milioni di persone che fortunatamente, insomma, non avrà più l'incombenza di andare a dover rinnovare ogni volta la carta d'identità.
17: Vabbè, diciamo che è una bella comodità, ci fa piacere darvi anche queste notizie, intanto arriva Anna.

0: Anna su RTL 102.5 alle 8:10. Allora torniamo a parlare di vacanze, ma non solo mare, perché il caldo in questi giorni porta molti italiani a scegliere anche la montagna. Uno potrebbe dire, questo succede ogni anno. In realtà sembra che quest'anno si registri già un più 6% di presenza nei comuni montani rispetto allo scorso anno. Quindi ci vogliamo collegare con Marco Bussone, intanto presidente dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, per capire come sta andando questa stagione. Grazie e benvenuto.
1: Grazie e buongiorno a voi radioascoltatori.
2: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, aumenti di quasi il 6% rispetto al 2025 di presenza nei comuni montani. Come se lo spiega questo dato, Presidente? Partiamo da qui. Ma
1: sono i primi dati di un'estate nella quale il cambiamento climatico, lo sappiamo, si fa sentire. E nella crisi climatica ci sta anche un eccessivo caldo nelle città che espelle all'esterno. Questo è un tema sociale, sociologico, non soltanto legato al turismo. La montagna accoglie perché naturalmente garantisce temperature più efficaci, più adatte a questo tempo. La montagna accoglie perché è capace di accogliere, non soltanto perché la città è troppo calda. Da anni, ormai dal Covid in poi, assistiamo a dei numeri in crescita molto positivi. Vogliono dire che c'è un'offerta migliore. C'è una differenziazione dei flussi, non soltanto più tradizionali, mete turistiche, mare e grandi città, che invece si contraggono, in particolare le città d'arte si contraggono nei numeri degli arrivi, e la montagna però ha migliorato l'offerta, questo è sicuro. Non soltanto più alcune grandi capitali del turismo, pensiamo a località più blasonate, ma anche comuni più piccoli che insieme hanno montato un'offerta turistiche efficace sono destinazione, diventano destinazione, sempre però con una capacità di riconoscere chi c'è in quei territori. Chi va nei piccoli comuni della montagna non può bypassare chi lì ci vive tutto l'anno. Questa è una condizione abbastanza importante a nostro giudizio.
0: Certo, insomma, non bisogna stravolgere le comunità, e tutto questo e questi numeri portano il sistema montagna anche ad attrezzarsi, a organizzarsi per gestire un tipo di turismo che è sempre di più spostato anche sulla stagione estiva. Tutto questo si traduce in costi che aumentano o non è detto che sia così?
1: No, non è detto che sia così. C'è un'offerta, come il nostro paese è capace di offrire, adeguata a tutte le necessità. Ci sono opportunità di svago con l'outdoor, quindi tutte le discipline che si possono svolgere all'aria aperta, al cicloturismo, ai percorsi a piedi, che sono adeguate per tutti. Io dico però e insisto su questo punto, cioè chi si reca in quei territori deve riconoscere quello che trova, e la montagna ha dei precisi, e anche in tempi di cambiamento climatico cambia il modo di fruire la montagna. Ci sono dei luoghi che hanno una serie di attenzioni maggiori, servono gli adeguati equipaggiamenti, in particolare in alta montagna, e non si può andare senza essere attrezzati e preparati. Su questo serve molta attenzione per evitare anche situazioni di pericolo. Dico però, guardiamo a chi si incontra. C'è un storico claim della nostra associazione che dice: compra in valle, la montagna vivrà. Questo vale in particolare per i turisti, non portare tutto da casa, anche se fai un'escursione, andare in quel negozio, perché quel turismo che arriva su quei territori riconosca che c'è un'economia che va salvaguardata. L'Italia, certo, è fatta al 50% da comuni montani. Salvare quei comuni passa anche da un turismo più consapevole.
0: Insomma, e a proposito di comunità e di abitudini, Presidente, resti un attimo collegato perché le facciamo sentire una storia che arriva dalla provincia di Bergamo, dove c'è un sindaco che è alle prese con una polemica scatenata dai turisti. Allora andiamo a Serina dal sindaco Michele Villarboito, che è collegato con noi. Grazie sindaco e buongiorno.
3: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, un fastidio che deriva da rumori e dagli odori tipici in realtà, no, della vostra zona. Le va di raccontarci che ore state vivendo e di cosa si lamentano questi turisti?
3: Sì, buongiorno. Allora, sono state postate delle polemiche sul fatto che non rispondevo e non volevo incontrare chi si lamentava per la presenza delle mucche e il suono dei loro campanacci. In effetti è proprio vero, alcuni villeggianti poi hanno dichiarato di aver lasciato la nostra località proprio perché infastiditi da questo rumore. ecco, di queste mucche nei prati, nei pascoli qui

0: nei dintorni di Serina. In realtà non è così, nel senso che la mia porta è sempre aperta, ma il punto non è la mancanza di disponibilità all'ascolto, ma proprio la natura della richiesta, nel senso che come sindaco posso mediare su tante cose, ma non certo firmare un'ordinanza per silenziare la natura e imporre il silenzio agli animali da pascolo. Quindi ho preferito rispondere pubblicamente con un pizzico di ironia proprio per stemperare i toni, spiegando che su certi temi di identità e di lavoro agricolo la mediazione è ammissibile e un po' la compressione reciproca, facendo con ironia un'ordinanza speciale dove ho scritto: ho appena provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo, ma purtroppo hanno risposto con un mu molto poco collaborativo. Bravissimo.
1: Presidente Bussone, è un po' la traduzione in caso concreto di quello che lei diceva, se non sbaglio.
2: Sì, bisogna evitare due cose. Uno, che la montagna diventi un parco giochi e quindi la interpretiamo come luogo dove fare qualsiasi cosa a nostro vantaggio, a vantaggio di chi arriva. Due, bisogna evitare di tradurre certe questioni più urbane, certe abitudini che abbiamo nelle città e portarle nelle nostre esperienze in area montana. Non sono possibili queste due cose, perché la montagna ha limiti, caratteristiche specifiche e vanno riconosciute. Ha ragione il sindaco a dire: ma cosa ti lamenti della mucca? Tra l'altro, me lo faccio dire anche in termini economici, il primo pilastro dell'economia dei territori montani non è il turismo, l'agricoltura, la zootecnia, e su questo dobbiamo puntare, anche per dire che le comunità sono protagoniste dell'economia, non soltanto spettatrici o hanno dei benefici da chi arriva. Quindi c'è un meccanismo anche da supportare attraverso la politica, le istituzioni, con interventi ad hoc, penso all'ultima legge sulla montagna che tocca anche questi temi, e dobbiamo spiegare, questo è un compito nostro degli amministratori, raccontare l'ecosistema peculiare della montagna, quelle mucche da 1000 anni, da 2000 anni sono pezzo dell'economia dei territori e lo saranno ancora per i prossimi centinaia di anni.
3: E lo dicevamo, insomma, è importante preservare anche la vita di chi poi in queste comunità ci vive tutto l'anno. Prima di chiudere, una battuta ancora dal sindaco di Serina, Villarboito, insomma, dobbiamo cercare di avere anche più sensibilità.
0: Ma assolutamente, guardi, la nostra è una comunità con un grande senso di appartenenza, un grande senso civico, e dove si vive diversamente dalla città in estrema sicurezza ancora. I nostri bambini vanno ancora a scuola a piedi già dalle elementari. Chi viene a Serina cerca la natura, il verde, come diceva il signore prima, l'aria pulita, l'autenticità. La maggior parte dei villeggianti, che viene soprattutto dalle città, ama questo ambiente rurale. Certo, chi arriva direttamente dalla città a volte porta con sé dei ritmi e delle aspettative urbane che gli fa dimenticare la montagna, che non è un villaggio turistico come ho scritto, ovattato, ma è un luogo proprio dove si lavora e si vive in simbiosi con la natura. Come dico spesso, anche con un sorriso, il profumo del pascolo, il suono dei campanacci sono compresi nel prezzo del nostro soggiorno. Se questo non sta bene, non riusciamo proprio a trovare una giusta dimensione. Certo. E come dico, se uno va al mare e si lamenta del rumore delle onde, forse è meglio che al mare non ci vada, così
4: sbagliato qualcosa,
0: che in montagna non ci venga.
4: Certo, sindaco, in ogni caso, dopo Caligola che voleva nominare console il cavallo, dopo l'ordinanza sulle mucche, io le proporrei, lo metto in giunta, una bella mucca e assessore di qualcosa, secondo me potrebbe essere utile. Gli scherzi, ecco, Michele Villarboito, sindaco...
0: Il sindaco delle mucche
4: è un bellissimo titolo, le farebbe onore. Grazie il sindaco,
0: grazie
4: di Serina Villarboito.
0: Col campanaccio, va bene?
4: Ma ce l'ha lì.
3: Che meraviglia.
5: Scusi, faccia sentire.
4: Che meraviglia, che meraviglia.
5: Messaggio forte e chiaro.
0: Appunto ieri.
5: Ah, giusto per ironizzare su una situazione.
0: Bravissimo.
5: Che immagino sia anche un po'.
0: Io vi ringrazio
5: fastidiosa.
0: Per l'opportunità.
5: Grazie sindaco e grazie al presidente Bussone per essere stato con noi. Viva la montagna, grazie.
2: Grazie a
0: voi.
2: Buon turismo
0: a
2: tutti.
0: A voi, grazie.
1: Botta e risposta a distanza ieri tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità, era nato per cambiare la politica, ma la politica lo ha cambiato, così il fondatore del Movimento sul proprio blog ha definito Draghi un grillino, dunque fate voi, è stata la replica di Giuseppe Conte.
3: Andiamo all'estero, 8.000 persone sono state evacuate la notte scorsa da una località turistica sull'isola greca di Creta a causa degli incendi che negli ultimi giorni hanno distrutto boschi e decine di terreni. L'avanzare delle fiamme è favorito anche dal forte vento che sta soffiando sull'intera zona.
1: Siamo allo sport. Il Milan, con una nota diffusa sui social, ha smentito ieri sera le voci circolate sul web in merito alla morte di Franco Baresi. Il club rossonero ha sottolineato che il vicepresidente onorario della società sta affrontando un momento delicato e ha chiesto di rispettare la sua privacy.
3: Le 8:21 minuti, questa era l'ultima notizia, ma adesso arrivano tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
6: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna ci sono code per curiosi. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Sulla 13 Bologna-Padova, per un tamponamento tra due auto tra Villa Marzana e Occhiobello sono 3 km di coda verso Bologna. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, si registrano 3 km di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est verso il centro città. Trafficata anche la 4 Milano Brescia, con code a tratti tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie. 8:22 minuti, avete visto che sì, in montagna chiaramente tanti stanno andando e si godono le esperienze della montagna, andare con le mucche, andare a vedere insomma i pascoli, tutte queste cose, però anche in collina non se la stanno passando benissimo in questo momento, perché a quanto pare purtroppo col cambiamento climatico hanno già dovuto provvedere alla vendemmia in tantissime zone, dall'Oltre Po Pavese alla Sicilia, adesso anche in Piemonte stanno già procedendo alla vendemmia, che di solito si faceva a fine agosto.
1: Ci si porta avanti per l'annata, vedete, ogni anno c'è l'annata del vino, vedremo come andrà.
3: Magari ci invitano, noi possiamo assaggiare.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto? C'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Ehi, umano, si parte, si parte!
16: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
15: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
17: Arcaplanet, convenienza nostra!
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
23: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Bottiglie vuote, pinguini tattici nucleari con Max Pezzali, giovedì 30 luglio, siete su RTL 102.5 e quello che comincerà domani sarà un weekend di grandi partenze perché comincia il mese di agosto, allora vogliamo parlarne in questo spazio, torneremo a farlo anche nei prossimi giorni. Ci colleghiamo con Geronimo La Russa, presidente dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia, una realtà che esiste da 121 anni e che pensate può contare su circa 1.300.000 associati. Grazie per essere con noi e buongiorno.
1: Buongiorno a voi, assolutamente, piacere mio.
0: Buongiorno, allora partiamo proprio dalla stretta attualità perché quello che si apre domani sarà un weekend da bollino rosso, lo dicevamo. Come si sta preparando questo maxi esodo, forse il primo della stagione ACI, la vostra realtà?
1: Noi ci stiamo preparando a offrire ai cittadini un servizio pieno. Abbiamo oltre 3.000 carri attrezzi sulle strade pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Ci auguriamo sempre che non ce ne sia bisogno, ma gli imprevisti accadono e anche le auto possono avere delle defaillance. I carri attrezzi di ACI, quelli gialli, sono sempre pronti a dare assistenza.
2: E lo dicevamo, da 121 anni siete proprio il punto di riferimento per chi si muove, ma la vostra è un'azione che oltre a guardare ovviamente alla viabilità, al traffico, assume anche aspetti di natura sociale. È proprio di questi giorni la notizia di un accordo con il Ministero delle Imprese per lanciare il noleggio sociale. Ci racconta di cosa si tratta?
1: Il noleggio sociale è una bellissima iniziativa che noi di ACI abbiamo voluto promuovere, ideare, organizzare su tutto il territorio nazionale, mutuando dalla Francia un'esperienza che è stata da loro assolutamente positiva, ossia dare alle persone con un ISEE basso, fino ai 30.000 euro, a chi ha più bisogno, un'autovettura nuova, poco inquinante, sicura, che possa essere utilizzata pagando un canone di soli 100 euro al mese. E in questo canone, in Italia, a differenza della Francia, c'è anche incluso l'assicurazione, il bollo, l'assistenza di cui parlavamo prima, quindi i nostri carri attrezzi legati alle nostre officine, tutto quello che c'è bisogno per una spesa limitata di 100 euro al mese, che può aiutare le persone a cambiare l'autovettura e il paese ad avere un parco circolante più moderno. Ricordo che in Italia purtroppo il parco circolante è di una media di 18 anni, quindi molto anziano, e questo non favorisce né l'ambiente né la sicurezza sulle strade. In più queste vetture che sono noleggiate per 3 anni, al termine dei 3 anni i cittadini che ne hanno usufruito la possono acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di mercato dell'auto appunto a quel punto usata di 3 anni.
0: Chiaro, ci sarà un portale attraverso cui presentare le domande, è un portale in via di definizione, così diamo anche questa informazione di servizio, domande che poi evidentemente saranno vagliate. Presidente, noi forse la prima volta che ci sentiamo, però dobbiamo ricordare anche ai nostri ascoltatori che vi occupate anche di un altro pezzo importante che ha a che vedere intanto con l'Italia e poi con i valori fondamentali dello sport e dei motori, perché in quanto Federazione Sportiva dell'Automobilismo Italiano avete proprio in queste ore rinnovato la convenzione che riguarda l'autodromo di Monza e dunque il futuro anche del Gran Premio d'Italia, è vero?
1: È vero, è verissimo, è un piacere sentirci in effetti per la prima volta. Io sono tra l'altro un vostro assiduo ascoltatore e voi date molte informazioni preziose anche a chi ha esigenze di viaggiare, ma ACI non si occupa solamente di mobilità e assistenza come vi ho appena raccontato, ma lo fa da oltre un secolo anche occupandosi di sport, fa le proprie attività da oltre un secolo occupandosi di sport. L'autodromo nazionale Monza è stato creato dal mondo ACI nel 1922 e oggi lo stiamo proiettando addirittura al 2044. Abbiamo firmato proprio in questi giorni, abbiamo raggiunto l'accordo insieme al comune di Monza, il parco, tutte le componenti istituzionali che rappresentano quel territorio, perché l'ACI lo possa gestire fino al 2044 nella speranza di ospitare sempre il Gran Premio di Formula 1. Stiamo lavorando anche per il rinnovo del contratto di Formula 1 e nella speranza che magari già da quest'anno sia una grande festa tricolore, una grande festa dell'Italia, avendo la fortuna e la gioia di vedere Kimi Antonelli così competitivo insieme alle Ferrari.
2: Esatto, a proposito di Formula 1, una battuta da tifoso gliela dobbiamo chiedere, perché lei stesso ha citato Kimi Antonelli, che tra l'altro, leggevamo, ha mosso i primi passi da pilota di kart proprio con voi nel team Italia dell'ACI, e poi insomma c'è anche il Gran Premio di settembre a Monza che è già tutto esaurito, insomma belle soddisfazioni.
1: grandissime soddisfazioni l'ACI nella sua duplice veste di Federazione Sportiva dell'Automobilismo e di ente pubblico sostiene da sempre i giovani talentuosi del mondo automobilistico sportivo. Climent Tonelli ha iniziato con ACI Team Italia, che è il nostro programma di sostegno appunto ai giovani piloti con grandi capacità, poi è stato notato dalla Mercedes che l'ha contrattualizzato e l'ha portato dove è oggi. Noi lo continuiamo a sostenere con un grandissimo tifo, e da tifoso il mio augurio è avere un podio tutto italiano, Ferrari e Kimi insieme. L'ordine sceglietelo voi, a me basterebbe questa grande festa per l'Italia.
0: E devo dire che ci associamo, perché non vediamo l'ora di raccontarlo. Grazie intanto a Geronimo La Russa, presidente ACI, ci sentiamo presto, intanto buona estate, ma torni a trovarci.
1: Con piacere, anche a voi buona estate, e domani mi raccomando attenzione sulle strade.
0: A presto, grazie.
3: Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran nella notte appena trascorsa. I raid sono stati una potente risposta ai tentati attacchi contro le basi americane in Medio Oriente. Lo ha reso noto il comando centrale di Washington. Ieri anche l'Arabia Saudita ha partecipato alle operazioni contro l'Iran.
2: Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso, secondo il PD.
3: È iniziata l'escalation del caldo, i bollini rossi crescono di giorno in giorno. Oggi allerta massima a Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani le città da bollino rosso diventano 11.
2: Infine il calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini si è scusato così per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso. È tutto.

0: New Hit su RTL 102.5, Good Old Days. A proposito di Good Old Days, quelli che cercano anche gli amici della Nazionale, leggevo che il direttore tecnico Ranieri abita 10 minuti dalla sede della FIGC e quindi gli viene comodissimo.
1: Molto direi. No, non ecco perché la novella, però sicuramente una comodità. E a proposito di calcio, il grande calcio internazionale ha incontrato ormai l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 che vi stiamo raccontando da vicino.
2: Eh sì, RTL 102.5 è Radio Parma partner dell'evento e fino a sabato saremo in collegamento con tutti i nostri inviati, vi raccontiamo i match, i retroscena, l'atmosfera del torneo.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ciao!
11: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
10: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
11: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
10: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Per le immersioni subacquee è sempre necessario verificare preventivamente l'efficienza dell'attrezzatura. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Noa.
2: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Hummus Noa, fatto con amore.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 8 e 48 minuti, siete su RTL 102.5, l'ultima parte di Non Stop News per fare il punto sui principali fatti del giorno che dialogano inevitabilmente anche con la cronaca politica. Allora ci ha raggiunto in diretta il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno, benvenuto direttore.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora ieri è arrivato il via libera al decreto legislativo sul riconoscimento facciale per le forze di polizia, oggi se ne parla in maniera diffusa sui quotidiani, decreto che consente l'uso dell'intelligenza artificiale in quelli che sono noi sistemi di identificazione e di videosorveglianza, polemiche dell'opposizione che però hanno parlato di misure da stato di polizia, insomma su questo ci possiamo interrogare, qual è il confine della tecnologia applicata alla sicurezza, ricordando che insomma anni fa il dibattito si aprì sulle telecamere che oggi invece diamo abbastanza per scontate, direttore.
1: Sì, certamente c'è un punto di merito come l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie possono cambiare tutte le modalità di combattere la criminalità, di identificare persone che fanno gesti contro la nostra sicurezza e naturalmente vanno utilizzate nel modo giusto. Il tema in questo momento su cui si sta discutendo quanto possono essere invasive, quando questa videosorveglianza possa essere qualcosa a tappeto che ci mette tutti sotto controllo, è un confine sottile che va stabilito bene, ci sono delle regole europee, c'è un garante, naturalmente non si può rinunciare, guardiamo quello che è accaduto in Val di Susa, ad utilizzare le tecnologie per cercare di capire chi ha scatenato quell'inferno durante la manifestazione, ma allo stesso tempo non possiamo arrivare a uno stato di polizia, un confine sottile in cui bisognerebbe mettere da parte la propaganda politica, le rispettive faziosità, andare nel merito e definire qual è il confine giusto.
0: Non c'è dubbio. Direttore, infatti in quest'estate stiamo parlando tanto di sicurezza. Oggi sul Corriere Antonio Polito parla del bipopulismo al posto del bipolarismo, no? Come oramai viene definito da alcuni, e di quanto il tema della sicurezza, che dovrebbe essere senza colore politico, in realtà sta diventando sempre più colorato, ecco.
1: Sì, è il dibattito, il conflitto di questo momento. E credo che purtroppo andremo avanti così per tutta la campagna elettorale, in cui, lo ripeto, le questioni di merito, le soluzioni giuste a problemi reali, perché la sicurezza dei cittadini è un problema reale, viene messo nel tritacarne, nel frullatore della contrapposizione politica, per cui a una fine si

0: difende chi sta con la polizia, la difende anche nei casi in cui c'è stato qualche errore, e chi ritiene invece che ci siano, non so, una magistratura che libera tutti i criminali, lo fa sistematicamente. Cioè l'uso della sicurezza e della tutela dei cittadini nella battaglia politica porta a risultati veramente, veramente incredibili, che non danno risposte ai cittadini, che servono solo ad alimentare le rispettive partigianerie e i rispettivi gruppi, i gruppi di sostegno.
1: Direttore, intanto non si placa il conflitto in Medio Oriente. Nelle scorse ore l'azione militare congiunta di Arabia Saudita e Stati Uniti in Iraq, e intanto in Italia restano accese le divisioni nel governo sulla questione del prestito europeo SAFE per le spese militari. Non si è ancora riusciti bene a capire se si tratta di un riarmo oppure no, perché il governo se ne guarda bene dal definirlo riarmo per una serie di motivi. Lei che idea si è fatto?
0: Io penso che in parte si tratterà di un riarmo, è quello che c'è stato chiesto dalla NATO, è quello su cui ha premuto tanto Trump, e in parte io penso che un sistema di difesa e di sicurezza nei confronti degli attacchi esterni, visto quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa con la guerra tra Ucraina e Russia, siano anche ragionevoli, soprattutto nel momento in cui l'ombrello di protezione degli Stati Uniti sta venendo un po' meno. Però poi la sicurezza è fatta di tantissime componenti, c'è tutto il tema degli attacchi informatici, c'è il tema delle infrastrutture che possono permettere al paese di essere resistenti non solo di fronte ad attacchi, ma anche di fronte a situazioni di emergenza. E quel prestito può in parte anche essere usato per la sicurezza energetica, che è uno degli elementi fondamentali. Lo abbiamo visto quanto siamo esposti ad ogni cosa che accade in un posto del mondo da cui arrivano gas e petrolio. Quindi se uno considera complessivamente le questioni che dobbiamo affrontare nel futuro, io credo che questi prestiti andranno usati nel modo ragionevole, e andranno usati anche valutando se ad esempio sono più convenienti rispetto a finanziarsi, non so, con l'emissione di titoli di Stato. È una questione reale, anche questa mi pare che sia un po', sono tutti in questo caso sì con l'elmetto militarizzati, e non si discute mai di quello che conviene o non conviene al nostro paese.
2: Chiaro. Grazie al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana per essere stato con noi. A presto, direttore, buon lavoro.
0: Sì, buona giornata a tutti.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: .54 minuti, allora dritti al gran finale di questa puntata.
2: Grande classico di Antonello Venditti. Sara, chissà se poi alla fine il bambino di Sara magari era nato da un amore estivo, per dire, che è stato un po' il grande filo rosso che ci ha condotto all'interno di questa puntata di Non Stop News.

0: Sara Antonello Venditti a chiudere queste tre ore di Non Stop News.
1: Molto bene, allora siamo ai saluti e ai ringraziamenti. Ringraziamo in regia Milano Ricchi Aristarco e Più Ingegno, Matteo Bonucci sul track in Calabria, Praia Mare, poi Pier Vincenzo Vitiello a Roma, in redazione Max Viggiani. Noi torniamo domani ovviamente per una nuova puntata di Non Stop News con Massimo Lonigro,
0: con Ludovica Marafini,
2: con Enrico Galletti.
1: Buona giornata a tutti e grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Vita, morte, miracoli tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a San Zenone al Po, in provincia di Pavia, sono praticamente le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 30 luglio, buona giornata da Max Viggiani. 8.000 persone sono state evacuate la scorsa notte dall'isola greca di Creta a causa degli incendi che negli ultimi giorni hanno distrutto boschi e decine di terreni. L'avanzata delle fiamme è favorita dal forte vento. L'emergenza incendi in Grecia, ma non solo, è causata anche dal grande caldo che sta investendo gran parte dell'Europa. In Italia è cominciata la quarta ondata di calore di questa estate, con temperature molto alte di giorno e di notte. Massimiliano Mantiloni.
5: Una quarta ondata di calore che secondo le previsioni durerà almeno una decina di giorni sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso per tre città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Attese temperature da 38 a 41 gradi con afa opprimente lungo le coste anche di notte. Tutta colpa dell'anticiclone africano. L'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano in Puglia ripartono focolai di incendi e le città corrono ai ripari con oasi climatiche. Bologna ha inaugurato la prima Rider House comunale, uno spazio voluto per offrire ristoro e assistenza ai fattorini.
4: Cambiamo argomento. Almeno 8 persone di un'intera famiglia, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte la scorsa notte durante un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Mosca ha confermato i raid che hanno preso di mira anche la capitale Kiev e Leopoli. Lo sport, il calcio, ieri a Roma la presentazione del nuovo CT dell'Italia, Roberto Mancini, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri. Dopo l'estate, il via agli impegni della nazionale. Enzo Tamborra.
6: Il Mancini bis sulla panchina azzurra inizierà il 25 settembre all'Olimpico con il match contro il Belgio, gara valevole per la Nations League. 3 giorni dopo, per la stessa manifestazione, la trasferta in Turchia, poi il 2 ottobre altra trasferta sul campo della Francia. Per preparare quegli impegni il commissario tecnico della nazionale avrà a disposizione pochi allenamenti e poche indicazioni dal campionato. Facile che riparta dai suoi pupilli come Chiese e Zaniolo sugli esterni, Barella e Locatelli a centrocampo. Il lavoro suo, del direttore tecnico Claudio Ranieri, sarà tutto in salita, con l'obiettivo di trovare la strada giusta, in particolare per gli incontri valevoli per le qualificazioni agli europei del 2028, il cui percorso verrà delineato con i sorteggi del 6 dicembre a Dublino.
4: Meteo e traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
2: La spesa intelligente!
3: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 30 luglio sulla nostra penisola con ancora anticiclone africano ben saldo sul territorio. Il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma soprattutto con caldo intenso e pesante in giornata, soprattutto sulla Valpadana e sulle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevate attorno ai 37-38 gradi e con alto livello di umidità. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano si segnalano 10 km di coda a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, mentre in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Piacenza e Fidenza. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Sulla 13 Bologna-Padova, per un incidente risolto, restano 4 km di coda tra Villa Marzano e Occhiobello verso Bologna. Trafficata la 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Per operazione in dogana sulla 9 Lenate-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: RTL 102.5.
13: Ehi là.
12: Buongiorno. Ehi là.
13: Ehi là.
12: Buongiorno. Ci siamo, dai. Ben trovati, benvenuti in questo giovedì 30 di luglio. Vai, sigla. Vai, vai. Sara Jainana.
4: Yeah.
12: Belli carichi come sempre di giovedì 30 luglio, ultimo giovedì del mese, ragazzi, non so se l'avete notato, oggi è Luca in quel della Calabria a Praia Mare, un po' abbronzati stamattina.
14: Fra poco si ricarica la carta di credito.
4: Che meraviglia, e non solo, vedo un sacco di valigie sul letto, quelle di un lungo viaggio, lì appoggiate, pronte per essere riempite, perché questo è uno dei weekend che contano.
12: Sì, hai ragione, ancora di più del weekend scorso. Devo dire che lunedì, martedì, mercoledì ancora abbastanza traffico in quel di Milano e dell'Interland di Milano. Sapete, io sono Cologno Monzese, buongiorno, sono Sara. Invece i due disgraziati appunto sono in Calabria e lo si evince dallo splendore delle immagini anche in radiovisione. Il prossimo weekend in effetti già da oggi secondo me un po' si sente, perché ci sono meno macchine in giro, quindi si incomincia ad allentare un po' la cosa, smart working, cose così, credo.
14: Sai perché ci sono meno macchine in giro?
4: Sì, perché ci sono?
14: Perché tengo la nostra sotto terra, certo. E non, allora, lo sposto più.
4: Voi dovete sapere che Jennifer Pressman e il marito hanno trovato posto praticamente nel parcheggio coperto qui al TH Resort di Praia Mare, sì. E ovunque voi li invitiate dicono che non vengono per non spostare la macchina.
14: È che se non sta al sole ci sono 50.000 gradi.
4: Hai ragione. Se volete che Jennifer e Marco vadano da qualche parte, dovete portarli voi.
12: Okay? Esatto. Bene, hai ragione, Jay. Un po' di autisti non fanno mai male. Grazie anche a Ricchi e Pio in regia, eh. Dai che si parte con la famiglia. Vamos!
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Aiuto, sta per arrivare, lo sento, la brutta imitazione di Vasco Rossi su RTL 102.5.
1: Ehi ragazzi, vi aspetto a Roma.
0: Dai, sentito, avete sentito che hanno proposto la cittadinanza onoraria in quel di Rimini per Vasco Rossi e c'è tutta una polemicona, perché ovviamente ogni estate ha le sue polemiche, d'altronde è così. Non c'entreremo, evitiamo, e invece ci tuffiamo nei problemi della famiglia giù al nord a Praia Mare, no?
2: Cari amici, allora siamo a giovedì, siamo al 30 di luglio, ormai siamo al quarto, quinto giorno di ospitalità qui al TH Resorts di Praia Mare, anzi dobbiamo ringraziare sempre per la splendida ospitalità, perché ci stiamo trovando veramente benissimo, però io devo denunciare un fatto grave.
0: Aia.
2: Cioè Jennifer Pressman tenta da giorni di rubarmi il wifi, cioè siamo vicini di stanza, sono giorni che mi dice vedo la tua rete, cioè perché si capisce che aspetta che io dica sì, guarda se vuoi ti do la password, ma niente da fare,
3: tu non c'è rete, quindi c'è Mr. Gadget 1, Mr. Gadget 2, Luca Viscardi 1, Luca Viscardi 2, Andrea Viscardi, puoi condividere uno con me, no?
2: Scusa. Ieri ho anche creato la rete Jennifer this is not for you, così perché sia chiaro, cioè, ma lei imperterrita tenta questa cosa di sottrarre il segnale wifi,
3: cioè vuoi regalare un po' di wifi alla tua amica?
2: Beh, mi sa che te lo meriti, in effetti.
0: Adesso poi l'hai detto pubblicamente, lo devi fare Viscardi, però certo. In effetti è un tema questo che secondo me sta a cuore a tanti, cioè il fatto che quando vai in vacanza ti preoccupi anche di chi hai accanto in generale, se sei in hotel, se sei in un B&B, se hai anche una villetta, una casa che hai affittato, chi saranno i miei vicini? Uno, questo. Oppure in spiaggia, se sei in spiaggia, chi sarà il mio vicino d'ombrellone? In montagna uguale, perché poi comunque quando c'è molto turismo la vicinanza c'è.
2: Ma soprattutto la domanda che voi riuscite magari anche un po' più avanti negli anni a fare amicizia durante le vacanze, cioè arrivate a stabilire nuovi rapporti, nuove conoscenze.
3: Noi abbiamo già fatto con tante persone. Saluto Alessandro a proposito. Ha portato una coppia del Vangelo.
2: Oh, è per...
0: Ah, vedi? Niente wifi da Alessandra?
3: No, il Vangelo.
0: Ok.
2: Però con le parole del Vangelo potresti convincermi a cederti il wifi. Esatto, potrebbe essere un'idea.
0: Esatto. Adesso lo studio
3: amici,
0: bene.
3: C'è già l'acqua gym. Vai!

0: Perfetto, Miley Cyrus and Dua Lipa, RTL 105, la vostra radio, siamo tutti vostri noi.
1: Sì, stavo leggendo, io quando vado in vacanza cerco zero contatto umano, figuriamoci fare amicizia, sì. Ma non è vero. Allora, fate una cosa, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
0: Sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
2: Jay, dobbiamo fare un corso per aggiudicarvi e aggiudificarvi.
0: Non so, aggiudificarvi. Esiste?
3: No. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 € e spremuta di arancia da un litro a 2,55 €. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ciao.
10: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
10: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
9: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 €.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Ci porta il sole nel cuore Cesare Cremonini con il comico RTL 102.5, prima anche Madame. 9.33 di questo 30 luglio, giovedì. Quanti tre che ci sono, che ho detto, eh? Incredibile. Come noi tre, d'altronde, Jay, Luca e Sara, divisi ma uniti, tra l'altro chiacchierando anche di amicizia. Amicizia che si può fare. Che domanda hai fatto esattamente, Luca?
1: Allora, fate ancora amicizia, fate amicizia quando siete in vacanza, quando viaggiate, riuscite a trovare facilmente nuovi amici, perché nelle ultime giornate c'è una cosa curiosa. Il motore di ricerca, insomma, più noto al mondo, che è quello di Google, ha fatto sapere che uno dei trend più diffusi a livello globale è, in vista dell'estate, come fare nuovi amici.
0: Bella domanda, non è una risposta semplice. Boh, secondo me intanto bisogna essere aperti al mondo in generale, quindi sorridenti, no? Accoglienti con le persone, gentili con gli altri, dire buongiorno al prossimo, anche se magari non lo conosci, e quello già ti apre una porticina. Dopodiché stare all'ascolto e anche capire se l'altra persona voglia.
2: Puoi iniziare a parlare del meteo.
0: Bravo.
1: Sì, del più e del meno.
0: È un classico.
1: Che caldo, no? Sì, una cosa di questo genere. Sai che a proposito del saluto, no? A me piace molto salutare le persone per strada. Capisco che qualcuno magari non lo faccia per primo, ma quando tu saluti e non ti rispondono, cioè è un problema che non ti sentono, parlano una lingua diversa dalla tua?
0: Quella secondo me, okay, l'ultima che hai detto ci sta. Ha detto che molte persone non hanno proprio voglia, quindi della serie, ma sì, non ti rispondo così capisci che non è aria. Invece oggi, tra l'altro, ve lo voglio dire, manco falla apposta, ci siamo caduti nell'argomento. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia.
1: Oh. Oh, vedi? Allora fateci sapere chi è il vostro migliore amico, mandateci un messaggio vocale adesso dedicato al vostro migliore amico, diteci le cose migliori che vorreste dedicare a lui.
2: 378 378 1025, dammi un po' di wifi. Wifi.
1: Allora, oggi, solo per oggi, le
2: Dai,
1: wifi,
2: Luca, vuoi un po' di wifi?
1: Solo per oggi le wifi sarà tuo per la giornata mondiale dell'amicizia. Sì. Ma non approfittate.
0: Quindi
1: però,
0: oggi è un evento storico, eh? Cioè breaking news nella famiglia giù al nord. Viscardi si dichiara amico un pochino di Jennifer Preston. Grazie, Visca. Grazie.

0: Sapete che questa mattina, ascoltando Moving to the Sun, ho detto quasi quasi forse questa è la mia canzone dell'estate. Non interessa a nessuno, lo so, però proprio l'ho sentito e ho detto niente male, estate 2026. 938 RTL 1025, chiacchierando di amicizia, 378 378 1025, ci sono vocali, ci sono messaggi. Vi voglio dire questo, così a un passant in velocità. Per essere felici nella nostra vita, nella vita media di una persona, dovremmo avere dai 3 ai 5 amici, intesi proprio come quelli stretti, cioè relazioni solide.
1: Vedi perché va così?
0: Cioè?
1: Perché non ho amici.
0: No, non è vero.
2: Non ho amici. Provaci, Luca, dai.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
7: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Cosa dire su questo pezzo dell'Imagine Dragons su RTL 105, Jay?
1: Capolavoro.
2: Bravissimi questi con sì. Next to Me su RTL 102.5.
0: Come è passato il pezzo subito? Oh no raga, ma che pezzo stiamo passando? È così, va bene, tutto a vostro giovamento, vostro, di voi ascoltatori che state facendo cose insieme a noi, chiacchierando di amicizia, vai.
3: Ciao a tutti, io la migliore amica l'ho conosciuta a Corfù, Maria Grazia di Milano, e siamo tuttora amicissime. Un bacione a tutti voi, buona giornata e ciao Mari.
0: Vedi, sarebbe carino capire il segreto poi di un'amicizia così longeva, perché come si fa? Cioè è complicato, è un po' come, è sempre una relazione d'amore, no? È come quando sei in coppia, ci sono delle
1: dritte. Adesso c'è anche la famosa domanda, si può fare sia maschi che femmine?
0: Brava, insomma, è possibile fare uomo-donna?
2: Diventa complicato. Però la durata dell'amicizia dipende dalla capacità di accettare i difetti degli altri, no? Nessuno è perfetto, quindi insomma tutto sommato. Anzi, apprezzare anche i difetti. A me di alcuni amici piacciono proprio soprattutto i difetti.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Allora, non voglio sapere quali sono conoscendoti, ancora vocali.
1: Lo sappiamo noi.
4: Ciao RTL, anche mia. Sì, è vero. Sono stati in montagna e quando fai le passeggiate incontri persone, è normale. Man mano che tu fai la passeggiata e cammini e saluti, buongiorno, salve, ciao, lo so, qualunque cosa. Sì. E quando dall'altra parte ti guardano e stanno zitti, a me mi viene la vena sul collo. Mamma mia, che maleducati.
0: Sì, allora c'è da dire una cosa, tra l'altro, da non trascurare. A me piace molto la montagna, ci vado spesso. Cioè, il buongiorno, quando incontri i viandanti in montagna, chi fa trekking come te, non è solo un atto di cortesia, ma è funzionale a guardare in faccia le persone e a riconoscerle, perché se ci fosse bisogno di un soccorso, sai esattamente chi hai incontrato, capito? Se c'è un'emergenza, quindi è proprio reciproco, ecco. Aiuto. No,
2: non ma ti fidare, ansia. Non ti fidare della mia memoria, no. Però nel caso. No, però. Io Sara te lo dico prima.
0: Grazie, Miscari, grazie, conto su di te.

0: Sì. Scusate, ho voluto dirlo insieme alla Mannoia perché questo è un manifesto, uno dei manifesti del mondo femminile. Quello che le donne non dicono a RTL 102.5, invece c'è Jay che ha qualcosa da dire. Vero?
1: Io sono un grande fan della Mannoia, sì. Tra l'altro ieri ho visto che ha postato un video in cui lei è in giro in vacanza e dice: io non vado mai in giro senza questo qui, e tira fuori dalla borsa questo peso e fa gli esercizi di peso per le famose alette sotto il braccio.
0: Ma pensa a te,
2: come me, uguale per non avere le braccia a tendine.
0: Ma lei
2: esattamente.
1: È informissima, ma simpaticissima.
2: Sì, sì, un messaggio, sì. No, credo,
0: certo,
2: per noi.
0: Certo, c'è vocale.
3: Volevo scusarmi con l'amica di prima se qualche volta l'ho trovata in montagna e non l'ho salutata, ma guarda, non è perché era per maleducazione, proprio perché non ne avevo più, cioè non riuscivo più neanche a parlare.
0: Ah, certo.
2: È vero, sì.
3: Ciao Matteo.
0: Sì, sì, c'è anche quel tema che tu stai salendo in montagna e quello ti saluta e tu non ce la fai perché
2: sai quando ti dicono ma sono solo 100 metri, sì, con la pendenza del 40%, però cioè, ti devi arrampicare certo, con le mani, certo. No? Dico, ma sono solo 100 metri.
0: Va bene, certo. Attenti, arrivano le news e c'è Max Viggiani, è tornato.
4: Oh. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: Buongiorno anche a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Giovedì 30 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In Ucraina, la scorsa notte, la Russia ha bombardato con missili gran parte del paese, provocando almeno 8 morti, tutti di uno stesso nucleo familiare, tra cui 2 bambini. Violato anche lo spazio aereo della Polonia. Ludovica Marafini.
5: Un attacco su vasta scala con decine di missili che ha colpito nella capitale Kiev e in altre 6 regioni, raggiunta una casa in un villaggio vicino alla città di Kryvyi Rih. 6 persone, tutte appartenenti ad una stessa famiglia, sono morte, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni diversi. I feriti, un morto anche nella capitale, nella città di Poltava, ma non solo, perché un oggetto non identificato ha violato lo spazio aereo della Polonia. A denunciarlo è stato il premier Tusk, spiegando di aver convocato una riunione dei vertici della difesa. Un missile da crociera russo per il ministro degli esteri ucraino, che parla di una chiara dimostrazione dell'urgenza di rafforzare la difesa aerea di Kiev a protezione, ha detto, dell'intera comunità euroatlantica.
2: Cambiamo argomento. In un'intervista alla televisione statunitense in lingua spagnola, Telemundo, il Papa ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti presto e mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, dobbiamo imparare a vivere in pace, ha detto Leone XIV. La politica, il governo ha posto la fiducia in Senato sul decreto giustizia e immigrati, in discussione in prima lettura oggi in aula. L'iter prevede le dichiarazioni di voto, la cosiddetta chiama dei senatori e il voto finale. Siamo all'economia, sentiamo come hanno aperto e come stanno andando le contrattazioni in Borsa Milano. Buongiorno a Stefano Ungarelli.
6: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina apertura altalenanti dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,48. Negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,09. I migliori del listino di oggi sono Davide Campari.

0: più 402, Nexi più 2,65 e Amplifon più 1,21. Mentre in fondo a listino quest'oggi abbiamo Prismian meno 3,36 e Mediobanca meno 0,80. In leggero aumento sia lo spread BTP Bund oro 83 punti che il prezzo del petrolio ora $92 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: Non ci sono altre notizie, ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico in via radio.
2: Via radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente risolto tra Fidenza e Fiorenzola verso Milano. Restano 5 km di coda e si viaggia su tutte le corsie disponibili. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803111. Sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente il traffico è bloccato con 5 km di coda tra Ortona e Lanciano verso Bari. Flussi intensi con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, sulla 14 Bologna-Taranto tra il Bivio con la 1 e il ramo di Casalecchio verso Ancona. Code a tratti anche in autosole tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma e tra Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso per operazione in dogana. Ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso Merci verso la Svizzera. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Sempre noi e la vostra radio vicini vicini, accanto, non vi lasciamo mai, sembra una minaccia, lo so, ma ci sono i tre quinti della famiglia giù al nord. Vi va se rimettiamo la sigla d'estate?
6: Ma sapete? Certo, dai, dai, ma dai. Certo.
5: Nana, Luca, Sara, Jay, Nana.
6: Tra l'altro, a proposito dei nanà degli assenti, sì. Se avete visto su Instagram delle foto di Giulia Laura Biati al mare, sono false. Sì. Lei è chiusa in casa che sta facendo un corso di Photoshop.
5: Sì, scusa, ma perché guardi solo le foto non di Giulia vero. E non quelle di Carocci? Abbi pazienza.
6: Perché non mi compaiono quelle di Carocci? Perché Instagram è intelligente, sì, sa sì, che sì. Cosa vi deve far
5: dai,
6: vedere.
5: Dai, cose importanti
7: comunque,
5: da dire.
7: Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito allora il vostro biglietto.
5: Oh, se ve lo dice Jay, fatelo immediatamente, sennò viene a controllarvi sì, a casa, mi raccomando. Sì. C'è Partenope.

0: the shape of you.
1: E Sheeran su RTL 105, beh, giustamente Shape of You d'estate, no? Costumini, cose.
2: Non parliamo di shape perché no, mangiare è fantastico qua in Calabria.
3: No, ma la mia ormai è diventata quella di una damigiana.
1: Non
3: cioè,
1: è vero.
3: Nel senso, sai quando dici, se ti vedono da dietro non ti distinguono rispetto alla mamma, anche a me quando sono di fianco a una damigiana.
1: No, no, posso dire, siete bellissimi.
3: Grazie.
1: Dunque, un po' di cose da correggere. Grazie intanto a tutti gli amici che, visto che oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, in amicizia i nostri veri normal people ci hanno scritto, quindi grazie, vi vogliamo bene. Ma c'è una cosa da correggere, una fesseria che ha detto Viscardi, una delle tante che dobbiamo fare.
3: Una delle tante,
1: lo so. Sul caldo, Luca, com'è?
3: Allora, nei giorni scorsi abbiamo detto a più riprese che sarebbe arrivata un'ondata proprio oggi, tra l'altro tra ieri e oggi, un'ondata di caldo proprio fortissima, incredibile, e che sarebbe andata avanti rispetto al 9 d'agosto. Allora, ieri sono state riviste le previsioni,
1: sì.
3: Quindi le temperature probabilmente non saranno così esageratamente alte, ma il periodo di caldo durerà più a lungo. E peraltro pare che ci sia questa specie di corridoio che dall'Africa sale verso l'Italia, passando per la Sardegna, la Corsica, e interessando praticamente la Toscana e il nord Italia. Quindi il sud non sarebbe interessato da queste temperature a sud. Avremo temperature alte, ma non come previsto.
2: Voi due, sponsored by...
1: Esatto, voi due state a Praia Mare, che è un posto bellissimo, e in più non avete neanche il caldo che abbiamo noi al nord e al centro, capi, disgrazia.
3: Exacte monte.
2: Vi devo dire che c'è umidità, ma ti lascia una pelle da favola. Ecco. Bellissimo, bellissimo. Devi sempre guardare il lato positivo.
1: Allora, dopo l'errata corrige di Viscardon, come Corazon abbiamo anche noi Viscardon, vi aggiungo che il must have, e poi magari se volete ne riparliamo, il must have di quest'estate 2026 è il ventilatorino, quello portatile. Ce l'avete
3: ecco,
1: voi?
3: Guarda, qui ce ne sono diversi, tra l'altro pare che Jennifer ne abbia preso uno, poi ne parliamo.
1: Go.

0: voi pensate quanto vi amiamo, quanto vi vogliamo bene, veri normal people, che su RTL 105 passiamo anche canzoni come questa di Jovanotti, L'Immortali, dove nel video c'è la neve, il ghiaccio, il fresco, vedi?
1: E gli immortali sono quelli che resistono senza il calcio, ma noi finalmente abbiamo la soluzione, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
0: RTL 102.5 radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
1: E vi possiamo già dire che in finale ci sono Lens e Villarreal.
0: E Como?
1: E il Como giocherà per il terzo o quarto posto.
0: Oh, vabbè, dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: finalone, drammatico. La spiaggia salentina nel video, bellezza, ciao, ciao, incanto e nostalgia, Alessandra Amoroso, anche questa Jay, purtroppo non l'hai potuta cantare. Lo so, perché con ritardo così, va bene, tutto a beneficio degli amici che ci seguono, che seguono RTL 102.5 e la famiglia giù al nord, chiacchierando anche con l'errata corrige di Luca, chiacchierando di caldo, cioè forse un po' meno, non in tutta Italia, questo raccontavamo.
1: Sì, tra l'altro, insomma, questo vuol dire che non è che abbiamo 22 gradi no. da qua in avanti, ma no. insomma che la temperatura non sarà così esagerata, no? Che sì. si parlava 42, 45 gradi, non dappertutto. Diciamo che insomma dovrebbe essere un po' meno impattante, ma comunque molto lungo.
0: Jay, Marco ti ha portato il ventilatorino?
2: E non ha fatto il suo dovere stamattina.
0: Povero uomo. Mamma, povero marito. Povero. No, perché tu hai quello che abbiamo detto essere il must have di quest'estate 2026.
2: Cioè. Sì, un ventilatore portatile che metti in carica, quindi non devi sì. neanche portare in giro pile, cioè è proprio una cosa di carica del cellulare.
0: Sì.
2: E io ho visto anche quelli carini che mentre gira la ventola passano messaggi tipo I love you.
0: Ah sì?
2: O mi manchi.
0: Ah,
2: sì,
0: sì.
2: È belli.
1: Allora, molto
0: ci hanno mandato un video di un ventilatorino con un accessorio in più, guardiamo perché c'è anche il video.
3: Ma vi avevo detto c'è un piccolo ventilatore con il nebulizzatore, non so se riuscite a vederlo.
0: Eccolo.
1: Sì, lo vediamo per gli amici della Social TV.
0: Sì, oh, vedi, in più perché anche il nebulizzatore ti butta un po'

0: l'acqua, l'acquetta, e quindi ti rinfreschi ancora di più. Il fatto è che c'è una polemica anche intorno a questa cosa, perché siccome va molto
1: strano.
0: Di moda, vero? Va molto di moda, in tanti ce l'hanno e pare che faccia un rumore simile a quello dei PC degli anni 90, Luca.
1: Sì, però insomma
2: l'aereo che sta decollando.
1: Però io dico tutto sommato, amici che volete fare polemica anche sui ventilatori, ma come sta? Andate in vacanza, sì, per favore, prendetevi un po' di riposo, dai, vi serve.
0: Bravo, un po' di vento, un po' d'aria fresca.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Sempre stringimento di cuore con questa canzone di Tananai. Tango RTL 102.5. Dai, alleggeriamo un po' parlando delle soluzioni per il caldo, Luca.
2: Ma a Los Angeles, ad esempio, hanno deciso di utilizzare un materiale bianco sopra l'asfalto che assorbe, quindi la luce del sole la respinge più che altro, mm-hmm. e quindi non riscalda la strada eccessivamente.
3: La mia domanda è, con tutte le gomme che ci passano sopra, per quanto rimane bianco?
2: Vabbè, adesso non è che diventerà scuro, probabilmente dopo un po' lo rifaranno. Sì. Insomma, sono americani, sono quelli di Hollywood, poi che si preoccupino.
1: Ma non si può cospargere il corpo anche di questa cosa, così magari il calore, no?
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5... a 699 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: DJ, dillo tu chi è, dillo tu, chi è?
1: Avicii featuring Robbie Williams, It Was The Days.
0: È uno dei tuoi pezzi preferiti, è uno dei tuoi artisti preferiti,
1: bellissimo.
0: Soprattutto Avicii, vero?
1: Posso invitare la gente qui in questo bellissimo posto che si chiama Praia Mare,
0: sì?
1: A venirci a trovare nel nostro splendido truck.
2: Mm. Oh, ma facciamolo, invitiamoli adesso assolutamente, quando volete siamo qui pronti ad accogliervi a braccia aperte, come si dice, come dice di solito Carocci, bussate con i piedi.
1: No, oppure come dico io dalla mia parte, mi casa e tu casa.
0: Sì, dite due cose diverse perché il senso Viscardi quando lui dice bussate coi piedi vuol dire che devono portare qualcosa da mangiare, i pasticcini.
1: Ah, sì.
2: Esatto,
1: certo.
2: Esatto, che c'è un langurino a quest'ora della
0: allora,
2: mattina.
0: Diciamolo che è gratis per chi volesse entrare nel track e guardare com'è fare la radio, no? Perché poi il bello è quello, vedere anche i nostri strumenti per realizzare quello che poi sentite, potete farle gratis, Visca, mi raccomando.
2: Ecco, tra l'altro non abbiamo ancora approfondito di quali possano essere i piatti tipici del territorio che ci ospita in questo momento, cioè la provincia di Cosenza, proprio per questo scambio di ospitalità. Cioè, noi vi diamo un po' di aria condizionata in cambio di, vediamo un attimo, cosa potrebbe essere un piatto?
1: Peperoncino ovunque.
2: Ok, peperoncino, poi liquirizia potrebbe essere un altro dettaglio.
0: Sì, è vero, liquore, la liquirizia, il liquore è anche molto buono. Liquirizia.
2: Taralli, alcune versioni di taralli.
1: Poi sono pugliesi i taralli.
0: Sì, sono pugliesi. Non creiamo problemi diplomatici regionali, Viscardi. No, ma c'è il tartufo buonissimo, non il tartufo.
1: È vero, però l'abbiamo mangiato ieri, sì.
0: Il gelato, intendo, giusto? No, tu
2: ma
0: dici
2: il tartufo gelato, cioè tartufo gelato, di pizzo,
0: sì,
2: quello.
0: Sì.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi insomma,
2: okay,
0: c'è tantissima
2: perfetto.
0: Roba. Va bene, volevo dirvi una cosa così come informazione, visto che si viaggia e quindi è importante, dal 3 di agosto ITA Airways finalmente partirà ufficialmente con i voli con i cani di taglia grande, quindi sino a 30 kg. Quindi insomma organizzatevi, ci sono delle tratte dei voli nazionali dove sarà possibile andare con il vostro amico del cuore peloso.
2: Quindi vuol dire che mia moglie non mi mette più in stiva? Finalmente posso sedermi anch'io sulla poltrona.
0: Però a peli tu non è che sei messo a guardare i capelli.
1: Scondinzoli, Luca.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati in fondo per la famiglia Giù al Nord. Vi voglio dire un paio di giornate mondiali. Una l'abbiamo detta, quella dell'amicizia oggi, ok? Poi è quella dello snorkeling oggi, quindi immersioni solo con maschere e tubo, senza le bombole. Per chi ha la passione.
3: Voi la fate?
2: È complicata quella, devi avere un gran respiro, secondo me. Jay, negli Stati Uniti, la giornata del cheesecake.
4: Ah, che bello. Io un giorno vi darò la ricetta.
3: Ma con frutti di bosco, con caramello?
4: No, semplice, senza niente. Cheesecake, punto.
2: Io non voglio.
3: Senza il frutto di bosco sopra?
4: Senza.
2: Io non voglio la ricetta, io voglio la cheesecake, Jay. Cioè,
4: te lo faccio, te lo prometto.
2: Oh, segno, eh? Ho già segnato tutto.

0: Hey, hey. Lanca Lanca, Sway, Perez Prado e Rosemary Clooney, la zia di George, ovviamente, nel Millennium Hit, per chiudere l'appuntamento con la famiglia.
1: E se non sbaglio, lui adesso, George, doveva ritirare un premio al Festival di Venezia.
2: Certo, sì. Saremo lì noi pronti a raccontarvelo. Allora, qui abbiamo un problema, perché allora io ieri in un negozio di delizie calabresi ho visto i taralli. Sì. Prima ho detto che insomma il tarallo potrebbe essere calabrese. Sì. Sara ha detto assolutamente no, è pugliese. Attenzione, perché qui si apre la guerra dei mondi. Perché qualcuno di voi ci ha segnalato che il Salento era la Calabria salentina in passato.
0: Allora, è vero,
2: e quindi il tarallo ha origine calabrese.
0: Allora, però il tarallo, non è che voglio fare la polemica. Il tarallo si fa in tutta la Puglia, no? Ed è molto noto quello pugliese. Però un po' di più nella zona del Barese. Quindi se è il Salento che era calabrese, capito cosa ti voglio dire? Domani ne riparliamo?
2: Allora, domani litigio tutto il tarallo minuto per minuto.
0: Grazie Ricky, grazie Pio, a domani.
1: Bacioni.
2: Ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Ancora buona giornata a tutti, anche a Monopoli, in provincia di Bari, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Due minorenni di 10 e 15 anni sono morti all'alba di oggi in un incendio avvenuto in un'abitazione di Benalmadena, pochi chilometri da Malaga, in Spagna. Nel rogo sono rimasti feriti la madre delle vittime, che è grave, e un vigile del fuoco. Ha aperto un'inchiesta sulle cause della tragedia. Adesso torniamo ad occuparci del grande caldo che ha investito anche l'Italia. Siamo ormai nel pieno della quarta ondata di calore di questa estate. Ludovica Marafini.
5: Afa in aumento, notti tropicali e picchi fino a 40 gradi, soprattutto nella pianura padana e nelle zone interne del centro. È la prospettiva che si apre sul primo weekend di agosto. Aria calda figlia dell'anticiclone africano presente sul Mediterraneo. Oggi sono tre le città da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Un'estate torrida che fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi e non va meglio nel resto d'Europa. In Francia, Spagna, Grecia, dove ci sono stati numerosi roghi, ma anche in Germania e nel Regno Unito, con il Danubio in secca ed una inusuale siccità in molte zone dell'Inghilterra.
4: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Questa misura, ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, si inserisce nel percorso di semplificazione che stiamo portando avanti. Ora il calcio, ieri la presentazione del nuovo CT azzurro Roberto Mancini. Nel 2023 ho sbagliato a lasciare l'Italia per l'Arabia Saudita, ha detto. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
6: Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale continua a dividere gli italiani appassionati di calcio, ma ha trovato in Gigio Donnarumma un sostenitore doc. Era quello che volevamo, le parole del portiere degli azzurri svelate ieri in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Un consenso che si spiega con il bel ricordo delle europeo vinto nel 2021, una sorta di fiore nel deserto per il calcio italiano. Ma l'immagine di Mancini di seguito sarebbe stata scalfita dal flop dell'eliminazione per i mondiali del 2022 e ancor di più dalla scelta di divorziare 3 anni fa dalla nazionale, attratto dalla sontuosa offerta del calcio arabo. Accanto a lui ieri in conferenza stampa il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha detto che il calcio italiano deve tornare a lavorare sulla tecnica.
4: C'è il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 14 Bologna-Taranto tra Ortona e Lanciano, chiusa per incidente in direzione di Bari, con traffico bloccato e 7 km di code. Necessario uscire a Ortona, dove rileviamo 2 km di coda, e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Lanciano. E ancora sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico tra il bivio della 1 ed Imola in direzione di Ancona, conseguenti le ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con code verso la 14 Adriatica. Sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero a causa di una cisterna in panne in direzione di Bologna. In Liguria per lavori sulla 7 Serra Valle Genova verso Milano 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone e ancora 1 km subito a seguire fino a Vignole e Borbera. In Lombardia 1 km per un veicolo in panne sulla 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. È tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, ci risentiamo a mezzogiorno.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ma certo che sì, buongiorno. Sono le 11:03 minuti del 30 luglio, bonjour, sento delle voci.
9: Siamo
8: qui
9: noi.
8: Dalla Sardegna, buongiorno. Chi mi chiama da Milano, buongiorno, chi siete voi?
9: Buongiorno, ma siamo sempre noi, Paola Di Benedetto, buongiorno.
10: Buongiorno Jessica Brugali e dalla Sardegna, chi c'è?
8: Buongiorno, sono il vostro Angie.
9: Angelo,
8: come state?
9: Baiguini, buongiorno.
10: Che bene. Si dice oggi in terra sarda, Baiguini.
8: Che come in tutta Italia fa caldo e noi subito per alzare la temperatura facciamo così.
9: Sì,

0: Angie.
1: Sì, ormai è il nostro, nostra sigla ormai, la versione estiva.
2: Il momento ragaton, ragaton.
1: Ci piace.
2: Allora,
1: poi...
2: tutto a posto, sì.
1: Sì, sì, bene, bene. Tu come stai?
2: Benone, benone, benone, benone.
0: Sei contento di passare le prossime due ore di Viva l'Italia con noi? E
2: ma
0: soprattutto
2: certo,
0: con i nostri, ecco, very normal.
2: Esatto, proprio così. Mi avete messo un pulce nell'orecchio.
0: Quale, cioè, quale?
2: Perché mi sembra che vogliate lanciare un messaggio ai maschi che vivono dentro le vostre case.
0: Ah, hai detto bene.
2: Però ne parliamo tra poco. Sì, ne parliamo tra poco, perché anche oggi con noi ci sarà Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza OGM, senza glutine e senza conservanti.
1: Gusto naturale, originale e autentico. Humus Noah è perfetto per creare in un attimo piatti freschi, estivi, colorati.
0: E lo trovate in varie versioni: ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. Insomma, non vi resta che scegliere il vostro preferito e lasciarvi ispirare dalle tante ricette che trovate sul sito noa-vegetale.it. Humus Noah fatto con amore. Amore, amore, amore. Amore? Ci siete?

0: Solo due satelliti, Marco Mengoni, 11 e 12, il 30 di luglio, la vostra RTL 102.5 con Viva l'Italia, Jessica Brugali, la Paola Di Benedetto e l'Angelo Baiguini. Eccoci qua.
1: L'Angelo Baiguini, direttamente dalla Sardegna. Allora, avete seguito questi mondiali, amici? Li avete seguiti?
2: Ma sì, sì, giusto.
1: Anche se l'Italia non c'era, insomma.
2: Qualcosina sì.
1: Ecco, c'è un personaggio, un calciatore, che è diventato, diciamo, un po' il simbolo di questi mondiali.
2: Chi è?
1: Biondo, alto, attaccante della nazionale norvegese.
0: Haaland.
1: Haaland!
0: Ma questa la usavano per simulare i, come si chiama, i vogatori? Erano loro che facevano la scena del vogatore, sì.
1: Sì, sì, sì, prima di giocare, insomma, con i tamburi, sì, eccetera, eccetera. Vabbè, noi partiamo da questo personaggio, perché di recente...
0: Sentiamo cosa ha detto.
2: Sì, che ha detto, che
1: ah,
2: ha
1: no,
2: detto.
1: È molto giovane, però sì, ha detto una cosa...
2: Quanti anni ha questo giovane ragazzo?
1: 25 anni, sì, sì, di grande talento. Ecco, una recente intervista ha, diciamo, criticato gli uomini che non fanno la loro parte nelle faccende domestiche. Ecco, attenzione all'uso delle parole. Ha criticato gli uomini che non fanno la loro parte, non che non aiutano, perché secondo il suo punto di vista gli uomini in casa non è che devono aiutare, ma devono proprio contribuire, certo, nel fare la loro parte, certo, quando si condivide il tetto con un partner. Capito, Angelo?
2: Capito, Angelo, deve essere un dovere,
0: sì,
2: quindi deve essere
0: perché
2: ovvia la cosa.
0: A me? Perché, ah no, perché sono
2: tu sei
0: l'unico uomo della
2: del
0: compagnia,
2: trio, no?
0: Certo.
1: Dai, volevamo,
0: certo,
1: avere una, certo, controparte, diciamo.
0: Ma adesso, Paola, quando Mancini convocherà Bellanova in nazionale, lui farà le stesse dichiarazioni in quanto tuo marito.
1: Allora, devo dire che come marito è in gamba, il signor Bellanova.
0: Ah, oh,
1: quello
0: okay,
1: sì. Però, insomma, dai, c'è da dire che effettivamente i maschietti tante volte vanno imboccati in quel senso lì, no?
0: Vanno un po' stimolati, vorresti dire?
1: Ecco, sì.
2: Tu, Angelo, come te la cavi in casa facendo i domestici?
0: Io cucinando sono, diciamo, praticamente un soldatino. Cucino, faccio
2: basta,
0: casino
2: cucino
0: e poi rimetto,
2: basta,
0: tutto,
2: e poi
0: no, poi rimetto tutto a posto. Certo,
2: dove sporchi,
0: non voglio
2: pulisci,
0: rischiare l'esilio su Isola di Spezia.

0: Che bello riascoltare One Republic con Connection. Sono le 11:20 del 30 di luglio. Ci sono, le vedo, molte valigie aperte, quasi piene, pronte per essere messe nel bagagliaio e spedite verso le vacanze, perché ormai questo weekend mi sa che... che
1: ci
0: dite?
1: Siamo, ci sì. Siamo, lunghe code, sarà il weekend delle partenze intelligenti.
2: Ah sì?
0: Lo scopriremo.
2: È una partenza intelligente in un weekend così.
1: Che poi,
0: intanto voi nel frattempo continuate ad ascoltare RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente!
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: E vedo nero di Zucchero su RTL 102.5. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io sono Angelo e sono in diretta dal TH Resorts qui a San Teodoro. Un saluto caro agli amici che ci stanno ascoltando da bordo piscina.
2: Ciao amici.
3: Mi raccomando, la protezione è alta, eh.
2: Diciamo
0: che siamo tutti reduci da un divertentissimo white party ieri sera qui nella piazzetta. Insomma, stiamo recuperando le forze.
3: Hai animato tu quindi la serata? Un po'.
0: Ed
3: eravate tutti in bianco con queste camicie di lino, i pantaloni di lino, l'infradito.
0: Sì. Esatto.
3: Belli.
0: Ma torniamo un attimo dentro casa degli italiani e delle italiane. Cosa sostiene Alan? Che fa parte dei doveri di un uomo essere attivo e collaborativo nelle faccende casalinghe.
3: Esattamente. Lui ha proprio sottolineato che il dovere di un uomo non è quello di aiutare in casa, perché insomma, in quanto proprio facendo parte dell'unione abitativa di una casa, bisogna proprio fare la propria parte.
2: Esatto.
3: Quindi la nostra domanda oggi per voi, cari Very Normal People, è: soprattutto in vista anche del fatto che stanno per arrivare le vacanze,
2: vero.
3: E che quindi, sai, non tutti andranno al mare, non tutti andranno in vacanza, tanti resteranno a casa a fare i lavoretti domestici, ad aggiustare quel lampadario che è rotto da una vita, a tosare l'erba, ad aggiustare il vialetto lì in fondo che è un po' distrutto da tutto l'anno, e la moglie continua a dirti: amore, quando sei in ferie?
2: Agosto.
3: Ci preoccupiamo del vialetto.
2: Ecco, quindi la nostra domanda è: come vi dividete i compiti in casa, le faccende domestiche? Al 378-378-1025 aspettiamo anche i vostri vocali, i vostri racconti. Intanto, sì, no, dici Angelo, hai alzato la mano, dici.
0: Alzo la mano?
2: Sì.
0: Io cucino.
2: E questo ci legge.
0: Beh, è già tanto, molto, direi.
2: Sì.

0: Five more days, still summer. Questa è Lenny Kravitz. Mancano 20 minuti a mezzogiorno. Sempre RTL 102.5 nel cuore dell'estate. Con Jessica, con Paola, con Angelo. Buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Buongiorno a tutti ancora, cari amici. Si avvicina l'ora dell'aperitivo, si avvicina l'ora di pranzo. E io vi devo confessare una cosa.
2: Cosa?
1: Ogni volta che compro hummus Noah, pensando di preparare una ricetta speciale, non ci arrivo mai. Finisco sempre per mangiarlo così com'è. Soprattutto quello ceci avocado che adoro.
2: Ah, cara Paola, come ti capisco, hummus Noah è cremoso, delicato e gustosissimo, difficile resisterci. E confesso, anch'io il più delle volte lo mangio così com'è.
0: È tutto vero, ragazze, però io, che evidentemente ho più autocontrollo di voi, hummus Noah lo uso come ingrediente per piatti veramente buoni e anche un po' più elaborati. E vi assicuro che dà un sapore unico. Dovreste provarci. Se ci riuscite, naturalmente. Hummus Noah, fatto con tanto amore.
1: Mua, un bacio per te.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
8: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it.

0: www.radioticino.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Mare. Informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, controllare le attrezzature di sicurezza e le dotazioni di bordo in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone presenti a bordo. In caso di emergenza in mare, contattare la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.

0: Panic at the Disco, High Hopes su RTL 102.5, 10 a mezzogiorno, sempre Jessica Palle, Angelo, attenzione, attenzione, che succede nelle case degli italiani anche in questa fase di vacanza? Allora metti a posto, sistema, metti in ordine, chi fa cosa? Che cosa raccontano?
1: Dai, per ora mi sembra che ci sia una bella divisione, ma sentiamo i nostri ascoltatori che dicono.
2: Hola ragazzi, sono Emanuele, un infermiere. Allora, sì, partiamo dal presupposto che per me è più facile intubare una persona, ecco, ok, in arresto cardiocircolatorio che fa un piatto di pasta. Non so, non so cambiare la lampadina, perché sinceramente non me ne è mai fregato più di tanto, perché io ho detto sempre non so portato i lavori, poi non so uno che non c'ha pazienza. Per soccorrere la persona c'ho pazienza e tutto, ma non mi dite di fare lavori a casa che sono morto.
3: Però questo signore salva le vite, quindi, esatto, quindi è giustificato, va bene così, anzi grazie per quello che fate tutti i giorni.
1: Dai, vai, sentiamo ancora.
4: Ciao ragazzi, allora, ciao. Il mio funziona così, sì, prendo l'esempio della cucina perché poi se no diventa troppo lungo il discorso. Allora io faccio la spesa, vengo a casa, cucino, dopo aver cucinato rassetto la cucina, sì, metto i piatti e le vettovaglie in lavastoviglie e questo è il mio compito. Il compito di mia moglie è mangiare. Buona giornata a tutti.
3: Allora vedete che ci sono anche i casi al contrario.
1: Certo,
3: ecco,
1: esattamente, anzi anche più di uno. Abbiamo degli ascoltatori insomma che mi sembra si stiano impegnando molto bene in famiglia, in casa.
3: Sentiamo.
5: Purtroppo a casa mia è il mondo al contrario.
1: Vedi?
5: Perché la mia compagna non sa né dove sia la cucina praticamente.
1: Ma come?
5: Ma nemmeno il detersivo per lavare i pavimenti. Se non faccio la spesa io, faccio mangiare, rassetto la casa.
0: Attenzione.
5: E lei e le nostre due figlie riescono a litigare anche per chi deve stendere la biancheria.
0: Tutto perfetto.
3: Guarda, io
0: grande.
3: In questo momento riesco a sentire le centinaia di migliaia di signore che ci seguono tutti i giorni che dicono: ma questi mariti, ma dove li trovano?
1: Esatto.
3: Perché solo il mio è fallato? No, amica, non sei sola, tranquilla.
1: Bene, continuate a raccontarci al 378 378 1025 le vostre divisioni, le vostre faccende domestiche in casa.

0: da dire con le Spice Girls Wannabe. Siamo quasi arrivati a mezzogiorno, sempre Jessica, Paola e Angela, viva l'Italia sulla vostra RTL 102.5. Ci sono un sacco di pareri, di voci che arrivano al 378 378 102.5. Sentiamone una che mi sembra molto interessante.
1: Dai,
0: vi
1: dai.
0: Va?
1: Sì, sì.

0: io non faccio assolutamente niente.
1: Ecco, aspetta, ancora. Vai.
2: Ciao ragazzi, io mi sono sposato due volte in vita mia, mm-hmm. e tutte e due le volte davanti al sindaco ho fatto firmare a mia moglie una lettera in cui io dicevo chiaramente che in casa non avrei fatto assolutamente niente.
3: Cos'è? Ma no,
1: è tipo un accordo prematrimoniale.
3: Sì. Esattamente, sì. Ma fantastico.
1: Buona sapersi.
3: Vabbè. Esatto. Vabbè, comunque abbiamo ancora tante voci, tra poco direi che
1: sì,
3: finiamo
1: sì,
3: di sentirle,
1: le ascoltiamo
3: perché ne abbiamo
1: tutte
3: tantissime.
1: Quante.
3: Sì, sì. Ti va Angelo?
4: Sì, a me va benissimo.
1: A tra poco.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: del capo. Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: LDL 102.5 Time.
2: Anche a Postiglione, in provincia di Salerno, mezzogiorno.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 30 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Si è svolta poco fa al Quirinale la cerimonia del ventaglio, presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Andiamo da Alberto Ciapparoni, a te.
7: Mi auguro costantemente che la vita politica interna del nostro paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, spesso motivata e anche controproducente. Eccolo chiaro e forte il monito del presidente Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, ma sentiamo proprio il capo dello Stato.
8: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità, piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
7: Insomma, Mattarella indica, lo abbiamo sentito, la violenza come il virus letale per la democrazia, poi torna sugli scontri in Val di Susa definendoli inammissibili e ai partiti dice che non è accettabile alcuna esitazione nel condannare questi comportamenti. Infine un messaggio alla maggioranza, Mattarella lo invia sul caso Roggero, che invoca la grazia col sostegno della destra. No alla giustizia, fai da te, a te.
6: Grazie, una scritta contro il ministro della giustizia Carlo Nordio, con vicino una stella a 5 punte, la sigla delle BR, le Brigate Rosse, apparsa oggi su un muro in via Portuense a Roma, non lontano da una caserma dei carabinieri. Nella scritta anche il riferimento alla Renault 4 rossa nella quale fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro il 9 maggio del 1978 in via Caetani, sempre nella capitale. Cambiamo argomento, oggi sono arrivati i provvedimenti legati agli ultimi scontri dei notavi in Val di Susa. Sergio Gadda, buongiorno.
9: Buongiorno, il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha emesso un'ordinanza per vietare il campeggio libero su tutto il territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Si tratta di un provvedimento d'urgenza preso per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La decisione è legata all'iniziativa di campeggio annunciata

0: dagli aderenti al movimento Notav e dagli esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia è già sul posto e sta presidiando l'area. Inoltre il prefetto ha emesso una seconda ordinanza che vieta di detenere oggetti e materiali che possano nascondere il viso e quelli potenzialmente utilizzabili come esplosivi. Vietato anche l'accesso a piedi ai sentieri vicini ai cantieri TAV.
1: Grazie, adesso gli ascolti televisivi di ieri in serata con Marco Castoro.
2: La Ruota della Fortuna e Temptation Island portano Canale 5 in vetta agli ascolti. 4,3 milioni di media spettatori e 28,2% di share per Gerry Scotti. 4,2 milioni con il 35,5% di share per il gran finale di Temptation Island. Rai 1 si consola nel preserale con i 3 milioni e il 25,2% di reazione a catena. L'Eredità Summer è vista da 2,5 milioni con il 16,4%. Il Dono del Talento 1,6 milioni e 11,5%. In serata nelle altre reti superano il milione di media spettatori solo Un posto al sole su Rai 3 e In onda sulla 7. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Situazione di rilievo sulla 14 Bologna-Taranto, appena riaperta al traffico tra Ortona e Lanciano dopo un incidente risolto verso Bari, ma restano comunque 7 km di coda. Consigliamo in alternativa di uscire a Ortona, dove rileviamo 2 km di coda, e suggeriamo di anticipare l'uscita eventualmente a Pescara Sud. Dopo aver percorso la statale 16 Adriatica è possibile rientrare in autostrada a Lanciano e ai camion consigliamo invece rientro a Val di Sangro. Per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio dello 1, code di 5 km verso Firenze e code anche in carreggiata opposta per curiosi in direzione di Pisa. Sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda tra Reggio Emilia e il bivio della 22 del Brennero per una cisterna in panne verso Bologna. In Lombardia code per incidente sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e la tangenziale est verso Milano. Infine per lavori in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante coda tra Lavagna e Sestri-Levante verso Livorno. È tutto, a più tardi.
1: Grazie, ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Eccoci qui, la seconda parte di Viva l'Italia, come sempre tra le 11 e le 13, qui su RTL 102.5. Jessica Brugali, Paola Di Benedetto, Angelo Beguini, buongiorno.
6: Buongiorno, eccoci, buongiorno, buongiorno.
7: Pronti a entrare?
1: Cosa fate ragazze? Cosa fate ragazze il 2 settembre?
8: Fammi pensare, aspetta, allora, guarda, abbiamo guarda l'agenda, guarda l'agenda. Ah,
6: ti viene...
8: beh, certo, beh, c'è un impegno quello. Bello grosso, due impegni belli grossi.
6: Avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto e noi siamo
1: correte perché anche i biglietti per Future Hits Live vanno via come il pane, come è già successo per Power Hits. Ora noi siamo pronti per ricominciare con la musica, ricominciamo con una proprio delle protagoniste del Future Hits, ovvero Anna, e poi torniamo a raccontarci diritti, doveri, cosa da fare, cosa da non fare in casa.

0: Bloody Mary, Lady Gaga sul canale 36 in radiovisione. In questo momento Jessica e Paola si esibiscono, no, stavo scherzando, nel balletto di questa, no, di questa canzone stile,
1: in questo momento
0: stile zombie.
1: No, però se vuoi, se ci porti, ci fai arrivare un Bloody Mary, lo beviamo volentieri. Quello sì.
2: E facciamo anche questo
0: l'ora,
2: movimento.
0: L'ora è giusta, sì. Sì, sì, l'ora è giusta, l'ora è giusta.
1: Vuoi sapere allora, cosa combinano sì. I nostri veri normal in casa, come si dividono le mansioni domestiche, cosa combinano?
2: Sì, faccende, lavoretti vari. Abbiamo vocali? Sentiamo.
3: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
3: Io tendenzialmente aiuto a casa, no? Ma tipo quando mia moglie mi chiede di fare la lavatrice, io la sbaglio di proposito. No. Ho imparato una cosa, che se te una cosa la fai bene, sarai destinato a farla vita.
1: Come?
3: Avete capito, signori? Buona giornata.
2: Ma no, ma veramente? Ma è furbo però lo stesso.

0: mannaggia
1: amico,
0: noi che mandiamo in onda anche questi consigli.
1: Hai
0: che
1: capito?
0: Probabilmente seguiranno altri uomini.
1: Tu non farlo, Angelo, non seguirlo però.
2: Sì, ma questo è un po', secondo me, anche un seguace del vecchio detto: chi non fa non sbaglia.
0: Cioè, vabbè, ho capito, però sentite
2: la
0: qui.
2: Giusta via di mezzo, sì.
0: Vi dico solo questo, ci scrivono: due uomini in casa che non fanno nulla, ma in particolare mio figlio un giorno che ero fuori casa per lavare una tazza dove aveva bevuto il latte ha guardato un tutorial su YouTube.
1: Ora no, però ci sta, voglio dire, no,
0: questo è un tema, perché secondo il mio punto di vista un tempo gli uomini magari si dedicavano meno alle faccende domestiche, però per quel che concerne i lavori manuali erano un pochino più sgamati.
1: Sì, okay.
0: I ragazzi di oggi secondo me si mettono più a disposizione per insomma la collaborazione in casa, lavare eccetera eccetera, però secondo me si è persa un po' la manualità dei lavoretti, no? Come fanno i nostri papà, i nostri nonni,
1: magari
0: per intenderci.
1: Cambiare la lampadina, aggiustare
0: quelle cose, esatto.
1: Sì, esatto. Cioè tu lo noti in casa, quindi.
0: Bene, sì, direi di sì.
1: Angie, sei d'accordo?
2: Non lo so perché non frequento 25
1: no,
2: anni.
1: Però lo sento tu, nel senso in casa.
2: Lo sento dire, sì, lo sento dire da voi ragazze, sì. Vogliamo aprire il capitolo chi fa la raccolta differenziata?
0: Anche questo è
1: sì.
2: Quello tipicamente è un lavoro maschile.
0: Buttare la spazzatura, sì, dai, quello sì.
1: Solo
0: almeno quello.
1: Almeno buttare fuori, cioè portare fuori i sacchi, dici.
0: Sì,
1: dai, almeno quello. Quindi una piccola divisione in questo caso possiamo anche trovarla. No?
0: Vabbè, dai, uomini, almeno occupatevi della spazzatura, su.
1: Dai, arriviamo.
0: Vai con la musica. Questa è Amélie, non è Francesco, siete su RTL 102.5.

0: Viene voglia di canticchiarla questa canzone di Jason Derulo.
1: Che spallucce, che spallucce.
0: Andiamo avanti, siamo perfetti, sincronizzati. Attenzione, attenzione, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 125 è radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi.
2: E noi torniamo tra pochissimo, sempre con le vostre voci e i vostri racconti sulle varie faccende domestiche. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: nazionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: E ho la musica nel cuore, Biagio Antonacci, 12.31 del 30 di luglio, sempre RTL 102.5, buongiorno.
1: Buongiorno
0: qui dalla Sardegna, tutto bene qui dal TH Resorts di San Teodoro. Salve, sono Angelo Baiguini, come va? E voi ragazze, Jessica Brugali e Paola Di Benedetto a Cologno Monzese Beach, tutto a posto?
2: Alla grande, guarda, finché noi siamo in onda su RTL 102.5 va tutto splendidamente.
3: Quindi ancora per mezz'oretta direi che
2: va benissimo. E poi ci stiamo divertendo un sacco a sentire quello che ci stanno dicendo i nostri ascoltatori.
3: Sentiamo subito una voce, dai.
4: Per la moglie del signore che ti ha detto che sbaglia apposta la lavatrice per non farsela fare. Io se fossi in te prenderei un bicchierino d'acqua e lo verserei davanti alla lavatrice. E poi dopo lo lascerei lì un paio di ore a cercare di sistemare la lavatrice guasta, che in realtà non è guasta.
0: Ecco. Attenzione!
3: Ecco, altri consigli, altri suggerimenti. Paola, non prendere questo consiglio.
2: Mi raccomando.
0: Sabotaggio per verificare l'efficienza del marito nei lavoretti in casa.
2: Come te la cavi?
0: Sembra facile, ma pulire il filtro della lavatrice è impegnativo,
3: vuole,
0: può essere anche, diciamo, pericoloso.
2: Invece tu, Angelo, mi sa che hai più il pollice verde, vero? Ti occupi delle piante del tuo terrazzo.
3: E anche quello non è facile.
0: Sì, essendo tutte piante quasi
3: grasse,
0: sempre verdi,
3: quindi tutte grasse,
0: non hanno bisogno di cure. No, sono tutte piante mediterranee sempre verdi, però comunque in alcune fasi dell'anno anche le sempreverdi cambiano le foglie, quindi diciamo che l'argomento di discussione spesso è: tira su quelle foglie, guarda quel giardino, sembra una foresta.
2: Una potatina.
0: Se fossero di plastica, ho capito.
2: E dai, su, è un lavoro da uomo quello.
0: Ma certo,
3: tira sulle foglie,
0: certo,
3: fare i sacchi di foglie e portarli via, giusto? Ci ascoltiamo New Hit?
0: Dai, safe.

0: con Blood Pop su RTL 102.5. Vogliamo fare il giochino mal comune mezzo gaudio?
1: Cioè? Qual è?
0: Cioè, facciamo adesso, abbiamo tempo, qualche minuto, al 378-378-1025, per favore, scriveteci località e temperatura. Temperatura esatta e temperatura percepita, così capiamo se effettivamente è iniziata l'ennesima settimana di fuoco.
2: E lì temperatura percepita invece? Sardegna?
0: È percepita, adesso te lo dico, il tempo
1: provo a uscire
0: di ascoltare la pubblicità, esco e te lo dico.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli €289. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. CuraSept Afte Rapid permette una guarigione

0: rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: a ballare sui tavoli. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Depresso, fortunato, Olly.
1: No, potete
0: installate la
2: musica. Un po' da stadio anche, capito?
0: Sì, un po' da stadio, un po' da festa estiva tra amici, anche all'ora di pranzo e poi tutti in piscina. Ale.
2: Con questo caldo poi, perfetto.
0: Esatto. Allora, mal comune mezzo gaudio, sì. Dicevo poco fa, check delle temperature in questo momento, località con temperatura, se l'avete letta sul termometro, reale, quella percepita. Prego dalla regia.
3: Sentiamo. Arpizio, temperatura in macchina 39 gradi, percepita 45. Ciao RTL.
1: Sì, è vero.
2: Aiuto,
1: è vero.
2: Aiuto. Ne abbiamo ancora, vale. Ricky?
4: Ciao, mi chiamo Federico di Casteggio, provincia di Pavia. Mi trovo a Cislago, tra la provincia di Como e Varese. Mm-hmm. 36 gradi, percepiti 114. Buona giornata.
1: Siamo più o meno tutti.
2: Ma ha un nome che voi sappiate, questa terza, cos'è, seconda o terza ondata? Perché la prima si chiamava El Niño, se vi ricordate, quella che c'è stata in giugno.
0: Poi Cerberus e questo qui non lo so, è il Diablo.
2: Vabbè,
0: andiamo con Annalisa, dai, andiamo con Annalisa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma ragazze, mancano 6 minuti all'1.
3: No! Però.
2: Andiamo via con un grande classico. Senti che suono pazzesco, senti che atmosfera.
3: Tramontabile.
4: Eh sì.
2: Iso Paz, Pino Daniele.

0: non ci scassato cazzo.
1: E con questo motto che condividiamo tutti, ringraziamo Pino Daniele, Iso Paz, ultima canzone di oggi, il nostro Millennium Hit. Ma torneremo domani mattina puntuali tra le 11 e le 13.
2: Ma
1: vi
2: certo.
1: siete segnati l'appuntamento
2: certo,
1: anche voi
2: agenda.
1: Ragazzi, mi
2: sì,
1: raccomando.
2: Sì. Potremmo
1: perché
2: mai.
1: Siamo in versione estiva e anche se è giovedì va bene così e poi saremo qui anche sabato e anche domenica.
2: Beh,
1: sempre sempre
2: 7.
1: Per tutto il mese d'agosto.
2: Sì, sì.
1: Bene bene bene, grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingenio.
2: Grazie. Grazie.
1: Io,
2: grazie.
3: Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene.
2: Ma questi sono gli applausi da
3: sì,
2: parte
3: sì,
2: di Angie.
3: Sì, si sì. mandano gli applausi. Ah,
2: le
3: mandano.
2: Angelo.
3: Ah no, pensavo se fossero mandati da soli registi.
1: Allora, questo è per voi, questo è per voi. Adesso
3: la tromba la sta.
1: Va bene. Grazie Jessica, grazie Paola.
2: Grazie Angelo.
1: E ringraziamo Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza OGM, senza glutine e senza conservanti.
2: Humus Noa è la scelta giusta per un pasto veloce di qualità, per uno snack appetitoso, per piatti creativi e originali.
3: Fatevi conquistare dal gusto unico di Humus Noa. Lo trovate ai ceci, cece erbe, cece avocado, ceci pomodoro e basilico. Humus Noa fatto con amore.
1: E noi con tanto amore torniamo domani mattina alle 11, sempre io qui in diretta da San Teodoro, dal TH Resorts, e le ragazze in diretta dall'astronave a Cologno Monzese.
2: A domani.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: E anche a San Salvo in provincia di Chieti sono le 13 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito la politica con la cosiddetta cerimonia del ventaglio, svoltasi questa mattina al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ha seguita per noi Alberto Ciapparoni. A te.
7: Un appello alla Bassari Tonina a smetterla con gli accenti incendiari. Per Mattarella le tensioni elettorali con le urne ancora lontane sono piuttosto intempestive e il presidente teme che possano sottrarre attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana degli italiani. Quindi il capo dello Stato richiama così i partiti sui recenti scontri in Val di Susa.
8: E non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica.
7: Mattarella infine parla chiaramente sulla nota vicenda Roggero. Non si adatti la legge ai singoli casi. A te Max.
6: Grazie Ciapparoni. In Ucraina la scorsa notte almeno 8 persone, tra cui 3 bambini, sono morte durante un attacco missilistico russo. Il premier polacco Tusk ha affermato che nei raid di Mosca è stato violato lo spazio aereo del suo paese e per questo è stato fatto decollare un F-16. I detriti di un missile russo, senza nessun intervento del caccia, sono caduti su un villaggio vicino a Lublino. In Iran invece, sempre la scorsa notte, gli Stati Uniti hanno bombardato decine di obiettivi del regime. Intanto le autorità militari americane hanno presentato al presidente Trump un piano di 2 settimane per intensificare l'offensiva proprio contro Teheran. Cambiamo decisamente argomento. Caldo e incendi sono due emergenze di questa estate in Italia, ma non solo. Sergio Gadda.
9: Iniziamo proprio dall'Italia, dove si prevede un fine settimana rovente per le temperature. Secondo il Ministero della Salute, sabato 1 agosto saranno ben 19 le città da bollino rosso. Oggi se ne contano solo 3, Campobasso, Perugia e Rieti. Intanto è al via la partenza degli italiani. Si prevedono 16 milioni di veicoli in transito. In Spagna e Francia invece è iniziata la quarta ondata di calore estiva, con i vigili del fuoco impegnati a prevenire una ripresa di vari incendi. In Oltralpe ci sono anche Giorgia e Amal Clooney tra gli oltre 220.000 evacuati a causa dei roghi. In Spagna il primo ministro Sanchez ha avvertito che le prossime 12 ore saranno decisive per domare l'incendio che sta divampando vicino a Madrid. Non va meglio in Grecia, 3 vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi boschivi a Creta e prosegue la lotta contro i roghi anche in Turchia.
6: Infine lo sport, la pagina appunto delle notizie sportive con Enzo Tamborra.
10: Sì, buona giornata Max. Per Roberto Mancini è già iniziata la corsa contro il tempo, poco con la sua disposizione per invertire la rotta. Già dagli impegni di settembre in Nations League, il 25 all'Olimpico contro il Belgio, il 28 in trasferta in Turchia. Aspettando nuove indicazioni dal campionato, il commissario tecnico ripartirà da alcune certezze, come quella di Tonali, fulcro di centrocampo, con Barella per il collaudato 4-3-3. Palestra e Zaniolo appaiono molto funzionali alla sua idea di calcio e Pia Esposito potrebbe diventare il leader dello schema offensivo. La sensazione che l'obiettivo sia quello di trovare la quadratura del cerchio per le gare di qualificazione.

0: qualificazione ai prossimi europei del 2028. Diamo uno sguardo anche al calciomercato. Ufficiale l'attaccante Castro alla Roma. La Juventus è letteralmente scatenata dopo Kolomani e fatta per Alaj Begovic, giocatore bosniaco al Bayer Leverkusen. Vanno 35 milioni di euro. E per lo sport è tutto.
1: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì 30 luglio sulla nostra penisola, ampiamente soleggiata ed anche a gran caldo intenso e opprimente, soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevate anche prossime ai 38-39 gradi e con alto livello di umidità. Notti ed albe tropicali, valori minimi in diverse zone, non inferiori ai 26-27 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Per gli spostamenti ai confini segnaliamo a nord-est sulla 23 Udine Tarvisio 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per il traffico congestionato verso il Tarvisio. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso coda tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. E nel frenante francese del traforo del Monte Bianco un'ora di attesa in ingresso in Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Lanciano si impiegano 45 minuti invece dei soliti 15 a causa di un incidente già rimosso verso Bari. E per incidente risolto sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e Prato Est restano 2 km di coda in diminuzione in direzione di Firenze. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Parma e Modena Nord occorre un'ora, il doppio del solito, e tra Firenze e Scandicce e la direttissima si impiegano 50 minuti piuttosto che 20. E concludo con le code per lavori in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Savona e Albisola verso Genova. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta!
6: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
5: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace!
5: Tum!
6: Mi ripiace!
5: Tum!
6: Sembra incredibile,
5: ma siamo
6: a giovedì!
5: Oggi tutti e due in bianco. Conte, ma wow!
6: Due vergini, le vergini di Praia.
5: Effettivamente siamo qua al TH Resort a Praia Mare. Fa ben caldo,
6: sì,
5: oggi,
6: mamma
5: è tornata
6: mia, ragazzi,
5: questa 26esima ondata
6: idea
5: di caldo dell'anno. Il Conte, diciamo che ha già sudato tutti i liquidi che aveva in corpo. Comunque il Conte Calè e Virginia Chang per queste due ore di miseria e nobiltà ci faccia un bel bonjour.
6: Ecco, bonjour, un saluto noblesse oblige, come ça va, bien?
5: Très bien, merci beaucoup. Bien.
6: Sì.
5: Allora, salutare, ci dica.
6: Sì. Prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensi che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia. Siamo davvero fortunati, no?
5: Eh sì, e siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi. E sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
6: Bene.
5: E allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
6: Esatto.
5: No, Conte?
6: Vogliamo cominciare?
5: Subito.

0: YouTube con Invisible alle 13.14 su RTL 102.5. Allora, caro Conte, sì, oggi parliamo di un argomento che ci sta anche abbastanza a cuore.
1: A cuore,
0: e cioè,
1: sì, perché
0: i figli delle star.
1: Ma delle star più importanti del mondo, perché stiamo parlando, per esempio, dei figli di Tom Cruise o sì, di Brad Pitt, le due star per eccellenza.
0: Certo.
1: No? Allora, Suri Cruise, conosce Suri Cruise,
0: che è la figlia,
1: ha scelto di rinunciare anche lei, come la figlia
0: di Angelina Jolie
1: e Brad Pitt, al cognome del padre.
0: Ecco.
1: Ma sti padri, ma perché?
0: Cosa combinano?
1: Cosa combinano di così grave? Insomma, la figlia di Tom Cruise è Katie Holmes, tra l'altro attrice anche lei, 20 anni, ha preso definitivamente le distanze dal noto attore di Hollywood, scegliendo di essere riconosciuta legalmente come Suri Noelle, il secondo nome della madre, eccetera, eccetera.
0: Ok.
1: La stessa cosa hanno fatto quasi tutti i figli, credo, di...
0: Allora, diciamo
1: Brad Pitt,
0: che portare alcuni cognomi è già difficile di per sé,
1: esatto,
0: perché avrai per sempre la nomina di raccomandato, qualsiasi cosa tu faccia, a meno che non fai una cosa completamente diversa, che non lasci stare il mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, di qualsiasi cosa che sia anche pubblica, e vai a fare, che ne so, il commercialista,
1: sì,
0: e quindi in quel modo magari nessuno ti viene a dire niente, ma se provi anche solo ad andare a fare una cosa leggermente simile a ciò che fanno i tuoi genitori, è un disastro.
1: Per carità.
0: Critica. Che
1: vabbè, ne abbiamo anche in Italia di figli d'arte,
0: sì,
1: però

0: Noel Gallagher in the heat of the moment. Allora, conta, abbiamo una comunicazione di servizio prima di continuare col nostro argomento.
1: Esatto, molto importante. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare addirittura il premio di RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore. Voi, chi di voi vincerà?
0: Quindi andate subito a registrarvi a votare. Bene, allora stiamo parlando di figli di star, di personaggi famosi anche magari nel mondo dello sport, non per forza dello spettacolo. Fateci sapere che ne pensate.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ehi, hey, umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Smokers con la loro Closer alle 13.31 sì. su RTL 102.5. Si parla di figli d'arte, di come alcuni scelgono di non tenere il cognome e come in realtà ci sia anche tanta invidia da parte delle persone per quanto riguarda tutti
1: certo,
0: i figli d'arte.
1: Ma siamo partiti dal caso di Suri Cruise, che non si chiamerà più Cruise perché e non è isolato nel mondo dei figli di Hollywood, perché
0: sarà Suri Holmes.
1: Esatto, perché anche quelli, come dicevamo, della Jolie e di Pitt non vogliono più chiamarsi Pitt. La prima infatti a percorrere questa strada era stata proprio Silo, che nel 2024 lo ha fatto proprio legalmente in occasione del suo 18° compleanno, addirittura appena di compiuti 18 anni.
0: Precisa.
1: Si è voluta togliere immediatamente il nome Pitt e poco dopo l'hanno seguita anche Zahara e Vivienne, insomma,
0: che sono gli altri
1: cosa
0: figli
1: di Jolie e Pitt. Ma cosa avranno fatto sti uomini, sti Pitt e sti Cruise, così devastante da meritarsi ciò? Scusate,
0: non lo so. Ci scrive però Simona che dice ciao, i figli d'arte, se da una parte hanno la strada spianata dal genitore famoso, dall'altra sono i più esposti a critiche e paragoni che non tengono assolutamente conto delle differenze individuali. Non sono cloni dei genitori, ma individui a sé stanti con i loro pregi e difetti. Possono essere più o meno bravi da un certo punto di vista, sono diversi, diamogli fiducia, sostegno come agli altri. Già la vita è complicata, non rendiamola impossibile con commenti che denotano solo la nostra rabbia nascosta.
1: Esatto.
0: Perché siamo noi a non sentirci validi e quindi vogliamo svalutare il lavoro, la vita del prossimo, e prendersela con un famoso e la sua prole è facile, specie nascosti dietro ad uno schermo.
1: Per esempio, anche in Italia abbiamo dei figli d'arte,
0: certo,
1: ma nessuno di loro, che mi risulti, ha ancora chiesto di disconoscere il padre, di togliere
0: vabbè,
1: il cognome.
0: Ma lì secondo me non c'entra l'essere famosi, perché come vedi Angelina Jolie e Brad Pitt sono entrambi famosi, però uno dei due cognomi famosi l'ha tenuto, deve aver combinato qualcosa.
1: No,
0: lui.
1: Esatto, ma qualcosa quindi, di grosso, ma sia l'uno che l'altro, voglio
0: sì,
1: dire.
0: Non è una questione di essere raccomandati, ma è una questione di guai che sono successi.
1: E non è neanche una questione di essere belli ed ex sex symbol, perché evidentemente fanno più danni della grandine.

0: paradiso non esiste, anche se diciamo che Praia Mare ci va molto vicino, Conte. Ma stamattina lei dove è andato?
1: Ma cara, stamattina sono andata a fare la spesa da Eurospin, no? E quando sono uscito, ma sai che mi sentivo come Galileo Galilei, un genio
0: ma
1: proprio.
0: Ma Conte, ma per forza, tutti quando andiamo da Eurospin diventiamo dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente, grande varietà di prodotti, esclusivi di qualità, tanta freschezza nei reparti gastronomia, macelleria e ortofrutta, e all'app Eurospin Family con offerte e vantaggi.
1: Esatto, beh, se non è geniale allora andare da Eurospin, non so cosa lo sia, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: vocali da sentire.
1: Bravo.
0: Angelone, vocalone.
1: Vediamo, niente, non ci abbiamo ancora il vocalone. Vabbè, abbiamo però un messaggio scritto di Elisa. Sì. Io leggo un po' di invidia in questo messaggio, vi dico la verità. Perché scrive: caro Conte, ma questi figli, oltre al cognome, rinunciano anche alla nobiltà per vivere in miseria? Ecco. Sarebbe interessante capirlo. Un abbraccio.
0: Cioè, nobiltà intesa come patrimonio, esatto. Perché in questo caso non ci sono titoli, ma però dei patrimoni pazzeschi, essendo i due attori più famosi al mondo in assoluto, no? Pete e Cruise.
1: Ecco, tu non ci leggi anche un po' di amarezza in questo commento?
0: Ma nei commenti sì, certo.
1: È proprio questo che dico, secondo me, soprattutto in Italia, perché è una cosa che secondo me è tanto italiana, c'è un po' questa invidia. Però io credo anche che una persona non può scegliere di chi nascere figlio. Cioè,
0: sì, e poi non si può sapere, voglio dire, dietro anche a un personaggio famosissimo, quale proprio disturbo della personalità ci possa essere nella sfera privata. Quindi è difficile sempre giudicare sia i genitori in questo caso, ma anche i figli che fanno determinate scelte. Insomma, bisogna conoscere bene le situazioni.
1: Bravo. Allora, continuate a scriverci al 378 378 1025. Appunto, stiamo parlando di questi genitori molto famosi, mondo dello spettacolo, mondo anche dello sport, comunque esposti, che hanno dei figli che magari cercano anche di seguire le loro orme.
0: Esatto. E diventa più difficile da tanto.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Each tear, ogni singola lacrima, Conte, che scende da quel suo bel visino. Ma come questo facciamo? Che si sta piccolo,
1: piano piano dorando col sole.
0: Sì, ma le sue non sono lacrime, so io cos'è, sudore quello.
1: Copioso. Allora, detto questo,
0: allora diciamo una cosa, sì. Oggi inviateci messaggi scritti al 378-378-1025 perché non vanno...
1: Non riusciamo a mandare i vocali, purtroppo. È il bello della diretta a distanza anche, oltretutto.
0: Eh sì, quindi messaggi scritti a tra poco.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa,

settembre. Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Campo di Giove, in provincia dell'Aquila, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Sembra che Hamas si sia reso notizia di pochi istanti fa e accetti il disarmo completo e assoluto. È quanto hanno dichiarato fonti israeliane citate dai media locali. Fonti vicine al movimento islamista affermano invece che sono stati compiuti progressi nei colloqui mediati dall'Egitto. Se confermata la notizia, potrebbe essere una svolta per l'accordo tra Israele ed Hamas nell'attuazione del piano di Trump per la striscia di Gaza. Si alza nuovamente la tensione in Val di Susa dopo l'annuncio che gruppi di area antagonista aderenti al movimento Notab hanno promosso un campeggio per il fine settimana nelle aree in prossimità dei cantieri dell'alta velocità. Oggi il prefetto di Torino, con un'ordinanza, ha vietato il campeggio nella zona di Susa, motivando la decisione anche alla luce dei gravissimi episodi dello scorso fine settimana per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Di quanto successo ai cantieri di Chiomonte, oggi durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale ne ha parlato il capo dello Stato. Allora sentiamo Sergio Mattarella.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti.
1: A Milano la circolazione dei treni è ancora sospesa tra le stazioni di Greco Pirelli e Garibaldi per un incendio che è divampato in un locale tecnico vicino al binario 20 di quest'ultima stazione. Ora parliamo di cinema, record in Italia per il nuovo Spider-Man. Mario Vai.
4: Un mercoledì da supereroi, quello vissuto dal cinema nella giornata di ieri. Spider-Man Brand New Day debutta con numeri da leggenda, oltre 4 milioni di euro in un solo giorno, mezzo milione di spettatori e il migliore esordio dal 2020 ad oggi dopo il fenomeno Zalone. Il nuovo capitolo con Tom Holland entra così nella storia, è il quinto miglior debutto di sempre in Italia e il miglior risultato mai registrato per un film dedicato all'Uomo Ragno. Ma la sfida dei giganti continua al box office. Odissea di Nolan resta saldamente sopra il milione di euro e supera quota 31 milioni complessivi. I due blockbuster hanno acceso le sale italiane, richiamando quasi 700.000 spettatori, oltre 5 milioni in un solo giorno, un'estate da record per le sale, con luglio che si conferma il mese più affollato di sempre.
1: E chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di scherma di Hong Kong, l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto a squadre femminile. Nel medagliere iridato, l'Italia ha fin qui ottenuto 8 medaglie, di cui 4 ori e 4 argenti. È tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
5: Grazie Sergio, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso invece è coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sull'A23 Palmanova Tarvisio registriamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Fiorenzuola e Terre di Canossa sempre in direzione del capoluogo emiliano, mentre tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma si sono formati 2 km di coda per un incidente tra due auto, situazione analoga, restando a parlare dell'auto sola.

0: tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Con questo dunque da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, a te la linea.
1: Grazie, non ci sono altri aggiornamenti, per ora è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
5: Ci può, caro, non ci può!
6: Col costumino bianco, miseria allora. E nobiltà!
7: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa maniglia d'artigianino fiorentino. A proposito di costumi, Picca. Voglio sapere cosa hanno detto stamattina nella famiglia giù al nord, perché pare, mi stanno scrivendo tutti che
6: abbiano parlato di te,
7: dei miei costumi e quant'altro, e che Viscardi mi abbia un po' bacchettato. Devo indagare
6: io
7: meglio.
6: Avevo detto di non portare quelli inguinali. Però ha scelto lei. Però avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare,
7: ecco.
6: Quindi acquistate subito il vostro biglietto. Mi raccomando, che vogliamo vedervi tutti carichi all'Arena di Verona a festeggiare tutti insieme. Anche diciamo l'inizio di un anno nuovo,
7: certo.
6: Perché settembre inizia l'anno,
7: ma
6: un po' come gennaio.
7: Ne cito uno.
6: Bravo.
7: Prima stanza a destra.
6: Ah, ok.
7: E poi continuiamo per l'appartamento.

0: E come dice Elodie, anche noi questa sera faremo un bel bagno a mezzanotte.
1: Mamma, ma come dice lei, baby, però.
0: Baby, non
1: ma,
0: dice
1: scusi,
0: nessuno.
1: Ma a Milano ho sentito il trapano?
0: Sì, ho
1: ma
0: sentito.
1: Ma cosa stanno facendo in studio a Milano?
0: Gli studi di Milano in questo momento.
1: Trapanare
0: ristrutturazione in corso.
1: Ma cos'è?
0: Allora, per chiudere un po' il nostro argomento, ci scrivono: ciao bellissimi, vestiti in bianco mi trasmettete freschezza. Figli d'arte quasi sicuramente faranno meno fatica a lavorare, ma forse non più fatica a vivere, dovendo sempre essere all'altezza. Chiudo col dire che in ogni caso mamma e papà devono responsabilizzare i propri figli, perché nella vita, soldi o meno, può capitare di tutto. Un bacione dalla vostra fedele Katia.
1: E comunque, cara Katia, non è mica vero che fanno meno fatica a lavorare, perché soprattutto se scelgono di fare un lavoro simile a quello dei genitori, come abbiamo detto prima, il confronto continuo è snervante e frustrante.
0: È vero.
1: È chiaro?
0: Ne conosciamo un po', molti cercano anche di distaccarsi dalla figura dei genitori, ma i cognomi rimangono.
1: Noi abbiamo anche dei colleghi, tanti ne abbiamo avuti, che sono passati da qua, figli d'arte e quant'altro. Non hanno meno difficoltà di noi, che non siamo figli di d'arte in questo senso.
0: È vero, è vero. Fanno pari fatica e forse, come dicevamo, anche di più, proprio per il confronto con i genitori.
1: Che noi non abbiamo, fortunatamente.
0: Che molto spesso non è neanche soltanto a livello di bravura, ma anche di estetica.
1: È soprattutto.
0: Che è ancora peggio a livello di estetica. Perché di bravura dici, uno può imparare, può migliorarsi, ma l'estetica uno nasce così.
1: Sulla troppa bellezza dei genitori e la normalità dei figli, perché alle volte sono carini ma non così stupendi, è un problema, può essere un problema. Non è il caso

0: i figli di Pete e Cruise, sono altre le motivazioni, evidentemente.
1: Sì, sì. Vabbè, enorme, ma lì sì. Esatto, lì probabilmente sì. Era un problema di comportamento di questi
0: padri,
1: due padri.
0: Un po' egoisti, sinceramente. Esatto. Probabilmente sì.
1: Arrivano Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Rock, 30 Seconds to Mars. Allora,
1: davvero?
0: Conte,
1: allora,
0: come al solito passiamo da Praia a Mare, invece sul lago di Como. Come mai?
1: Il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate, no? Sulle rive appunto del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento e fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena, interviste e quant'altro, e l'atmosfera unica del torneo. Naturalmente restate con noi, no?
0: Piccoli, restate
1: Piccoli.
0: Con noi.
1: È un consiglio spassionato.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
5: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Disco Sound.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza

0: GM, fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler con la sua Sofia. Fa molto estate, fa molto caldo. Allora Conte, cambiamo però argomento. Non parliamo più di figli di, ma di case del futuro.
0: Esatto.
1: Perché già
0: che,
1: i prezzi sono alle stelle. E quindi ci mancavano anche queste innovazioni tecnologiche che ora qualcuno vuole mettere all'interno delle case.
0: Attenzione, la casa del futuro ci curerà
1: pure.
0: Ce n'è tanto bisogno. La rivoluzione di Visionaire per prolungare la vita attraverso l'architettura. Adoro l'architettura, sapete.
1: Sì. Cosa vogliono mettere? Allora, l'aria microfiltrata.
0: Filtrata, sì, della...
1: all'acqua trattata.
0: Ah, quella ci sarebbe un gran bisogno perché, per esempio, a Milano c'è un cloro nell'acqua.
1: No, c'è il calcare.
0: Il calcare, che cloro? Il calcare, ora con le piscine qua c'ho in testa il cloro. Il calcare che rovina tutto, le tubature, la rubinetteria.
1: Ma ci sono proprio i sassolini, apri il rubinetto ci sono proprio i sassolini. Poi vabbè, appunto l'aria microfiltrata. La luce circadiana, lei sa che cos'è la luce circadiana?
0: Sì.
1: Sono praticamente queste lampade che vengono messe all'interno della camera, che riproducono proprio l'alba del sole allo stesso orario in cui sorge realmente il sole fuori, ok? Quindi praticamente tu ti svegli naturalmente grazie a queste lampade che riproducono l'esterno.
0: Vabbè,
1: cioè in pratica non basta aprire la finestra,
0: no?
1: Bisogna per forza spendere soldi in una
0: posso
1: lampada.
0: Posso dire che questa mi sembra la più grande sciocchezza, ma detto questo...
1: Poi vogliono mettere audio immersivo in tutta la casa, utile, perché boh.
0: Vabbè,

0: Quando una stella muore di Giorgia, ma che bella questa canzone, dica.
1: Avevamo la voce soave di Giorgia nelle orecchie. Poi ci aprono il microfono da Milano
0: cos'era?
1: Mentre trapanavano l'universo
0: lo studio di Milano, di Cologno Monzese.
1: No vabbè, ma non ci possiamo allontanare un attimo da Cologno, che ne fanno di tutti i colori.
0: Allora, vi abbiamo detto queste novità che ci saranno nelle case del futuro, tutte legate a benefici della salute del corpo umano. Ci state scrivendo, beh, in un modo o nell'altro devono anche poter giustificare i prezzi allucinanti
1: delle case. Infatti è quello che stavo pensando anch'io mentre
0: avete
1: leggevo
0: ragione.
1: L'articolo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
7: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
6: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Sam Smith con la sua Too Good at Goodbyes. Sì. Allora,
1: che
0: Conte,
1: dolcezza.
0: Sì, lui è veramente bravo. Lega, ci dica un pochino altre novità che ci saranno nelle case del futuro.
1: Le case del futuro che ci cureranno. Una casa come organismo vivo, capito? Attento, capace di rispondere ai ritmi del corpo e di chi l'abita, sì. Naturalmente. Non è design utopico, attenzione, ma la direzione verso cui si muove oggi il lusso. Sempre più ricerche e studi epidemiologici convergono sul punto che la salute dipende all'80-90% da fattori ambientali, dallo stile di vita, non tanto dal corredo genetico, o non solamente dal corredo genetico. Però
0: a questo punto sarebbe meglio anche uscire un pochino di casa, più che stare dentro e cercare tutte le cose.

0: emozionale, ho qualche dubbio, ecco. Gli stessi che dubbi che avevo anch'io quando abbiamo iniziato l'argomento.
1: Tra l'altro il frigo intelligente addirittura ti dice quali alimenti ti stanno finendo e ti suggerisce anche delle ricette da fare. Alla fine, dai, può essere utile. So che lei non cucina, Conte, quindi a cosa le serve a lei il frigo intelligente?
0: Il frigo intelligente, ieri le collane refrigeranti.
1: Quante novità!
0: Il gilet refrigerante, ogni giorno ne abbiamo una diversa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Prima del nostro millennium sì. Ci scrivono ancora: manca solo praticamente il materasso che quando russi ti tira un bello scossone, ti ecco. Sveglia.
3: E poi, visto i costi di queste case, dice c'è poi il mutuo che ti accorcia la vita e anche il sottovita.
2: Ecco. Arriva Il mondo di Jimmy Fontana su RTL 102.5. No.

0: Come potete sentire, il conte l'ha cantata tutta. Il mondo di Jimmy Fontana, in realtà il conte cantava soltanto do.
1: Che me la sentivo in cuffia con gli auricolari, cioè.
0: Vabbè, bene. Allora, queste innovazioni della casa, diciamo che non ci sono piaciute troppo, nel senso che secondo noi potrebbero anche non metterci tutte queste innovazioni, viviamo bene lo stesso, l'importante è abbassare un pochino i prezzi, sennò qua i mutui non li prendiamo
1: appunto. Ma poi lei non ci ha spiegato cosa vuol dire la Longevity Suite.
0: È praticamente una crioterapia, lei entra, vede tipo adesso che fa molto caldo, entra in questa stanza ghiacciata e la crioterapia dovrebbe aiutare a rimanere sempre più giovani, capito?
1: Beh, quell'effetto
0: per le nostre cellule,
1: l'effetto che ci fa ogni giorno che entriamo a Luna sul nostro meraviglioso track, che rispetto a fuori sembra una
0: quasi refrigerato.
1: Esatto.
0: Allora, chi dobbiamo ringraziare, conte?
1: Grazie a Eurospin, che ci rende tutti dei piccoli geni, sa?
0: Eh certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: E scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza.
0: E allora grazie a tutti i nostri registi, sia da Praiamare che da Cologno Monzese. Esatto. Grazie al conte Galè.
1: Virginia Chang,
0: a domani,
1: ciao.
2: Q60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a San Giovanni di Geracia, in provincia di Reggio Calabria, sono le 15.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Si alza la tensione attorno al cantiere Notav in Val di Susa. Dopo i gravissimi episodi dello scorso fine settimana, gli antagonisti hanno organizzato nuove proteste per questo fine settimana. Intanto il prefetto di Torino ha vietato il campeggio a Susa e Bussoleno e poco fa lo ha vietato anche a Venaus, dove gli antagonisti si sono radunati sotto il controllo dei reparti antisommossa. Una scritta minacciosa contro il ministro della giustizia Carlo Nordio, seguita dalla stella a 5 punte e la sigla delle BR, è stata segnalata dai residenti in zona portuense a Roma. Solidarietà a Nordio è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni, che parla di inaccettabile intimidazione. Cambiamo argomento. In Parlamento slitta il voto sul riconoscimento facciale per l'Unione Europea. Viola le norme, ma andiamo a Montecitorio da Alberto Ciapparoni. Buon pomeriggio, Alberto.
5: Buon pomeriggio a te, Sergio. Dunque, dopo il via libera in commissione al Senato, alla fine il voto della Commissione Affari Europei qui della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Perciò in questo caso il parere del Parlamento, anche se l'iter del testo prosegue invece senza rinvii nelle sedi delle commissioni affari costituzionali e giustizia di Montecitorio e Palazzo Madama. Interviene anche l'Unione Europea, lo fa il portavoce della Commissione di Bruxelles, che ricorda come il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili sia proibito secondo la legge europea sull'intelligenza artificiale, ma sulla questione fonti di Palazzo Chigi rassicurano e fanno sapere che l'Italia rispetta e continuerà a rispettare la normativa europea. L'opposizione intanto resta sulle barricate e secondo Italia Viva la maggioranza è una caserma che deve seguire i diktat di Palazzo Chigi pure su materie delicate come la privacy, rischiando così di creare uno stato di polizia e un grande fratello per tutti. Il PD con la leader Schlein è sulla stessa linea. A te.
3: Grazie Alberto, ora ci occupiamo dell'ultimo massiccio attacco russo in Ucraina. Ludovica Marafini.
6: Un attacco su vasta scala con decine di missili che ha colpito nella capitale Kiev e in altre 6 regioni. È raggiunta una casa in un villaggio vicino alla città di Kryvyi Rih, morta un'intera famiglia tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, ma non solo, perché un oggetto non identificato ha violato lo spazio aereo della Polonia. A denunciarlo è stato il premier Tusk, spiegando di aver convocato una riunione dei vertici della difesa. Si tratterebbe di un missile da crociera caduto vicino a Lublino, a circa 80 chilometri dal confine con l'Ucraina, dove solo ieri si erano incontrati il presidente Zelensky e lo stesso Tusk. Una chiara dimostrazione dell'urgenza di rafforzare la difesa aerea di Kiev, secondo il ministro degli esteri ucraino, per proteggere, ha detto, l'intera comunità euroatlantica.
3: Grazie Ludovica Marafini, è tutto per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via radio.
7: Grazie Sergio, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 la Enate Como Chiasso invece coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano-Napoli invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora in direzione di Bologna tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima, così come tra Fiorenzuola e Terre di Canossa, mentre tra Orvieto ed Attigliano, parliamo sempre di A1, in direzione di Roma, resta 1 km di coda per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. Infine, sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo coda per traffico intenso tra il bivio con la 12 e il bivio con la 10 in direzione di Genova. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Le 15:04, buon pomeriggio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con The Flight, sono la Zacca e saremo insieme per le prossime 2 ore, giovedì 30 di luglio 2026, quindi siamo anche sul finire di questa settimana ma anche del mese, quindi vuol dire che entreremo anche nella 10ª settimana della classifica, ma ci arriveremo nella seconda ora, ci occuperemo proprio di questo, di fare così, dare un'occhiata a quello che sta succedendo sui vostri voti, le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play, le potete votare anche in questo momento, quando vi pare, quando vi siete così decisi a quale canzone dare il vostro voto, potete farlo in qualsiasi momento della giornata, della nottata, 24 ore su 24, da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno. Ovviamente tutti i voti che arrivano nel corso del weekend non sono sprecati, anzi noi li conserviamo e poi alla fine proprio di tutto il conteggio della Power Hits Estate andiamo a fare tutto il conteggio e andremo a scoprire il tormentone.

Mahmood con Barrio su RTL 102.5, ancora buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, saremo insieme fino alle 17. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le notizie musicali di oggi o comunque delle ultime ore, e si parla solo di due cose. La prima è che i Grammy Awards, che hanno messo la nuova, un nuovo premio, quello è la musica asiatica, proveniente dall'Asia, ha perso quelli che erano i competitor più importanti, cioè i BTS. E l'altra notizia riguarda invece Amy Winehouse e suo padre, che aveva fatto causa dei suoi amici, degli amici di Amy Winehouse, che avevano messo all'asta degli oggetti personali proprio della compianta cantante. Il padre ne era perfettamente a conoscenza, il tribunale ha dato ragione agli amici e dovrà pagare oltre 2 milioni di dollari.

Fernandez, Treat You Better su RTL 102.5. Ancora buon pomeriggio, buon giovedì. Dopo parleremo di classifica, ma è importante questa cosa che vi sto per dire: dovete ascoltare RTL 102.5, ovviamente votare le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play per il Power Hit dell'estate. Potrete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e, perché no, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Potrebbe essere veramente una bellissima cosa. L'appuntamento, lo sapete, il 1° di settembre all'Arena di Verona, manca sempre meno, quindi ci stiamo avvicinando a questo grande evento, tra l'altro che festeggia la 10ª edizione di Power Hits Estate. A tra poco.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
9: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
8: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

Qualche estate fa, vorrei ma non posto, la canzone di J-Ax e Fedez avevano creato questo gemellaggio di così grande successo. Approfittiamo per mandare un grande abbraccio, un saluto a Fedez che, come sapete, insomma, sta avendo dei problemi di salute, ha dovuto un po' annullare tutti i suoi impegni, però insomma almeno ha una bella gioia, è diventato papà per la terza volta. E invece J-Ax tutto bene, perché tra un po' esce il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli il 4 di settembre, poi ha annunciato anche 4 date per il prossimo autunno, ne farà 2 a Milano e 2 a Roma, quindi sicuramente sarà per lui un'estate di grande progettazione dal punto di vista proprio dell'appuntamento live.

stagione si parla tanto di cinema, si parla di Odissea, si parla di Spider-Man, però ci sono anche altri titoli che riguardano la musica che sono in proiezione. Un paio di giorni fa, per esempio, è uscito Wham! 10 Days in China, appunto il docufilm che riguarda quello che è stato un tour in Cina mitico per quanto riguarda i Wham! E poi c'è una notizia che riguarda invece George Michael, perché il suo Faith Tour dovrebbe arrivare nei cinema anche italiani verso l'autunno del 2026 con, tra l'altro, almeno così è annunciato, con molto materiale inedito mai visto prima, quindi insomma potrebbe essere un'occasione anche per continuare a celebrare il grande George Michael. Qualcuno non è più tra noi. 15:38 minuti. Madonna invece ha deciso di celebrare un locale mitico degli anni 80 che si trovava a New York City e che si chiamava perché non c'è più, Danceteria, proprio come la canzone di Madonna.

0: Dance Tyria, Madonna su RTL 102.5, si può dire che non si è proprio risparmiata, ha fatto proprio nomi e cognomi di tutte le persone che ha conosciuto o che comunque frequentavano questo club di New York, anche Basquiat, Keith Haring, la sua amica Debbie Mazar che ha conosciuto proprio lì, che tra l'altro la salutiamo, vive in Toscana, e poi anche a un certo punto ha citato Lou Reed e ha citato la canzone Walk on the Wild Side, che tra l'altro viene anche nominato tra i credits come autore della canzone. Restate con noi, tra poco torniamo ancora su RTL 102.5 per parlare di musica e per prepararci alla Power Hits Estate.
1: RTL 102.5. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
8: Expert, gli esperti sempre con voi!
7: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.

musica leggerissima con la pesce di Martino. Se ci seguite Radiovisione, non rido perché mi fa troppo ridere rivedere questo video, se siete Radiovisione sul 36, vabbè, a parte il balletto che è una cosa semplice ma direi d'effetto efficace, un po' come quelli del Conte, no? Come che fa i circolini, ecco, una cosa simile. E tra l'altro con la pesce di recente l'abbiamo sentito nel progetto insieme a Maze, che tra l'altro era un progetto che avevano messo insieme già da un po' di tempo, mancava l'elemento che potesse confezionare la perfezione della canzone ed era Salmo. Quando è arrivato Salmo sono riusciti a mettere in piedi quel progetto. 15:52 c'è Yo Baby K. Yo, Baby K.

0: Grandissima eleganza di Sade con questa Paradise su RTL 102.5. Arrivano le ultime notizie, ci sentiamo tra poco con la Power Hits Estate 2026.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Montesano Salentino, provincia di Lecce, sono quasi le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Si riaccendono i riflettori intorno al cantiere Nottava in Val di Susa dopo il divieto di campeggio imposto dal prefetto di Torino a Susa, Bussoleno e Venaus. Intanto, sui gravissimi episodi della scorsa settimana, oggi è intervenuto anche il capo dello Stato. Sentiamo Alberto Ciapparoni.

0: inammissibile la violenza dei Notav in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Ma sentiamo direttamente il richiamo di Mattarella sugli scontri in Piemonte.
1: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: Intanto, come dicevi da studio, prosegue il braccio di ferro proprio in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Il prefetto di Torino ha firmato 4 ordinanze nella giornata di oggi nell'ambito delle misure di sicurezza, vietando soprattutto i campeggi liberi, ma anche marce e la detenzione di caschi, passamontagna e maschere antigas. Gli attivisti si erano spostati a Venaus, ma il divieto vale anche lì. Fra mezz'ora, conferenza stampa proprio dei Notav. A te.
2: Grazie Alberto. Via libera la consultazione del materiale istruttorio inviato dalla Procura di Roma alla Camera dei Deputati sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Lo ha spiegato il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, Davis Dori. Intanto il legale di Mauro Caroccia ha depositato in Procura una nuova serie di messaggi con altri soggetti provenienti da altre chat. La condizione di siccità del bacino del Po peggiora e il livello di severità idrica diventa alto. È l'esito della riunione odierna dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici coordinato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Po. Al momento sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. Ora invece parliamo di calciomercato tra voci ed affari conclusi nelle ultime ore. Enzo Tamborra.
3: Sul mercato sono i giorni di Juventus e Roma. Il club bianconero, dopo l'attaccante francese Kolo Muani prelevato dal Paris Saint-Germain, è ad un passo dal gioiellino bosniaco Alaj Begovic, accordo per 35 milioni di euro con il Bayer Leverkusen. La Roma ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante argentino del Bologna Castro, ma non è finita. Per la difesa giallorossa c'è il classe 2003 Kouliarakis, in forza attualmente ai tedeschi del Wolfsburg. A Milano, sponda nerazzurra, è arrivato John Stones, difensore della nazionale inglese. Per lui questa mattina visite mediche, poi è pronta la firma per un contratto biennale da 4 milioni a stagione. Al Bologna arriva in prestito alla Roma l'attaccante ucraino Dobvik.
2: Ed è tutto per questa edizione, ora il traffico.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora e un quarto. Sulla A9 Lenate Chiasso invece segnaliamo coda per lo svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna, così come tra Incisa Reggello ed Arezzo in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti, sempre in A1, anche tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano, con tempi di percorrenza qui di quasi un'ora. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 7 km di coda per un incidente da poco avvenuto tra il bivio con l'autosole e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Infine, 2 km di coda anche sulla A26 Trafori tra il bivio con la 10 e Masone in direzione di Gravellona. Su tutti i luoghi operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

sono le 16:05 minuti, benvenuti nel magico mondo della Power Hits estate 2026, settimana numero 9, quindi insomma stiamo andando belli spediti. Le 50 posizioni sono cambiate, cioè sono cambiate nel senso ogni lunedì Year One ci fornisce una lista di 50 canzoni che sono messe a vostra disposizione, voi le votate e noi ogni giorno andiamo a vedere se ci sono dei cambiamenti anche drastici, e ce ne sono stati anche nel corso delle giornate scorse. Tra l'altro domani fino a mezzogiorno si può votare per la classifica settimanale, altrimenti tutti gli altri voti andranno per la classifica finale. Avremo anche oggi un po' di canzoni prese a caso, le seguiamo e vediamo se si muovono. Partiamo con Jovanotti e Alfa.

Alfa con Buon Vento su RTL 102.5 all'interno della Power Hits estate 2026, si trovano alla posizione numero 12. Come dicevo, domani fino a mezzogiorno si potrà votare per la classifica settimanale, siamo alla settimana numero 9, tutti gli altri voti che esprimerete evidentemente dopo mezzogiorno e fino a lunedì a mezzogiorno andranno a finire insieme a tutti gli altri delle precedenti settimane nel conteggio finale, quello che ci permetterà di conoscere qual è il Power Hits estate 2026, il tormentone di quest'estate. Ma ci arriveremo, c'è ancora tempo per il primo di settembre, tutto può succedere, tutto può cambiare, ma solo voi potete ribaltare il risultato. Lo so, non è inedita questa parola, però direi che rende proprio l'idea di quello che è il meccanismo di voto. Attraverso RTL 102.5 Play potete sostenere la vostra musica preferita e far sì che le vostre canzoni preferite salgano all'interno della classifica. Adesso c'è Irama, numero 11.

In attesa di vederlo al debutto come giudice di X Factor, intanto in quest'estate 2026 Irama sta andando forte con la canzone Cabana, che troviamo tra le vostre preferenze alla posizione numero 11 della Power Hits Estate 2026. È quello che facciamo tutti i giorni praticamente dallo scorso 31 di maggio. Quest'anno abbiamo giocato un po' d'anticipo con l'inizio dell'estate perché è la decima edizione di Power Hits Estate, quindi vogliamo fare le cose in grande, anche poi quello che sarà l'evento clou il primo di settembre. La prossima canzone si trova attualmente alla posizione, vediamo un po', numero 39, Harry Styles con la sua Dance No More.

Lost No More, Harry Styles su RTL 102.5 all'interno della Power It's Estate 2026, si trova alla posizione numero 39, ricordo le posizioni sono in totale 50. Ogni lunedì Air One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci fornisce una lista delle 50 canzoni in ordine alfabetico che risultano essere appunto le più programmate dalle radio italiane, ma solo voi ascoltatori di RTL 102.5 potete partecipare alla classifica e fare sì che le vostre canzoni preferite salgano all'interno delle preferenze, quindi votate. Posizione numero 27, Dito nella piaga con Businessman.

0: vedo nella piaga con Businessman, tra l'altro nel mentre ero sconvolta perché vedevo proprio in questo momento, mentre stavo facendo l'ultimo refresh dal programma che mi permette di vedere in tempo reale i vostri voti, la canzone che stavo ascoltando appunto di Dito nella piaga ha perso due posti, è scesa alla posizione, no, due, tre addirittura, adesso alla posizione numero 30, dalla 27 alla 30 in men che non si dica. Allora vediamo la prossima canzone, vediamo cosa succede rispetto al precedente aggiornamento. Beh, l'ascolteremo tra poco, la posizione numero 35, Giulie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone.
1: RTL 102.5. RTL 102.5.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
1: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono!
4: Melone retato.
5: Buono!
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono!
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Ciao!
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
7: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
7: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Perché?
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
13: Perché?
15: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

posizione numero 35 per Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone su RTL 102.5. Adesso ascoltiamo l'attuale numero 1, ma anche numero 1 nella classifica settimanale da 6 settimane a questa parte, i Pinguini Tattici Nucleari.

sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari non mollano, sono ancora anche in questo momento alle 16.31 al numero 1 della classifica. Invece Somber con My Body Isn't Ready alla numero 31.

I like you but my body isn't ready, se il corpo non è pronto. Somber, posizione numero 31, invece prontissimo in generale dal punto di vista almeno musicale, perché è presente con due canzoni all'interno della classifica, la Power Hits Estate, e l'altra canzone, la sto cercando, si trova alla posizione numero 42, quindi non tanto distanti tra di loro come canzoni. Ma per la prossima andiamo decisamente in alto, vediamo nella top 10 praticamente in questo momento. Vi ricordo che tutto ciò avviene in tempo reale, poi ovviamente le posizioni possono cambiare da un momento all'altro, dipende dai vostri voti su RTL 102.5 Play. Posizione numero 8 per Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Flamenco, Paranoia, Samurai J sta messo bene, devo dire, posizione numero 8, è rimasto fermo lì, stabile nel mentre ascoltavamo la sua canzone. E per il resto ci sono, diciamo, dei cambiamenti, non posso dirvi esattamente dove, però comunque la top 10 è molto molto frizzante oggi, mettiamola così, non trovo un altro termine che possa in qualche modo spiegare quello che sta accadendo, ma non vi posso dire altro. Vi posso dire per esempio che in top 10 alla posizione numero 10, l'ascolteremo tra poco, c'è Emma con Fabri Fibra.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata.

0: rabatta del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

Posizione numero 10 nella Power Hits estate 2026 che noi controlliamo ogni giorno in tempo reale per vedere appunto le canzoni che state votando. Emma, Fabri Fibra con Antidroga sono stabili, nel senso che lo erano anche prima la posizione numero 10 e sono rimasti al numero 10, anche se vi devo segnalare però che nei precedenti minuti prima di ascoltare questa canzone c'era in corso una sorta di battaglia con Anna, che in questo momento si trova alla posizione numero 9 e facevano lo scambio su giù 9-10-9-10. Invece vi segnalo poi che Harry Styles ha guadagnato un po' di posizione ed è al numero 36 e invece Machine Gun Kelly alla numero 49. Sounds good. Real good.

0: Un progetto congiunto tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. La canzone si intitola Girl Next Door, posizione numero 49 in questo momento nella Power Hits estate 2026, però l'avevo controllato già un'ora fa ed erano alla 50, quindi la tendenza è assolutamente positiva. Poi il fatto che siano così in basso non vuol dire assolutamente nulla, perché tutto può cambiare. Abbiamo visto con l'esperienza che ci sono canzoni magari che sono molto più in alto che poi la settimana dopo non ci sono più, quindi insomma tutto può succedere. Voi continuate a votare perché il vostro compito è RTL 102.5 Play. La prossima è il numero 18, ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Aggiornamento in tempo reale con la Poweriz estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate. Siamo alla decima edizione che ci porterà tra qualche settimana all'appuntamento all'Arena di Verona il primo di settembre per una grande serata di spettacolo, ma soprattutto lì proprio conoscerete che il tormentone dell'estate, il vincitore dell'edizione numero 10. Per quanto riguarda la classifica, in questo momento il numero 18 ultimo con Romantica. Poi invece andando su e facendo anche un refresh, Angelina Mango alla posizione numero 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, posizione numero 2 confermata anche durante il passaggio proprio della canzone, perché come sapete in un attimo può cambiare tutto, basta che voi votiate su RTL 102.5 Play e questo può cambiare effettivamente le posizioni. In alcuni frangenti ci sono dei cambiamenti anche piuttosto drastici, poi per il resto diciamo la top 10 è abbastanza stabile. Tra poco poi, prima di chiudere, faremo un rapido riepilogo almeno della top 5 per capire in questo momento cosa sta succedendo. Tra le canzoni che si muovono invece diciamo più nella top 20-30

0: Minacci, maledetto me, posizione numero 22 nella Power Hits estate 2026 alle 16:59 minuti. Andiamo a fare un rapido refresh per vedere chi c'è nella top 5 in questo momento. La numero 5 Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, Gaia con Bossa Nostra alla 4, Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale, The Colors alla posizione numero 3, alla 2 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, posizione numero 1 per i Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Votate, votate, votate. RTL 102.5 Play. A domani.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Tarquinia, provincia di Viterbo, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Oggi al Quirinale si è tenuta la cerimonia del ventaglio. Nel suo intervento il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di diversi temi d'attualità in queste ore, tra cui le tensioni tra le forze politiche. Ma andiamo a Montecitorio. Buon pomeriggio, Alberto Ciapparoni.
3: Eh sì, come da tradizione il Capo dello Stato riceve al Quirinale la stampa accreditata prima della pausa estiva ed è un modo per fare il punto sulle tante questioni aperte. La prima preoccupazione di Mattarella parla chiaro: mancano ancora diversi mesi alle elezioni, ma il clima, la campagna elettorale tra i partiti, che il Presidente bolla come intempestivo, si è surriscaldato, le polemiche non mancano e lo scontro supera i limiti. Il rischio è quello di dimenticare tutte le questioni che più incidono sulla vita dei cittadini e questo richiamo alla concretezza vale un po' per tutti i dossier aperti, a partire da quello delicatissimo della riforma della legge elettorale. Mattarella non nasconde il timore per l'astensionismo e ricorda ai partiti che questo fenomeno dovrebbe essere il punto di attenzione principale. Capitolo sicurezza infine diviso in due aspetti sulla violenza dei no-TAV. La condanna delle forze politiche deve essere senza se e senza ma. Sul caso Roggero il monito è altrettanto evidente: non si adatti la legge al singolo caso. A te Sergio.
2: Grazie Alberto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28 anni di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo dalla polizia in stato di agitazione in un negozio. Per i medici catalani potrebbe essere stato colpito da overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti su segna, schiena e polsi e ha presentato un esposto alle autorità italiane. Voltiamo pagina, sarà il caldo torrido ad accompagnare gli italiani in partenza nel fine settimana per le località di villeggiatura. Alessandra Giannoli.
4: Intensificarsi gli spostamenti in uscita dai principali centri urbani. Il picco degli spostamenti si registrerà tra il 7 e il 9 agosto. Complessivamente nei due weekend più intensi dell'esodo estivo saranno circa 16 milioni di veicoli in transito lungo i 3.000 km di rete gestiti da Autostrade per l'Italia, la 1 Milano-Napoli e la 14 Bologna-Taranto, le direttrici che come di consueto risulteranno più trafficate ad accompagnare gli automobilisti verso i luoghi di villeggiatura. Ci sarà anche la quarta ondata di caldo torrido che sta già soffocando la penisola. Tre oggi le città contrassegnate dal Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11 con Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. Il 1 agosto i bollini rossi del Ministero della Salute arriveranno a 19 con l'aggiunta di Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona. Previste punte che sfioreranno i 40 gradi.
2: È stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, mi mancava moltissimo, lo ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la squadra azzurra a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. È tutto, ora le notizie sul traffico.
1: Via radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra il bivio con l'autosole e il bivio con l'A13 in direzione di Ancona. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio con 5 km di coda in direzione proprio dell'A14 a partire da Bologna-Casalecchio. Per conoscere i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito all'803-111. Mentre sull'A26 di Trafori segnaliamo 5 km di coda per l'incidente di un mezzo pesante tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. Spostandoci sulla 7 Serravalle-Genova, 1 km di coda per lavori tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza verso Milano, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti, e per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la 11 e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, così come tra Incisa Reggello ed Arezzo in direzione di Roma. Con questo è davvero tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sono le 17.04, ma in realtà se aspettiamo 3 secondi possiamo dire 17.05, welcome everybody.
7: Welcome, welcome, naturalmente noi siamo la Ceci e la Cheyenne in questo giovedì 30 di luglio, ma quanto è lungo questo mese di luglio, manca, vabbè, domani e poi entreremo di fatto, insomma, nel pieno dell'estate. Attenzione, perché il pieno dell'estate significa anche che si appropinqua sempre di più la data del mitico Power It's Estate 2026.
6: Oh yes! Se noi ovviamente siamo carichissime, perché vi accompagneremo con tutti i tormentoni dell'estate per queste 2 ore. Sì? E soprattutto una domanda da farti.
7: Sentiamo.
6: Ma ho capito bene che luglio non è un mese che ti sta simpatico?
7: No, neanche un po', anche perché è un mese torrido, è un mese che tira la volata d'agosto, insomma è un mese dove la gente ancora sta lavorando e non è veramente in ferie, quindi è un po' esaurita, un po' stressata, insomma diciamo che l'estate vera e propria, trionfante, è quella tradizionalmente associata al mese di agosto, no Ceci?
6: Senti, cosa fai a Ferragosto tu?
7: Sto

0: iniziato con Girl Power, prima Anna e adesso Rihanna di Diamonds alle 17:12 su Rete alle 102.5 in questo giovedì pomeriggio. Giovedì buona serata a tutti dalla Ceci e dalla Cheyenne. Questa è la nostra Password Summer Edition. Evidentemente i vostri messaggi ve lo ricordiamo al 378 378 1025.
1: C'è chi ci scrive: buon pomeriggio da Barcellona.
0: Barcellona, che bella, che sei stata a Barcellona, Ceci?
1: Mamma mia, penso che sia la città che ho visitato di più nella mia vita.
0: Di più?
1: Ma allora, quando la visitai quando ero più giovane, sì, mi piacque un po' meno. Da grande invece
0: l'hai apprezzata di
1: tantissimo.
0: Più
1: tantissimo.
0: Beh, architettonicamente è stupenda.
1: Ma poi c'è il mare.
0: Poi c'è il mare.
1: C'è una città piena di cultura, di vita, col mare davanti. Sì, sì, un po' di turismo, magari over tourism. Quindi sì, un poi, turismo.
0: Tapas e gotti. Tapas e gotti,
1: Cosa vuol dire tapas e gotti?
0: Cioè, tapas e bicchieri di vino. Gotti, gotti, gotti.
1: Scusa, pensavo fosse un'espressione veneta. Tapas e gotti.
0: Gotti è un'espressione abbastanza veneta, sì. Avevi ragione.
1: Oppure potrebbe essere un'espressione catalana. Sai che il catalano è una lingua che poi si avvicina tantissimo anche alle nostre espressioni.
0: Esatto, parli in dialetto veneto e ti capiscono tutti.
1: Pensa, ma da qualsiasi punto nel mondo, cioè anche se vai in Canada o in Groenlandia.
2: Lui

0: Bruno Mars alle 17:20 su Rete alle 102.5 in questo nostro pomeriggio di Password Summer Edition. Attenzione, perché ve lo abbiamo ricordato in apertura che sta per avvicinarsi sempre di più la data di Power Hits estate 2026.
1: E allora ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore. Io non vedo l'ora, io sarò lì.
0: Sarai lì?
1: No, sarò a Verona.
0: Sarai a Verona, allora andiamo a farci uno spritz dopo che abbiamo fatto tutte le interviste, eh?
1: Senti, qual è la differenza fra uno spritz e uno sprizzato?
0: Beh, allora adesso questo richiede tutto, insomma, come dire, una spiegazione accurata, eh? State con noi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
17: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Quindi?
1: Up and up.
0: Ma così era molto down and down. Invece è up and up dei Coldplay alle 17:31.
2: È morbida. No,
0: ma mettiamoci un po' di una sferzata di entusiasmo.
2: E allora chiamiamo Chris Martin e digli di cantarla diversamente.
0: Sì, canta con un po' più di entusiasmo.
2: Pronto?
0: Che si adegui al periodo, eh.
2: Chris, esatto. Martin, vieni a trovarci al Tourmaline di Lipari. Dai. Che io e la Franca siamo qua a trasmettere fino al 9 di agosto.
0: Guarda, allora, però, che questa tua buttata non è così peregrina, perché nell'isola qua di Rimpettaia, ovvero a Stromboli, è di casa Mick Jagger, no? Che girava addirittura con l'Up Car.
2: Dear Mick Jagger.
0: Per i viottoli di Stromboli.
2: Just to let you know, ok? We are in Lipari, è Tourmaline di Lipari with the
0: Tourmaline di Lipari.
2: RTL
0: 102.5 and the Radio Fresca, come dice il nostro amico Gavin Rosell.
2: Come and say hi, we play your music. Io volevo sentire un vocale dell'ascoltatore, invece abbiamo solo invitato Mick Jagger al programma.
0: Ti pare poco? Comunque ascolteremo il vocale più tardi.

0: Blurred Lines, Robin Thicke alle 17.40 su RTL 102.5. Allora, ce l'abbiamo questo messaggio, la Tree Tree, al 378-378-1025? Prego!
1: Io vado controcorrente, io agosto lavoro tutto agosto per mia scelta.
0: Bravo.
1: Poi vacanze a settembre, che sono un po' più vivibili.
2: Quindi puoi passare tutto agosto ad ascoltare RTL 105.
0: Beh, ma anche a settembre in vacanza, non è certo necessario staccare, no?
2: Sai cosa fai? Se vai all'estero a settembre, ti scarichi l'app RTL 105 Play, che è gratuita e ti permette di averci con te ovunque tu sia. Questo vale per chiunque. Noi si torna fra poco, i Sassi.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
11: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
10: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: essere zen ogni tanto, come sa esserlo Elisa, con Anche Fragile alle 17.50 su Retele 102.5. Dai che è quasi l'ora dello spritz.
1: Allora, ci devi fare un bel annuncio sulla differenza fra lo spritz e lo sprizzato.
0: Vabbè, lo spritz diciamo che è quello che conoscono tutti all over the world, oserei dire, con metà Aperol, a volte Campari, e metà vino, acqua, ghiaccio e quant'altro. Mentre invece dalle mie parti nel Veneto, quando si ordina uno sprizzato, si ordina acqua e vino sostanzialmente, capito?
1: Okay,
0: c'è questa variante, quindi acqua gasata ovviamente, okay, quindi soda sostanzialmente, e vino ghiaccio, a volte una fettina di limone, ed è una bibita rinfrescante e anche meno, diciamo, invasiva rispetto ad un calice di vino, soprattutto quando ci sono 40 gradi all'ombra, no?

0: con Heaven alle 17:57 minuti. È già passata un'ora.
1: È già passata un'ora, ma potrete godervi anche la seconda ora di Pastor Summer Edition in compagnia della Ceci, della Francesca Cheyenne, ma soprattutto anche molti siete in molti che ci scrivete al 378-378-1025, perché a volte da una cosa così che sembra buttata lì a casaccio, invece viene fuori, insomma, un vero e proprio, come dire, focus group, no?
0: Esatto.
1: Sulla questione spritz e sprizzato.
0: C'è chi dice, come il nostro Claudio: salve ragazze dalle mie parti, provincia di Pescara.
1: Sì?
0: Noi beviamo vino, acqua, ghiaccio e la pesca tagliata a pezzetti dentro.
1: Ecco, vedi, questa è una variante.
0: Bello.
1: Lo sprizzato che conosco io, no? Che conosciamo noi.
0: Un po' una sangria.
1: Ma no, non è mia sangria.
0: Ma no, ho detto un po' una sangria. Non ho detto che
1: hai detto un po', è vero, hai ragione.
0: Cioè, uno butta lì delle cose per creare un punto di dibattito.
1: Dai.
0: No, basta, ho finito, non parlo più.
1: È finito qua. Va bene, comunque continuate a scriverci se lo desiderate, anche nella seconda parte di Password 378-378-1025. Restate con noi.
0: Ci sono le news.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Anche a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito la cronaca: a Messina è crollata una palazzina, ci sarebbero vittime. In questi minuti sul posto sono al lavoro i soccorritori. Subito in diretta Alessandra Giannoli.
4: Una violenta esplosione ha scosso nel pomeriggio il quartiere di Pistunina, nella zona sud di Messina. Il boato, avvertito anche a notevole distanza, ha interessato un edificio di due piani che ospitava attività commerciali e appartamenti. Al piano terra invece degli operai stavano effettuando dei lavori di manutenzione. La deflagrazione, che sarebbe stata causata da una bombola di gas, ha sventrato la palazzina. Il bilancio provvisorio di almeno 5 feriti trasportati in codice rosso in ospedale, vi sarebbero dei dispersi, si parla di 6 persone. Si sta scavando tra le macerie. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo e intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Così una donna di 40 anni che si trovava al primo piano nel negozio gestito da cinesi. I feriti gravi dovrebbero essere gli operai che lavoravano al piano terra della palazzina. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell'emergenza, ha detto il sindaco di Messina Basile, arrivato sul luogo dell'esplosione.
3: Grazie ad Alessandra Giannoli. Voltiamo pagina. In Parlamento slitta il voto sul riconoscimento facciale. Intanto arriva l'alt dall'Unione Europea. Alberto Ciapparoni.
5: Dopo il via libera in commissione al Senato, alla fine il voto

0: della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Slitta perciò in questo caso il parere del Parlamento, anche se l'iter del testo prosegue senza rinvii invece nelle sedi delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio e Palazzo Madama. Interviene anche l'Unione Europea, lo fa il portavoce della Commissione di Bruxelles, che ricorda come riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili sia proibito secondo la legge europea sull'intelligenza artificiale. Ma sulla questione fonti di Palazzo Chigi rassicurano e fanno sapere che l'Italia rispetta e continuerà a rispettare la normativa europea. L'opposizione intanto resta sulle barricate e secondo Italia Viva la maggioranza è una caserma che deve seguire diktat di Palazzo Chigi pure su materie delicatissime come la privacy, rischiando così di creare uno stato di polizia e un grande fratello per tutti. E il PD è sulla stessa linea con le parole della segretaria Ellie Schlein.
1: Ora per la chiusura di borsa ci colleghiamo con Stefano Ungarelli. Buonasera.
2: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure tendenzialmente positive tra i principali listini europei. Piazza Affari tra i migliori in Europa chiude con il FTSE MIB a più 1,29, perfettamente allineato al resto del mercato, con il FTSE MIB anche lui a 1,29. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 6,35, Prysmian più 4,49 e Azimut più 3,92. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Stellantis meno 4,31 e Amplifon meno 3,11. In leggero calo sia lo spread BTP Bund, che ora segna 81 punti, che il prezzo del petrolio, ora $89 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 8 km di coda per un grave incidente tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 in direzione di Ancona. Ripercussioni anche sul raccordo di Casalecchio, con 5 km di coda in direzione proprio della 14 a partire da Bologna-Casalecchio. Per conoscere i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. E l'incidente di cui vi abbiamo parlato ha creato inoltre ulteriori ripercussioni anche sulla 1 Milano-Napoli, con 2 km di coda tra Valsamoggia e il bivio con l'A14 in direzione di Bologna. E parlando sempre dell'autosole, segnaliamo inoltre coda per traffico intenso tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Bologna, e per le stesse ragioni code a tratti invece tra il bivio con l'A11 e il bivio con l'A1 direttissima in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. Infine, sulla A10 Genova-Savona segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Genova Pegli ed il bivio con l'A26 in direzione di Ventimiglia. E con questo è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Qua 5 minuti dopo le 18 di questo giovedì 30 di luglio, la Ceci, la Cheyenne, Password Summer Edition, seconda parte.
7: Avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora acquistate subito il vostro biglietto.
6: Esatto, quindi saranno due giorni di fuoco, 1° settembre e 2 di settembre. Non mancate, non perdetevi questo spettacolare evento, anzi questo doppio evento live.
7: E visto che saremo in quel di Verona, berremo tutti lo sprizzato.
6: Esatto, lo sprizzato, lo spritz, il vino, potete bere quello che volete a Verona. A Verona abbiamo tutto, eh?
7: Allora, ovviamente, certo che a Verona c'è tutto, anche il motore. Allora, vi ricordiamo il nostro numero 378-378-1025 per i vostri messaggi. Stiamo parlando un po' di drink leggeri,
6: sì, estivi, anche magari di cose leggere, insomma, che sì, ci accompagnino dolcemente e soavemente in questo fine mese, eh?
7: Iniziamo con il Power Hit di Pausa Magnetic.

0: Antes de oír a conocido Karol G, 18 e 12 minuti qui su RTL 102.5. Ci colleghiamo con Andrea Salvati, che si trova ancora in quel di Como.
1: Ciao, eccoci ancora qui da Como per la Como Cup. Oggi giorno di pausa, non si gioca, non ci sono le partite, domani poi le semifinali, le prime due finaline per il quinto sesto posto, il terzo e quarto, poi sabato il primo e il secondo. Ma oggi però è giornata per le squadre di gala, sono appena arrivati i giocatori del Como che sono saliti su questo battello alle mie spalle, che sta partendo per portarli a Villa Plignana, dove oggi si terrà la giornata di gala, dove prenderanno parte tutti i giocatori di tutte e sei le squadre per il pomeriggio. Poi questa sera il super evento, oggi possiamo dirvelo, a cantare ci sarà un concerto privato per pochi intimi di Craig David, quello di Seven Seconds, per chi non se lo ricordasse, più altre tante canzoni, no? Insomma, Seven Seconds, mi sta venendo anche il dubbio, sarà Seven Seconds, sino che sai che poi qui col caldo, comunque anche oggi qui a Como giornata splendida, circa 40 gradi, le squadre, sta partendo il Como, ci sentiamo più tardi, vi faremo vedere anche le partenze delle altre squadre, poi nel pomeriggio ci risentiremo dalla Fan Village. A dopo!
0: Ciao, grazie.
2: Grazie. Allora, Andrea. Seven Seconds sono, so per certo che è di Nene Cherry, però non so se sia anche di Craig David.
0: Forse era Seven Days.
2: Vabbè, l'importante è che sia qualcosa col Seven.

0: Ci sono anche The Weeknd con Dancing in the Flames alle 18:20 su RTL 102.5 in questo giovedì sera oramai, che volge quasi al termine e volge al momento dell'aperitivo.
1: E mentre qualcuno di voi inizierà a fare un bel aperitivo, noi, visto che ci siamo collegati poco fa con Andrea Salvati, vi ricordiamo che il grande calcio internazionale incontra proprio l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
0: Brava Ceci!
1: Grazie.
0: Bravissima.
1: Grazie. Non l'ho mica letta.
0: Cioè, come l'hai detta, con che enfasi?
1: L'ho
0: capito?
1: Improvvisata.
0: Con che pathos.
1: Mi è venuta così. Un talento, cosa ti devo dire?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Fire to the Rain, Adele, alle 19.30 su RTL 102.5.
1: Beh, questa canzone, sì, pensa che l'ho vista per la prima volta dal vivo all'Arena di Verona.
0: Davvero? Quindi, sì, sei stata a vedere il concerto di Adele.
1: Sì, tanti
0: Volevi
1: anni
0: sottolineare
1: fa.
0: Questo.
1: Sì, tu ci sei stata?
0: Io sono stata all'Arena di Verona a vedere tanti, tanti concerti, no, soprattutto, no, tanti power hits estate, ma non a vedere Adele.
1: Questo era il mio momento, visto che di solito dovete sapere che abbiamo queste cose, no? Dove Francesca Cern mi dice: ah, quella volta che sono andata a vedere i Soundgarden, i Pearl Jam, i Nirvana. Io sono sempre così con la bocca aperta, no?
0: Sono un po' più, sono nata un po' prima di te, ma poco, è poco.
1: Sì,
0: poco,
1: sì,
0: poco,
1: sì,
0: poco.
1: Però quel poco che ti è bastato per vedere dei concerti incredibili. Allora, continuate a seguirci anche in radiovisione al 36, perché siamo in diretta dal Tourmaline di Ripali, quindi non esattamente nella nostra solita formazione, nel,
0: esatto,
1: nostro studio. E continuate anche a seguirci sui social, perché oggi la nostra Francesca Cien è ritornata in modalità
0: Ecofighter.
1: Ecofighter, però è stata un Ecofighter felice.
0: È vero.
1: Non abbiamo trovato plastica.
0: No,
1: siamo...
0: devo dire che

0: E ritroviamo anche Sia alle 18:38 minuti qua su RTL 102.5 con Chandelier, la Ceia, la Ceci e soprattutto tutti voi qui su RTL 105 in Password in questo giovedì 30 luglio caldo.
1: Sì, veramente caldo, insomma, portate pazienza, ci sono punte di 40 gradi non solamente al sud dove siamo abituati, insomma, dove si è abituati a questo genere di clima, a queste temperature, ma soprattutto al nord, cose insomma abbastanza inusitate fino a questo momento, no?
0: Sì, le cose importante fare, beverlo sprizzato. Vabbè, era una, una licenza poetica.
1: Esatto, hai fatto una licenza poetica, va benissimo e voi continuate a restare con noi
0: fino alle 19. E ora c'è anche l'oroscopo.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ehi umano, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin Crocchette Cane 12 kg, Maxi Medium Adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold Lattina Gatto Multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet,
6: convenienza nostra.
7: Ciao.
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, vi sentirete in bilico tra voglia di reagire con gesti importanti e un pizzico di coraggio e il bisogno di rallentare, forse per dare ragione a un presente che ci va piano. Cari amici del segno del Toro, non rimarrete a corto di sogni, malgrado una luna che si impone e che ragiona. Al contrario, noterete come le emozioni si facciano sempre più liquide, sempre migliori. Gemelli, per un momento la luna metterà in discussione la fretta di Urano e l'energia di Marte, spingendovi forse ad agire in modo più calmo, più attento e più prudente. Cancro, la luna entrerà in ottima posizione, aiutandovi a recuperare fiducia e ottimismo con il passare delle ore. Non imponetevi nulla, lasciando che tutto vada come vuole. Leone, ascolterete probabilmente i consigli di qualcuno, o forse seguirete il suo esempio fatto di prudenza, di un diverso amore per la lentezza e per tutto ciò che non esagera. Cari Vergine, sarete molto sensibili ai giudizi degli altri, muovendovi ad agio, facendo ogni cosa per bene, per non dover essere giudicati. La cautela domina questo cielo. Bilancia, siete voi che decidete i tempi e i modi, sarete voi a scegliere come fare, mettendovi al riparo dalla fretta di Urano e dalla passione marziana. Si fa a modo vostro. Scorpione, fidatevi delle emozioni che vi divertiranno anche dal vostro segno, dunque lasciate sensazioni e intuizioni prendendo la parola, fatelo per non sbagliare con il presente. Sagittario, avreste voglia di fare ogni cosa in modo rapido, dimostrando a tutti la vostra energia impossibile da contenere, ma la luna vi rende prudenti, poco disposti a rischiare. Capricorno, da uno stile attivo e reattivo passerete, grazie ai movimenti lunari, ad un look decisamente più gentile, fatto di cose dolci, di gesti che toccano il cuore. Acquario, lentamente la luna lascerà il vostro segno, abbassando i toni dell'anima e facendovi sentire più tranquilli, meno pronti a reagire e a inventare. Rilassatevi. Infine, amici dei Pesci, preparatevi ad accogliere la luna, a vivere emozioni e sentimenti finalmente vibranti, accesi e utilissimi. Non accontentatevi

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Chiudiamo le nostre due ore insieme con un bel Millennium Hit.
1: Esatto, quello che mette d'accordo tutti, rockettari e non, perché il boss piace a tutti,
2: sì, in maniera trasversale anche, no?
0: Anche in maniera intergenerazionale, ti è piaciuta questa? Allora, facciamo un salto indietro al 1985, il grande salto commerciale del Bruce, non stiamo parlando del suo primo disco, però Born in the USA fu un po' il punto di svolta.
1: Sì, assolutamente, poi con quella copertina fantastica, no? Da working class hero.
0: È anche un po' controversa qui su RTL.

0: ancora oggi un'icona indiscussa della musica internazionale. Quando lui va in tour, sai che se lo vai a vedere dal vivo, il concerto durerà praticamente almeno 3 ore. Bruce Springsteen con Glory Days su RTL 102.5.
1: E così si chiude anche questo appuntamento di giovedì 30 di luglio di Password Summer Edition, che ovviamente si rinnoverà domani a partire dalle ore 17. Attenzione, perché domani abbiamo anche il mitico che torna a trovarci, no? Massimo Alberti.
0: Anzi, Massimo Alberti.
1: Alberti con Alberti. 70, 80, 90 all'ora.
0: Bene, quindi
1: bisogna dirlo così, con enfasi.
0: Dobbiamo dirlo anche all'unisono, domani riusciamo a dirlo tutto insieme, sì. Da DJ Massimo Alberti in poi. Quindi dalle 17 alle 18 ci saremo noi, e poi un venerdì danzante, quindi bel preludio per il fine settimana.
1: Esatto, per prepararci poi naturalmente al lungo weekend. Intanto noi ringraziamo e salutiamo coloro che ci hanno sostenuto nella parte tecnica, in quel di Cologno Monzesovero, Anthony De Brigi e Angelone Viccari.
0: E per quanto riguarda la parte tecnica qui a Lipari, ringraziamo il nostro Gabriele. Noi ci si sente domani puntuali, stesso posto, stesso mare, dal Tourmaline di Lipari, e vi auguriamo un buon aperitivo.
1: Esatto, ciao la Ceci.
0: Ciao la Ceie.
2: Vita Morte Miracoli Tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a San Secondo Parmense, in provincia di Parma, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano la cronaca: soccorritori al lavoro in questi minuti, scavano tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Le ultime novità in diretta, Alessandra Giannoli, buonasera.
4: Buonasera, il bilancio provvisorio è di 3 feriti, di cui uno arrivato in codice rosso in ospedale. Vi sarebbero anche dei dispersi, si parla di 6 persone, ma al momento non vi è certezza sul numero. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area, dove si è verificata nel pomeriggio la forte esplosione che ha provocato il crollo parziale di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina. Palazzina adibita ad appartamenti e attività commerciali. Il sindaco Basile, arrivato sul posto, ha dichiarato che all'origine del cedimento vi sarebbe lo scoppio di una bombola di gas. Drammatici racconti dei sopravvissuti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Così una donna di 40 anni che si trovava nel negozio gestito da cinesi, posto al primo piano dell'edificio. I feriti gravi sarebbero gli operai che stavano effettuando lavori di manutenzione al piano terra. Sul posto anche il capo della procura di Messina, D'Amato.
3: Grazie ad Alessandra Giannoli. Oggi al Quirinale si è svolta la cerimonia del ventaglio. Nel suo intervento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato a tutto campo. Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì, dunque il capo dello Stato sprona i partiti a ritrovare il reciproco rispetto senza aggressività verbale, spesso immotivata e anche controproducente. Un appello, insomma, ad abbassare i toni, a smetterla con gli accenti incendiari. Così Mattarella.
6: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
5: Sulla violenza in Val di Susa il presidente è netto: tutti devono condannarla senza se e senza ma. E un messaggio chiaro e forte arriva pure sul caso Roggero: non si possono fare leggi ad persona, ma sull'onda della spinta dell'opinione pubblica e dei social, intanto scritti

0: con minacce terroristiche contro Nordio e il guardasigilli incassa la solidarietà bipartisan e istituzionale. A te Sergio.
1: Grazie Alberto. Torniamo alla cronaca. La procura di Roma apre un fascicolo sulla morte avvenuta a Barcellona di Samuele Spinelli. I familiari non credono alla versione fornita dalla polizia spagnola. Raffaella Coppola.
2: Nel sangue i medici hanno trovato tracce di metanfetamine, così gli inquirenti catalani ipotizzano che un overdose o un'intossicazione possono aver causato il decesso di Samuele Spinelli, ma la famiglia del 28enne contesta la ricostruzione e chiede chiarimenti sui segni alla schiena, ai polsi e sotto il mento riscontrati sul giovane fiorentino morto dopo essere stato bloccato a fine maggio dalla polizia a Barcellona. Così, dopo l'inchiesta aperta in Spagna, anche la procura di Roma, competente per casi di italiani morti all'estero, ha aperto un fascicolo. C'è un video agli atti che mostra Samuele in un negozio in stato d'agitazione e disorientamento. Viene messo a terra dalla polizia, pancia in giù, riporta il quotidiano La Nazione, con le mani dietro la schiena e viene contenuto. Morirà 3 giorni dopo. Nei giorni scorsi, l'ultimo saluto della famiglia e degli amici. Il padre di Samuele dice: non vogliamo vendetta, ma solo verità e giustizia.
1: Alta tensione in Val di Susa. Il prefetto di Torino ha vietato ai NoTav di effettuare un campeggio a Susa, Bussolene e Venaus per questioni di ordine pubblico. Il movimento in una nota scrive che il campeggio si farà, in caso contrario saranno ovunque. I numeri della borsa: Milano ha chiuso la seduta oggi con l'indice FTSE MIBA più 1,29% e siamo alla pagina sportiva. Enzo Tamborra, buonasera.
3: Buona serata Sergio. In apertura il calcio: ormai scontro totale tra UEFA e FIFA dopo che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha manifestato l'intenzione di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni a investitori privati. La UEFA in particolare ha minacciato di non partecipare alle prossime competizioni della FIFA. Per il calciomercato si attende l'ufficialità di Stones all'Inter, il difensore della nazionale inglese è nella sede del club nerazzurro dopo essersi sottoposto alle visite mediche. Juventus ad un passo dal gioiellino bosniaco Alibegovic. Ed ora lo sci: la due volte campionessa olimpica Federica Brignone è tornata ad allenarsi oggi a Cervinia. Sentiamo le sue sensazioni.
4: Oggi è il primo giorno sulla neve dopo tantissimo tempo, dopo quasi 6 mesi, e è stato bello, divertente tornare con le ragazze, con la squadra a scivolare un po' sulla neve, e quindi sono molto contenta e appunto mi mancava moltissimo.
3: Infine la scherma: l'Italia ha chiuso in bellezza i mondiali che si sono disputati a Hong Kong vincendo la quarta medaglia d'oro, a ottenerla il Dream Team del fioretto femminile. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tamborra ed è tutto anche per questa edizione. Adesso meteo e le ultime notizie sul traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi, ci attende una giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora tanto sole, soprattutto gran caldo, intenso ed opprimente, specie sulla pianura padana, nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevate, prossime ai 38-39 gradi e con afa accentuata. Anche le notti e le albe saranno tropicali, da segnalare locali temporali di calore su Alpi e Prealpi. Serata, dettagli sull'app e Trevi Meteo.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: La spesa intelligente!
5: Via Radio.
9: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona segnaliamo 6 km di coda per un incidente tra un'auto e una moto da poco rimosse. Il traffico transita su tutte le corsie. A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Borgo Panigale, percorrere la tangenziale e rientrare in autostrada a Bologna-Arcoveggio. Per ripercussioni sul raccordo di Casalecchio si sono inoltre formati 5 chilometri di coda in direzione dell'A14. A chi è diretto verso l'A14 si consiglia dunque di uscire a Bologna-Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna per poi rientrare a Bologna-Arcoveggio. Segnalazione di questo momento: sempre sull'A14 è stato bloccato il traffico tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. Nel tratto registriamo 1 chilometro di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Per il momento è tutto anche per noi, buona serata.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5. Protagonisti. 19:07 minuti, urlo dei nostri amici, di protagonisti Fredella e il buon Simioli, che oggi sono andati anche in barca ma cercheranno un reshow.
11: Buonasera, sì, questa è la serata del reshow, stiamo cercando Franco, detto reshow, che ha
10: un... a Praia Mare, giusto?
11: A Praia Mare, anche se però devo dirti che la patria del reshow secondo me è Riccione,
10: anche Rimini, ecco. Ma anche Ravenna, Marina di Ravenna,
11: io
10: Milano,
11: mi ricordo
10: Marittima.
11: Mi ricordo Riccione, ecco,
10: Riccione, me ne va. Posso dirti una cosa?
11: Vabbè, ma
10: io
11: sai,
10: mi ricordo quattro ragazzi con la
11: sei
10: chitarra.
11: Il mio maestro, fammi salutare la Ceci Cheyenne da Lipari insieme a Piccolillo e la mattina Baiguini della Sardegna, perché RTL 102.5
10: è ovunque,
11: siamo ovunque, uniamo l'Italia attraverso le spiagge,
10: i mari, i sindaci, i comuni.
11: Questa allora, puntata qua si chiama sempre Il Diavolo Veste Praia.
10: Il Diavolo Veste Praia, con una variante, perché andremo dalla Monaca di Ponza sull'isola di Ponza. Preparatevi, però prima un saluto a chi?
11: Gesù, un saluto a Grana Padano, ormai sono giorni che lo diciamo, Grana Padano fa battere l'ov, il gusto italiano del benessere riconosciuto in tutto il mondo.
10: Certo che Grana Padano è davvero eccezionale, oltre al fatto che è buonissimo, fa anche molto bene ed è adatto all'alimentazione di tutti. Cosa dire di più? Grana Padano è proprio un'emozione italiana da condividere. Allora, primo appello, Franco Risciò di Praia, se ci sei.
11: Fatti
10: due
11: avanti.
10: Franco Ambrosino, quindi oggi
11: Sindaco
10: Zona Franca
11: di Ponza, vai, chiamaci.

0: I don't wanna live forever. 19:15 su RTL 102.5. La CNN, caro il mio Simioli, sì, elogia le isole puntine.
1: No, in particolare una dice che quest'isola è paradisiaca, non ci sono turisti, non ci sono le strade, il segnale telefonico non c'è.
0: È un disastro.
1: Però qualcosa non torna, perché noi abbiamo collegato al telefono il sindaco di quale isola?
0: Di Ponza, Franco Ambrosino. Vediamo se c'è. Innanzitutto proviamo se non c'è il segnale.
2: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti.
0: Sigla,
2: eccolo.
1: Sigla.
3: Il nostro sindaco.
0: Questo è il remix, Le piace, sindaco?
2: Bellissimo, bellissimo.
0: Allora,
1: senta,
0: sì,
1: ma la CNN dice che non c'è il segnale telefonico, ma intanto noi siamo collegati con lei al telefono, quindi i conti non tornano. È una bufala, che è?
2: Ma io sono a Ponza. Io sono a Ponza,
0: però è vicino, però è l'isola
2: paradisiaca è Palmarola, che è accanto, non è molto distante, ma non è Ponza, sta un pochino
0: può
2: più
0: urlare,
2: in là.
0: Può salutare il sindaco di Palmarola dalla finestra di Ponza?
2: Sono io stesso. Non c'è.
0: È lui stesso, allora lo vedi.
1: Senta, sindaco, secondo me però per essere veramente paradisiaca mi deve dire che il diesel costa meno di 1,80 euro al litro.
2: Non c'è nulla lì, quello è un paradiso in tutti i sensi, non c'è
0: quello è San Marino,
2: non c'è nulla,
1: quindi non c'è neanche un distributore.
2: Non c'è strada.
0: Però facciamo, scusi, sindaco, facciamo una prova, no? Palmarola, sì. Quanto dista da dove si trova lei?
2: 8 miglia marine.
0: Vabbè, ce lo dica in chilometri, perché noi non siamo uomini di mare.
2: Circa 15 chilometri.
0: Ah, quindi proprio di fronte, vicino.
1: Certo, vicino, te l'ha detto. Senta, ma ci sono degli abitanti, qualcuno che resiste?
2: Ce n'è uno, credo che ce ne sia uno che è registrato ufficialmente all'anagrafe come residente a Palmarola. Credo uno.
1: E va a votare, ha votato per lei.
2: Vabbè, non lo so, questo la cancelliamo. Su questo bisognerebbe
1: indagare. Allora cancelliamo quest'isola, che serve? Se non ci sono elettori.
0: Però, scusi, sindaco, questo unico cittadino, no? Se lascia la macchina in doppia fine, allora deve sperare o che arriva a Borrelli.
2: Non ci sono le strade, non ci sono
0: le strade.
1: Non c'è nulla.
2: Può lasciare una barca.
1: Allora, secondo lei, a quanti anni, qual è l'età giusta per trasferirsi al Palmarola nella vita?
2: Io mi trasferirei anche adesso. Dipende da uno cosa si aspetta dalla vita. È un posto bellissimo per starci, chiaramente.
0: Vabbè, Castaway, dai, diciamo.
2: Castaway,
0: come il film.
1: Invece a Ponza va tutto bene, turismo, linee telefoniche,
2: bene,
1: strade, autovelox, polizia municipale,
0: ZTL pure,
1: ZTL, insomma, Dupal.
2: Abbiamo anche la ZTL a mare.
0: Ci dica della ZTL a mare, a piedi si può passare, cioè a nuoto o è vietata anche?
2: A piedi si può passare, a nuoto si può passare, ma se si getta l'ancora nelle acque di Ponza e di Palmarola si è soggetti a un ticket ambientale, quindi lo possiamo definire,
1: bravo sindaco, perché ci sono i pirati del mare, ragazzi, che fanno altrettanti danni quanto i pirati della strada. Bravo sindaco,
0: siate prudenti. Sindaco, noi siamo di fronte a un'altra isola che è l'isola di Dino, perché ci troviamo in Calabria a Praia Mare. Se lei vuol mandare un messaggio a tutti i Dino all'ascolto o i Dini, se c'è qualche
1: ma posso fare una domanda più seria?
0: Ma che vuoi fare? Non sto news.
1: Senta un momento, sindaco, a Ponza il diesel costa meno di 1,90 euro al litro?
2: Costa di più.
1: E allora non è paradisia.
2: Abbiamo sfondato il muro dei 2 euro.
1: Allora non è paradisiaco.
0: Sindaco, deve fare la macchina GPL. Lui continua con questo diesel.
2: Noi stiamo convertendo quasi tutto all'elettrico. Ve lo posso dire. Vai con l'elettrico.
1: Bene, nell'attesa cerchi di far abbassare il prezzo del diesel. Grazie, sindaco.
2: Grazie a voi.
0: Noi salutiamo intanto il nostro amico regista Fabio Romano, che sta passando in questo istante davanti a noi. Lo salutiamo.
1: Tu cosa fai questa sera? Vai.
0: Stare

0: Cosa fai questa sera 19:22 su RTL 102.5? Ma intanto ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate.
1: Sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare addirittura che cosa, Fredella?
0: Il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Ma vogliamo anche salutare
1: chi
0: ci scrive. Insomma, portate un bacio alla mia terra d'origine, Praia Mare.
1: A Simon Pietro. Intanto però qualcuno ci ha mandato il numero di Franco Risciò. Franco Risciò, il re del Risciò di Praia. Ecco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Da Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
14: Expert. Gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia e noi su RTL 102.5 uniamo tutta l'Italia e non solo, perché andiamo anche all'aeroporto di Fiumicino dove c'è la nostra
1: Lucia. Buonasera, te la linea, con
2: buonasera,
1: chi sei?
2: Buonasera ragazzi. Ho recuperato dal DJ set che c'è questa sera all'aeroporto di Roma Fiumicino con Autogrill un bel gruppo di ragazzi che, per chi non ci può vedere ma ci può solo sentire, ha un costume un po' particolare perché sono tutti vestiti da preti. C'è un vescovo però.
1: Da frati.
3: Buonasera a tutti.
2: Da frati.
1: Frati. Fratelli.
2: Come ti chiami?
0: Come andate?
3: Pippo. Andiamo a Dubrovnik. Dicono.
0: A Dubrovnik, al freddo, scusate. Ma perché?
1: Ma insomma, freddo, credo che neanche lì troverete il freddo, Perché ci andate comunque?
3: Perché ci andiamo?
4: Perché c'è un famosissimo trekking, ragazzi, da fare con queste divise.
0: Ma scusate, ma secondo me è un addio al celibato, no? Vero?
4: Un trekking, abbiamo le tende.
0: Dite la verità.
3: Io non so niente, sono innocente.
0: Chi si sposa di voi?
4: Di tutto quanto.
3: Sono io.
0: Chi si sposa? Come ti chiami? Presentati.
3: Filippo,
0: allora parti per addio al celibato.
3: Esatto.
0: Quanti anni hai e quanti anni di fidanzamento?
3: 35 con 4 anni di fidanzamento.
0: Hai mai tradito?
3: No.
1: Subito la domanda che hai capito.
3: Guarda
1: che il trekking induce in tentazioni, fratello.
4: Assolutamente no, ritroverà lo
1: trekking oggi, trekking, ma che dove trovare lo
3: spirito? Sono entrambi trekking. Testimoni, quindi sono responsabili.
2: Testimoni di un reato, infatti,
3: esatto.
2: Potrebbero essere.
0: Però scusa, Lucia, puoi aggiungere quello che hai detto poco fa nel nostro RTL 102.5
2: allora,
0: Play?
2: Dai. Nel fuori onda potrei aver detto che se Filippo non ha mai tradito è sempre una prima volta e magari questo weekend potrebbe essere un momento per cominciare.
0: Bravo,
2: ma non l'ho mai detto.
0: È il momento di farlo, Filippo, dai.
2: Ma scherzo, la tua futura sposa è al sicuro.
3: Bene,
4: con noi al sicuro.
1: Con il gusto di montagna e il tradimento ci guadagna.
0: E visto che a Ferragosto c'è calura, ciucciati sta frittura. Così chiudiamo in bellezza, va bene.
1: Oh, tanti auguri, sposo, brava Lucia, grazie.
2: Torniamo a ballare. Ciao ragazzi.
1: Vai, new hit.

0: Me gustas tu, Manu Ciao, 19:41 su RTL.
1: A proposito di me gustas tu, ma sbaglio, prima stavi mangiando del grana padano?
0: Beh, non potevo resistere, caro Gianni. Qualche scaglia di grana padano e uno spuntino eccezionale, buonissimo e con tanti principi altrettanto eccezionali. La condivisione, il benessere, lo stare vicino agli altri, e proprio grazie a questi valori, insieme al gusto irresistibile e alla ricchezza di vitamine, proteine e sali minerali, che grana padano ha conquistato il mondo.
1: Grana padano, un'emozione italiana da condividere. Vuoi provare a vedere, a chiamare Franco Risciò, il re dei Risciò di Praia Mare? E ci hanno mandato un numero, vediamo se
0: proviamo a chiamarlo,
1: vediamo,
0: aspetta,
1: se esiste, perché tante volte ci pigliate per il bip voi.
0: Abbiamo 10 secondi. E Franco Risciò, è un attimo, fammi sbloccare il telefono. Mamma mia, si è bloccato il PIN, non riesco.
1: Si è fatto vecchio, sì, in questi ultimi due giorni.
0: Sono due isole di Dino, mi hai
1: invecchiato. Vabbè, sei invecchiato. Proviamo in privato, dai,
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
8: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
7: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Rockby 19:50 su RTL 102.5. Franco Risciò, stiamo cercando proprio te a Praia a Mare. Proviamo a chiamarlo, tutto live, tutto in diretta.
1: Vediamo se il numero è attivo, se il numero squilla, giusto. Grazie ai nostri Very Normal, che diventano tutte le sere la nostra migliore redazione, perché questo numero ce l'avete inviato voi. Franco Risciò
0: non risponde,
1: il re del Risciò di Praia, e allora siamo costretti a dare la linea, forse probabilmente, a Fredella, che
0: a Riccione, è a Riccione. A
1: Riccione, patria del Risciò.
0: Stiamo provando a chiamare Riccione. Ecco, pronto, buonasera, fittate Risciò?
2: Sì,
0: sì, beh, ci può dire in che anno l'hanno inventato? Perché il mio amico che vuole il Risciò con me, venga, sì, venga qui, così sceglie il Risciò.
2: Mi metto in difficoltà, comunque per me anche negli anni 60 iniziavano a fare i primi Risciò.
1: I primi Risciò, voi avete quell'autentico degli anni 60?
2: Non sono degli anni 60 i nostri.
0: Ma c'ha due manubri? Ma c'ha due manubri?
1: No, mi dispiace, sono tuttore dell'antico, grazie.
0: Grazie mille. Grazie.

0: dipende.
1: Dipende da che dipende. Dipende anche dal Rishow che troviamo da noleggiare. Quindi proviamo a chiamare Franco Rishow, Praia Mare su RTL 102.5.
0: Ci hanno mandato un altro numero, vediamo.
1: Vediamo se risponde.
2: Pronto?
0: Ecco. Pronto, è Franco Rishow.
2: Pronto?
0: Pronto, siete voi, Franco?

0: Franco Risciò.
1: Risciò.
2: Franco.
1: Franco.
0: Sì, avete voi no, noleggiate il Risciò.
2: Sì, però come ha detto, Branco non siamo
0: no,
2: noi.
0: No, Branco, non ho mai detto Branco. Branco
2: ah,
0: non
2: no,
0: ho mai.
2: Perché si sente malissimo.
0: Ho detto Franco, Franco.
2: Ah, pronto, ok.
1: Oh, Franco.
0: Ecco.
2: Sì, esatto.
0: Oh, abbiamo visto un bellissimo Risciò stamattina lì fuori parcheggiato.
1: Un po' vecchio.
2: Sì.
0: Ma a quale epoca risale? Perché è bellissimo. Pronto?
1: Ma... ha chiuso.
0: Ma è un... pronto? Pronto?
1: È un Risciò d'epoca.
2: Male.
0: È un Risciò d'epoca.
2: Pronto?
0: Sì, va bene.
1: È una voce registrata a dire solo pronto. No, non penso.
0: Pronto?
1: Pronto? Il Risciò di che anno è? Ce lo dica.
0: Il Risciò di che anno è quel Risciò?
1: Pronto? Non si sente, vabbè.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Napoli adesso sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura la svolta clamorosa nelle indagini sul delitto di Via Poma. Secondo quanto scrive Repubblica, la Procura di Roma avrebbe disposto l'analisi sul DNA di 7 persone mai indagate per l'omicidio ancora irrisolto di Simonetta Cesaroni, massacrata con 29 coltellate il 7 agosto 1990 negli uffici di un elegante palazzo nel cuore della capitale a Prati. Si tratta di 5 uomini e 2 donne. I loro DNA verranno comparati con le tracce isolate sul corpetto, sul reggiseno e sui calzini di Simonetta, nella speranza che restituiscano 36 anni dopo il nome dell'assassino. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso ieri sera alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale sulla richiesta di arresto del generale libico Osama al-Masri. L'invio a pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli proprio sulla trasmissione delle carte per l'arresto del torturatore libico che allora era in Italia. Almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo della palazzina di 2 piani a Messina. Ora si cercano i dispersi, sarebbero 7 le persone che mancano all'appello. Il sindaco Basile parla di un crollo strutturale, non di un'esplosione come era emerso da principio. Voltiamo pagina e alleggeriamo decisamente i toni col cinema e l'ultimo capitolo dell'Uomo Ragno da record. Sentiamo Mario Vai.
4: Un mercoledì da supereroi, quello vissuto dal cinema nella giornata di ieri. Spider-Man Brand New Day debutta con numeri da leggenda, oltre 4 milioni di euro in un solo giorno, 500.000 di spettatori e il migliore esordio dal 2020 ad oggi dopo il fenomeno Zalone. Il nuovo capitolo con Tom Holland entra così nella storia, è il 5° miglior debutto di sempre in Italia e il miglior risultato mai registrato per un film dedicato all'Uomo Ragno. Ma la sfida dei giganti continua al box office. Odissea di Nolan resta saldamente sopra il milione di euro e supera quota 31 milioni complessivi. I due blockbuster hanno acceso le sale italiane richiamando quasi 700.000 spettatori, oltre 5 milioni

0: in un solo giorno, un'estate da record per le sale, con luglio che si conferma il mese più affollato di sempre.
1: È davvero tutto, grazie per averci seguiti. Arrivano le informazioni sul meteo e poi quelle sul traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sull'Italia, specialmente al centro-nord. Si arriveranno a toccare nelle aree interne i 37-38 gradi, qualche grado in meno al sud, specie sulle zone costiere. Una giornata assolata, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura occidentale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda, mentre all'uscita obbligatoria di Pedaso registriamo 2 km di coda. In direzione opposta, per lo stesso incidente, segnaliamo 2 km di coda. Chi viaggia verso Ancona dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso può percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Fermo. Sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, troviamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Milano. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E alle 25 minuti inizia con voi la seconda ora di Protagonisti. Simioli, ma buonasera di
7: ma
6: nuovo.
7: Ma Fredella, ma buonasera a lei. Continuano a chiederci al 378-378-1025 perché trasmettiamo con gli occhiali da sole, anzi li devo rimettere.
6: Perché siamo in tenuta estiva e poi perché abbiamo dei conti in sospeso.
7: No, perché nel 1998 io e Fredella venimmo qui a cena, te lo ricordi?
6: Esatto. Al ristorante Duchebeau.
7: Esatto, e dicemmo: guardate, purtroppo non abbiamo contanti, il posto non funziona.
6: Non c'era all'epoca il posto, quindi
7: insomma, non siamo più tornati. Allora, per evitare che il gestore di quel ristorante, che è ancora attivo, ci riconosca, andiamo in onda con gli occhiali. Quant'era che dovevamo dargli?
6: No, anche perché non è prescritto.
7: Ma
6: erano 30.000 lire di vecchie lire, il vecchio conio, però oggi sarebbero 15 euro a testa.
7: 15 euro.
6: Che per noi, diciamo, è comunque una giornata di lavoro.
7: Allora, detto questo, adesso c'è un meraviglioso power hit e poi torniamo alla carica qui a Protagonisti, il programma dei sindaci. Bye. E non solo.

0: Life is simple, 20 e 12 su RTL 125. Signori, caro il mio socio, ma lei lo sa qual è la vera ricchezza?
1: Il vero lusso contemporaneo, l'hanno già detto, però ci vogliono sempre soldi, è la vita lenta, perché poi a me fa piacere leggere queste cose, sono messaggi positivi, però
0: chiamiamo due persone.

0: ti propongo io questo. Uno, Nicola, uno è Tullio d'Episcopo.
1: Io intanto parlo con Nicola Pinto, allora, il sindaco dei sindaci. Pronto, sindaco dei sindaci, Nicola?
2: Prontissimo.
0: Eccolo.
1: Allora, sei d'accordo con me? Perché tutti scrivono che il lusso contemporaneo è la vita lenta, ma voglio dire, ci vogliono comunque
0: i dollari per
1: fare la vita lenta. Sei d'accordo?
2: E come può essere contrario? È proprio così.
1: Perché se tu c'hai,
0: aspetta che abbiamo Tullio,
1: se tu c'hai il cash
0: Tullio,
1: la vita la puoi rallentare, se non c'è il cash devi correre, perché devi insomma procurarti il cash per pagare.
2: Con i soldi si può fare tutto,
0: Però meglio la vita lenta, posso dire, alla vita caotica delle città. Per esempio,
1: adesso abbiamo Tullio d'Episcopo, il maestro dei maestri.
0: Cioè, l'uomo che ha lanciato l'andamento lento, e lo diciamo su RTL 102.5, è Tullio d'Episcopo. Tullio, la vita lenta è una ricchezza, dicono i giornali, ma tu l'hai scoperto 30 anni fa.
3: 38 anni fa.
0: Giusto? Esatto. E quindi lo vogliamo urlare al mondo, andamento lento?
3: Vai, alla grande.
0: Urlalo, dillo al mondo intero.
3: Andamento lento!
1: Yes!
3: Senti come ride Gianni.
0: Hai capito? Manuelo, vieni qua, Gianni, perché sei lì? Vieni qua.
1: Andate a sentire il pezzo nuovo Miranda, che è fantastico. Pure quello.
3: Bellissimo,
1: pure quello è letto. Senti Tullio, ma ci vogliono i soldi per fare la vita a andamento lento? Perché senza quelli dove che fai? Niente, no?
3: Sì, però tu sai, Gianni, i soldi ci vogliono per sopravvivere,
0: esatto,
3: ma non per i vizi. Cercate di capirmi, c'è gente che si è rovinata per i vizi.
0: Esatto, ma quelli da parte. Però Tullio, ricordiamo che andamento lento è nato questo pezzo nel traffico di Roma, dove non c'era un andamento lento in taxi, giusto?
3: Esatto, sì.
0: E che ti ha detto il tassista?
3: Io gli ho detto, scusi, ma io mo come faccio ad arrivare all'appuntamento? Dovevo scrivere il testo della canzone, che non aveva un titolo e non aveva un testo. E lui disse che c'erano le macchine una sopra l'altra a Piazza Leone.
0: E tu?
3: E lui mi rispose, ma che vuole? A Roma è tutto un andamento lento.
0: Ed è nato questo, hai capito?
3: La faccio
0: della Wallera.
3: No. Subito ho capito che è una frase bellissima.
0: Ed è nata la canzone. Tullio, ti vogliamo bene, buona estate. Salutaci Miranda.
3: Ti amo, ciao Agliu.
0: Ciao Tullio.
1: Pinto, ecco. sindaco dei sindaci. Pronto?
2: Sì, ci sono.
1: Ti chiedo scusa, ma dall'altra parte c'era Tullio d'Episcopo. Che tu conosci,
2: io ho conosciuto 40 anni fa, che venne a fare un concerto a Rodi.
0: Pure tu, ma tu c'eri sempre come sindaco.
1: Tu gli hai fatto i concerti sempre e Nicola c'è sempre stato. Va bene, comunque grazie veramente.
2: Ringrazio io voi e mi raccomando, andate piano.
1: Andiamo piano. Oppure, andamento lento.
0: Segue una bugia. Vogliamo lanciare Tommaso Paradiso.
1: Agitare Coca-Cola. Grazie Nicola Pinto, grazie soprattutto a Tullio d'Episcopo e viva l'andamento lento,
0: come
1: vedete. Dei soldi.
0: Però come vedete, questo è un programma dove accade di tutto.
1: Agitare
0: e quindi
1: Coca-Cola.
0: Rimanete con noi. Almeno finale 21, Tommaso Paradiso. Oh.

0: Katy Perry, 20 e 22 su RTL 102.5. Il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: Infatti RTL 102.5 è la radio partner dell'evento e fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi.
0: Bene, vogliamo andare in aeroporto?
1: Adesso andiamo in aeroporto, poi io scendo in cantinetta.
0: Ma sì. mancano 45 minuti.
1: Vabbè, ma sai cos'è? Come si dice?
0: C'è
1: sono
0: traffico.
1: 4 giorni, andamento lento, hai capito? Qua al TH Resort siamo veramente in andamento lento. Che
0: venite,
1: mettiamo
0: venite
1: stasera?
0: A trovare,
1: che...
0: però. Beh,
1: veniteci a trovare, ma se sono arrivati in 10, a un certo punto hai detto che palle, non li voglio
0: ma
1: vedere.
0: Ma non è vero, ma
1: hai fatto
0: sei,
1: la,
0: ma,
1: hai
0: ma
1: fatto
0: sei
1: la donna di spettacolo, hai fatto
0: ma
1: l'uomo
0: sei un
1: di spettacolo.
0: No, di sono una showgirl.
1: Hai fatto la showgirl, oh. Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: aeroporto di Roma Fiumicino, lettera A, lettera B o lettera C? Che vuole?
1: Voglio la lettera Lu, come Lucia.
0: Lucia!
1: A te la linea, Lucia, con chi sei?
2: Buonasera ragazzi, sono qua adesso con Daniele e Giuseppe da Bari, a cui abbiamo deciso di fare un regalino. In realtà un regalo che potete prendere anche voi se passate all'aeroporto di Fiumicino, perché quest'estate, come anche le ultime estati, abbiamo collaborato alla realizzazione dei racconti di Sabaudia. Quindi si tratta di un progetto letterario, culturale, per chi si vuole cimentare nella scrittura. C'è un bel concorso alla fine dell'estate, lo trovate qua al Terminal 1, vicino alla fantastica postazione di RTL e anche in un sacco di spiagge di Dorale Romano. E l'ho regalato
0: a gratis.
2: Ovviamente.
0: Hai capito.
2: Promuoviamo la cultura.
1: La cultura è di tutti.
0: Perché
1: bravi.
0: Il tuo libro costa 18 euro?
1: Brava, perché la cultura è di tutti, ma non esageriamo. Ma non esageriamo.
0: Allora
1: senti, Lucia, però intanto ti vedo con una coppia, mi pare che sia una. Due cognati?
0: Ma che
1: o
0: ne
1: sbaglio?
0: Sai?
1: Io faccio pure io.
2: Cognati che leggeranno il libro, vero? Da dove arrivate?
3: Noi arriviamo dal Giappone e siamo diretti a Bari. Siamo atterrati pochi minuti fa da Tokyo.
0: È andata lì per mangiare giapponese? Non c'erano bar e ristoranti aperti o per vedere dei musei?
3: Noi abbiamo mangiato il sushi giapponese e ora ritorniamo a Bari per mangiare il nostro sushi barese.
0: Beh, scusi, che voleva? Riso, patate e cozze in Giappone?
1: Vabbè,
0: scusa,
1: però,
0: no,
1: però ha ragione, perché quando uno torna dal Giappone che cosa dice? Ho mangiato il vero sushi, che non è come quello che mangiamo in Italia.
0: Veramente, anche sulla tuscolana c'è il sushi.
1: No, ma non
0: però,
1: è come quello che hanno mangiato loro. Che cosa fate nella vita, sinteticamente? Siamo curiosi.
3: Allora, io sono un informatico e mi occupo di immagini satellitari per l'osservazione della Terra.
0: Complimenti. Il cognato cosa fa?
4: Che fa? Faccio l'ingegnere meccanico, mi occupo di treni diagnostici.
2: Capito?
0: Treni
1: diagnostici?
0: Complimenti. Quindi in famiglia non c'è uno che fa il salumiere, il barbiere, c'è un lavoro umile.
3: Il salumiere è il papà di Giuseppe. È mio papà.
1: Allora viva i salumieri d'Italia! Viva i salumieri d'Italia! Comunque, veramente complimenti, avete studiato tantissimo e viva
0: la cultura, meno male che voi ce l'avete, perché noi.
1: Eppure sto fatto del treno diagnostico voglio approfondire.
0: Non è in ritardo, spero, come tanti treni in Italia.
1: Grazie. Lucia, noi ci ritroviamo domani, New Hit!

0: Ulla, che Michael Jackson, 20:42 su RTL 1025. Ma posso dire, questa sera voglio scegliere un pezzo.
1: Non abbiamo detto ancora quello che si deve dire quando è il 31 luglio oggi.
0: E che arriva lo
1: stipendio. Oggi è il 30 luglio.
0: Oggi è 30.
1: Che si dice quando arriva il 30 luglio?
0: Beh, quasi finita l'estate, manca un
1: buon viaggio. Siate prudenti, io mo me ne vado in cantinetta lento lento e stasera
0: scegli Barry White.
1: Secondo me Barry White ci sta,
0: ci sta. Ma quale? Perché poi Barry White.
1: Perché molti vanno in vacanza, boomer, Z Generation
0: e in auto si ascolta.

0: tua.
1: Anche Barry White.
0: Tu e Barry White, però qual è il pezzo che preferite?
1: Quello
0: di
1: da matrimonio.
0: Qual è? 378-378-1025, perché noi vi diciamo il nome dell'artista, ma il pezzo lo scegliete
1: tutto
0: voi
1: improvvisato
0: a quest'ora, eh?
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 1025 Play.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Le 20:51, che pazienza sopportarlo dal vivo. Ma il venerdì tu non lavori di solito, domani ci sei.
1: Chi te l'ha detto? No, domani no.
0: Ci sei mai stato il venerdì, quindi.
1: Allora è arrivato Francesco Taranto insieme a chi? Dai.
0: A Nicolò Giustini.
1: E insieme che faranno?
0: Faranno la suite insieme, sai a chi anche?
1: A chi?
0: A Salvo con nome, certo. Che è il nostro regista, Salva con nome.
1: Saluta pure la regia di Milano a Cologno.
0: Beppe di Dio. E chi altro salutiamo?
1: Mia mamma che ci sta seguendo. Ciao mamma, bacio.

0: me. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, Taranto ha scelto un pezzone, Cocktail Tropical.
3: Ma infatti sento un profumo tropicale. Scusate, come mai entro nel
2: Brasil Tropical? Allora, si ricompone il trio di protagonisti Francesco Taranto. Qual è il pezzo di Barry White più votato?
3: Ha vinto questa stupenda What am I gonna do?
2: Ma quanto è bella la tua pronuncia. Ripeti, what?
3: What am I gonna do?
2: What am I gonna do?
3: C'è anche l'anno, incredibile. Noi facciamo finta di non averlo visto, ma c'è.
4: Possiamo ricordarlo come un amico? È nel 75 la disco music.
2: Complimenti, avete scelto un pezzo di Barry White che si sente poco. Eccolo.

0: Barry White, il pezzo preferito dal nostro Salvo La Spina, detto anche Jack Moore, l'unico uomo col codino in Italia, è rimasto solo lui, possiamo dire.
1: Yes, per fortuna. Allora, abbiamo finito, grazie a Grana Padano.
0: Già vuoi salutarci?
1: Posso ringraziare, grazie a Padano. Io vado matto per Grana Padano.
0: Se invece hai fame, vero?
1: Non vedo l'ora di ringraziare. Grazie a Grana Padano che ci sta tenendo compagnia in questi giorni, che ci regala momenti pieni di emozioni, di benessere e bontà.
0: E sì, perché Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere italiano. È un benessere che ha conquistato il mondo, perché Grana Padano è un'emozione italiana da condividere.
1: Ma quanto sei bravo,
0: no,
1: quando
0: l'hanno scritto,
1: fai
0: i testi
1: citazione.
0: Non sono i miei.
1: Però volevo ricordarti una cosa, che non sei tu Grana Padano.
0: No, e vabbè, io però
1: no, perché
0: entro nel personaggio
1: love.
0: Come Spider-Man, entro nel
1: vabbè,
0: personaggio.
1: Viva la suite, ci sentiamo domani
0: Taranto,
1: sera in diretta
0: Giustini
1: da Praia.
0: È il nostro Jack Moore!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Civitavecchia, in provincia di Roma, sono le 21.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla crisi dei migranti che sta affrontando in queste ore la Spagna, anche con l'invio dell'esercito, e Roma valuta misure drastiche su tutto. Alessandra Giannoli.
4: Centinaia di migranti, uomini, donne con bambini, piccoli, ragazzi e persino disabili, prevalentemente marocchini e algerini, hanno raggiunto nelle ultime ore Ceuta, attraversando a nuoto nel Nord Africa il tratto di mare che separa la città autonoma spagnola dal Marocco, costeggiando il frangiflutti di confine del Tarajal. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. La situazione nell'enclave, porta d'ingresso dell'Europa in Africa, è precipitata verso mezzogiorno. Ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare. Così i residenti di Ceuta. In merito all'emergenza in atto, il governo italiano sta valutando di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Tajani si è già detto favorevole, mentre Bruxelles sta seguendo l'evoluzione della situazione. Madrid, per garantire la sicurezza, ha deciso di mobilitare l'esercito, annunciando l'invio di soldati per rafforzare la guardia civile. Intanto in mare sono stati recuperati almeno 9 cadaveri.
1: La cronaca: un uomo di 34 anni di nazionalità moldava è scomparso nelle acque del fiume Po dopo essersi tuffato per mettere in salvo la figlia più piccola. In corso le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Ci spostiamo a Messina. I dispersi sono 7, tra loro 4 appartenenti alla stessa famiglia. A tirare un bilancio aggiornato del crollo della palazzina il sindaco Federico Basile. Il primo cittadino ha aggiunto che il crollo è stato strutturale, escludendo dunque l'esplosione di cui si è parlato in un primo momento. Ha detto anche che 3 feriti trasportati al policlinico erano all'esterno dell'edificio. Nessuno di loro è in pericolo di vita. L'unico giunto in codice rosso è regredito ad arancione. Infine il calcio. L'UEFA poi boicotta il mondiale di Infantino. Sentiamo Tamborra.
5: La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. L'UEFA marcia compatta contro il progetto del presidente della FIFA Gianni Infantino di privatizzare le grandi manifestazioni internazionali. E se il governo mondiale del calcio non farà un passo indietro, le 55 federazioni aderenti all'UEFA si dicono pronti a boicottare i grandi eventi del calendario internazionale. È un progetto irresponsabile, tuonano ai piani alti dell'UEFA, perché il profitto commerciale diventerebbe un obbligo permanente. Per Infantino invece la privatizzazione dei tornei è un'occasione d'oro per dare una spinta decisiva allo sviluppo del calcio a livello globale.
6: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha coinvolto un camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 4 km di coda e all'uscita obbligatoria di Pedaso segnaliamo altri 4 km di coda. Chi viaggia verso Ancona dopo l'uscita obbligatoria a Pedaso può percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Fermo. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ci siamo, le 21:04, RTL 102.5, la suite fino alla mezzanotte in diretta sempre dal TH Resort di Praia Mare, posto meraviglioso che oggi ci ha ringraziato con un'acqua pazzesca.
9: Possiamo dirlo, è vero, bellissimo, bellissimo, piatta, proprio piatta, trasparente. Noi eravamo lì a mollo quelle 7, 8, 9 ore forse, anche tipo un turno di lavoro praticamente immersi. So, giustamente dirlo adesso, poi se, insomma,
8: siamo usciti, io e Francesco siamo usciti secchi, perché essiccati, ci hanno messo a stendere sui terrazzi. Comunque buonasera Francesco Taranto.
9: Buonasera caro Nicola Giustini. Questa questa coppia estiva. Noi siamo una coppia estiva, Nick, riflettevo prima.
8: Le cotte estive, le crash estive che poi durano l'estate e poi dopo ci si lascia piangendo.
9: Già me lo
8: con
9: dici
8: noi
9: così.
8: E io c'è un terzo incomodo stasera che è Jack Moore, salvo la spina, e poi ringraziamo già in regia Gigi Resta e il nostro Beppe Di Dio. Prima però di cominciare salutiamo Amaro Del Capo che ieri sera è stato protagonista della nostra grigliata tra colleghi.
9: Vabbè, ma per forza, bottiglia ghiacciata, ricordiamo bicchierini anche, devono essere ghiacciati, e la serata ha inizio con Amaro Del Capo. Ogni momento ghiacciato rende tutto più semplice e divertente, ricordate solo di servirlo a meno 20 gradi, deve essere proprio ghiacciato, ghiacciato, ghiacciato.
8: Salvo, le ultime salsicce che sono avanzate ieri, portale qua per favore.
9: Ma ci sono ancora salsicce, non avevo capito.
8: Ne aveva prese un chilo e mezzo, vabbè, eravamo in tre, eravamo, voglio dire, dai. Partiamo con la sigla, Beppe!
10: Sarà io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: 21 e 12 minuti, apriamo ufficialmente la suite 125 in questo giovedì 30 di luglio con See You Again, Wiz Khalifa e Charlie Puth, ma soprattutto con la nostra canzone sbagliata.
1: Puoi ben dirlo, puoi ben dirlo. Amico mio del carboidrato, è il momento di giocare perché ci sono delle semplicissime regole, anzi una sola. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e dovete dirci chi canta questa canzone famosissima e soprattutto the title, il titolo. Quindi Beppe, per favore, se puoi, se non ti recca disturbo, noi non ti vediamo, non sappiamo.
0: No, esatto, non vorremmo effettivamente disturbare, magari sto facendo qualcosa, però
1: se puoi, beh, bravo, okay,
0: ah, okay. Bravo.
1: Scratch reverse, Beppe.
2: Ti calo serpo.
0: Vabbè, dai. Salvo impazzito. O ho trovato le salsicce di ieri.
1: Dai, è facile. Avete capito? 02 25 15 15. Titolo e artista tra poco in diretta con noi. Prima c'è J-Ax.

0: Warren Ordinary alle 21:19, RTL 102.5 la suite, Francesco Taranto e Nick Giustini con voi fino alla mezzanotte, ma soprattutto con voi al telefono allo 02 25 15 15 per giocare insieme alla canzone sbagliata. E partiamo con la prima sfidante di questa sera. Buonasera e benvenuta Valeria.
1: Ciao.
2: Buonasera.
3: Ciao
1: Valeria. Ciao.
3: Da dove ci chiami, Valeria?
1: Da in provincia di Cremona, Pizzighettoni.
3: Fantastico.
0: Cosa si mangia di tipico a Pizzighettone?
1: Oddio, cosa si mangia di tipico a Pizzighettone? Non sono di Cremona, io mi sono trasferito un mese fa.
0: Attenzione, colpo di schiena, da dove vieni, scusaci?
1: Allora, no, io sono di Lodi, provincia di Lodi.
3: Ah, ok. Cosa si mangia a Lodi?
0: A Lodi qual è il piatto tipico di Lodi?
1: Il piatto tipico, allora, Lodi, la raspadura è buona, non mangio.
3: Esatto, la raspadura.
0: La raspadura. Tra l'altro, da Lodi viene anche la nostra direttrice, quindi
3: certo,
0: la salutiamo.
3: Ivana,
0: Ivana Faccioli, grande applauso, siamo grandi fan di Lodi. Cosa fai nella life, Vale?
1: Sono un personal trainer.
0: Ma tu fai anche a domicilio, cioè se avessi bisogno.
3: Ogni volta devi approfittare dei mestieri degli altri, è una cosa incredibile.
1: Ho bisogno
0: di una persona che mi dia una mano ad iniziare un percorso.
1: Ti posso aiutare. Potrei aiutarti, okay. Ti metto sulla retta via se vuoi.
0: Va bene.
3: Ottimo. Allora invece ti presentiamo anche il tuo sfidante, invece, che è Stefano. Ciao Stefano.
4: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Stefano, ciao. Da dove vieni tu?
4: Io sono di Noceto, in provincia di Parma, e da noi si mangia il parmigiano, il prosciutto crudo,
3: è di tutto di più,
4: il rame, il fedino.
0: Certo. Perché sono partiti degli applausi?
4: Ribattiamo quelli di Lodi.
0: Non è particolarmente complicato. Voi avete la forma,
3: tutto praticamente.
0: Non vi manca niente. Avete primi, secondi, tutto quello che serve. Ma nella vita, Stefano,
4: Portelli, sì, è una vita di sacrifici, però. Attenzione,
1: bravo. Mangiare troppo fa male.
0: Brava Valeria, anche perché Stefano, il mio collega Francesco, è una persona che mangia primi carboidrati a rotta di collo, quindi lì penso che potrebbe arrivare a stare male, credo.
3: Penso di sì.
1: Secondo me sono lenta troppi carboidrati, guarda che poi dormi troppo, non riesci a muoverti.
0: Bellissimo, perché stiamo chiedendo a Stefano, ma risponde comunque Valeria.
3: Comunque perché lei se ne intende, giustamente.
0: Personal trainer. Allora raga, è arrivato il momento di giocare. Vi facciamo risentire un pezzettino di canzone e poi giochiamo. Prego regia. Grazie regia. Allora partiamo da Valeria. Valeria, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
1: Giovanotti, il grande Giovanotti.
3: Vediamo un po' Stefano, tu confermi o ribalti?
4: Confermo.
3: Bravi.
0: È proprio lui.
3: Giovanotti e Giovanotti, sicuramente.
0: Il signor Lorenzo Cherubini Giovanotti. Stefano, adesso il titolo della canzone di Giova.
4: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
0: Lunga, questa è lunga.
3: È lungo, anche perché azzeccarlo tutto nel caso non sarà facile. Valeria, tu che dici? Confermi?
1: Confermo.
0: Allora noi andiamo al VAR e chiediamo a Beppe: è il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Giovanotti?
5: Ma che grande spettacolo dopo il Big Bang.
6: Ma che altro che lui? Dove fa il sacco?
5: È il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
6: Siamo vai
5: io e te,
6: io e te,
5: abbiamo fatto pugni, io e te, io e te.
6: Vai
5: salvo, io e te.
0: Bravi ragazzi. Brava Valeria, brava Stefano, avete vinto un prosciutto di Parma che vi manda Francesco Taranto.
3: Sì, e anche una raspadura, perché insomma, bisogna essere comunque parcondicio tra Lodi e Parma, amore tra i popoli,
0: sempre,
3: tra le regioni, tra tutti quanti.
0: E tra il cibo soprattutto.
3: E soprattutto tra il cibo, grazie ragazzi. Intanto io ricordo, caro Nico, questa cosa, ascoltate RTL 102.5, ovviamente votate su RTL 102.5 Play, il vostro favorito dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Poweriz Estate 2026 proprio al vincitore.
0: Sì, e pensate che il premio sarà un prosciutto
3: d'oro.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Corri da Troni!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5 Very Normal People.
7: Perché? Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Esibizionista Annalisa alle 21:34 RTL 102.5 e la suite con Francesco Taranto e Nick Giustini. Tra poco, ve lo dico già, parleremo di babysitter.
1: Ma tu sei sicuro di questa cosa, eh?
0: In che senso?
1: È un tema un po', eh?
0: Le babysitter.
1: È un tema un pochino, però.
0: Tu hai mai avuto un babysitter?
1: Ma certo, assolutamente sì, assolutamente.
0: È stato un bel così traumatico per te.
1: No, ma no, ma scherzavo ovviamente. No, è vero, è una cosa interessante, ma c'è tutto un motivo dietro che riguarda tra l'altro l'America, New York. Dopo, insomma, ve lo raccontiamo.
0: Persone importanti, non di certo noi.
1: No, non noi. Non parleremo delle nostre babysitter, ecco.
0: Beh,
1: ma magari
0: però,
1: sì,
0: intanto novità.

0: stessero alzando dal tavolo.
1: Eh sì, però poi qualcuno ha tirato fuori dal freezer bicchierini ghiacciati e bottiglia di Amaro del Capo e la serata ha ripreso quota. Chiacchiere, risate, pettegolezzi, la classica serata estiva che ricordi, no, poi con nostalgia una volta che ritorni in città.
0: È vero, Amaro del Capo è il momento ghiacciato da ricordare. Siete su RTL 102.5, preparatevi perché stasera si chiacchiera di babysitter al 378-378.
1: Tema di pettegolezzi,
0: 102.5.
1: Sì. Sì. Ah no, non sentiamo nulla, infatti.
2: E altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
13: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
12: Hai ragione.
11: Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: From the Block alle 21.59 su RTL 102.5, giovedì 30 di luglio fino alla mezzanotte. Francesco Taranto e Nick Giustini con voi anche in radiovisione al 36 del vostro televisore. Tra poco parleremo di Babysitter ma anche di cinema con il nostro amico Luca Zeppili dei Soliti Cinefili.
1: Oh, che bello, anche perché veramente tantissime novità, no? Negli ultimi giorni abbiamo parlato tanto di Odissea, Spider-Man, insomma tante cose. Vedremo di cosa parleremo in questa seconda ora.
0: Anche un po' di polemica, già te lo dico. State qui a Trapuego nella seconda ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Castelvecchio Calvisio, in provincia di L'Aquila, sono le 22.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
2: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito la crisi dei migranti in Spagna. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti, scrive Giorgia Meloni sui social, confermando che l'Italia non resterà a guardare. Pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere confini e sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, conclude la stessa Premier. Ora alla cronaca, a Messina sono in corso le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina, ricerche che andranno avanti tutta la notte. Il bilancio di 7 dispersi è stato appena aggiornato a 6 dal comandante dei Vigili del Fuoco. A fare il punto su Sky TG24 anche il sindaco di Messina Federico Basile. Ascoltiamo.
6: Probabilmente si è trattato di un crollo strutturale. I vigili del fuoco sono all'opera già da oggi pomeriggio, hanno messo in sicurezza l'area, sono state avviate le ricerche dei dispersi e quindi stiamo seguendo la vicenda da vicino rispetto a una condizione che delinea una tragedia importante per la nostra città. Ecco. L'attenzione ora è più legata al recupero dei dispersi con le unità cinofile. È arrivata anche l'unità UNAR, che è l'unità specializzata dei vigili del fuoco, che ringrazio per la tempestività, che è proprio dedicata al recupero delle zone sismiche e quindi sotto le macerie.
5: Cambiamo argomento. Oggi al Quirinale si è svolta la cerimonia del ventaglio e con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
7: In occasione della classica cerimonia del ventaglio con i giornalisti parlamentari, il Capo dello Stato sprona i partiti a ritrovare il reciproco rispetto senza aggressività verbale, spesso immotivata e anche controproducente. Un appello dunque ad abbassare i toni e a smetterla con gli accenti incendiari. Così Mattarella.
8: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
7: Sulla violenza in Val di Susa, poi, il presidente netto, tutti devono condannarla senza sì e senza ma. E un messaggio chiaro e forte arriva pure sul caso Roggero. Non si possono fare leggi ad personam sull'onda della spinta dell'opinione pubblica e dei social, intanto scritta con minacce terroristiche contro Nordio, e il guardasigilli incassa la solidarietà bipartisan e istituzionale.
2: Previsioni del tempo.
9: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sull'Italia, specialmente al centro-nord. Si arriveranno a toccare nelle aree interne i 37-38 gradi, qualche grado in meno al sud, specie sulle zone costiere. Una giornata assolata, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura occidentale. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: via radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale. Siamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pedaso e Fermo verso Ancona il tratto è chiuso a causa del ribaltamento di un camion. All'interno del tratto chiuso riscontriamo un chilometro di coda, il traffico defluisce su una corsia, mentre all'uscita obbligatoria di Pedaso segnaliamo 3 chilometri di coda. Invece sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggello e Arezzo verso Napoli, 4 chilometri di coda per lavori. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quattro minuti dopo le 22, ancora giovedì e ancora Suite 102.5 fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria con Francesco Taranto, con Nick Giustini. Tra poco comincia la girandola degli amici della Suite, ma soprattutto lo sapete, lui è qui per questo.
4: Solo
3: ci
4: per
3: deve
4: questo.
3: Dare comunicazioni importanti e fondamentali. Prego Taranto.
4: Poi vado, caro Nick. Però il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Fisher Eats Live. Anche il 2 settembre il cast sarà veramente spettacolare. Quindi acquistate subito il vostro biglietto. Ovviamente ricordiamo sempre ticketone.it.
3: Ripartiamo gli Stones.

0: too short. Di The Talks of Monsters and Men alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite, lo abbiamo detto, avremmo parlato di babysitter e New York. Non so per quale motivo, forse vuoi diventare il mio babysitter e portarmi a New York?
1: Beh, non sarebbe non male. Credo. Non credo. Però no, esatto. Però la cosa curiosa che abbiamo letto è che il sindaco, no, Mamdani, sì, ha proposto questa cosa. Cioè, andate a cena fuori, ovviamente riferito insomma ai genitori, infatti si chiama proprio Parents Out, okay, no, questa iniziativa.
0: Non vuol dire basta genitori, esatto, fuori, basta, che noi figli abbiamo fatto, basta, mamma,
1: in quel
0: papà,
1: senso,
0: fuori, solo per qualche ora.
1: Così, però la babysitter la paga il comune, cioè quindi ha proposto questa cosa in cui, visto che ovviamente New York, ma insomma così come in tante città e anche in Italia, costa tantissimo naturalmente per la babysitter, non è una cosa che tutti possono permettersi, sì, e sì, quindi

0: Invece la offre, diciamo, il comune, però per darti comunque la possibilità di andare a cena fuori, a teatro, dove vuoi, insomma.
1: E così liberi sia i genitori che possono uscire a farsi il cavolo loro, che i nonni. Perché
0: ah, certo,
1: spesso volentieri, quando non puoi permetterti una babysitter, vai dai nonni.
0: I babysitter sono i nonni, cioè tendenzialmente sì.
1: E
0: è
1: quindi
0: vero,
1: i nonni possono liberamente amoreggiare per una serata
0: quindi
1: in più.
0: Anche grandparents out.

0: Che i Green Day, Stray Halt, 22 e 20 minuti su Radio 105 nella suite con Nick, con Fra e soprattutto con
1: Luca Zeppili dei Soliti Cinefili. Ciao Luchino!
2: Ciao ragazzi, buonasera!
1: Buonasera, ciao. Bello, come vai? Come ogni giovedì si parla di cinema. Prima però ti presento il nostro nuovo collega, perché l'altro l'abbiamo finalmente fatto fuori, Francesco Taranto.
0: No, arriverà anche Simone nelle prossime settimane. Sappiatelo, cari amici. Comunque ciao, piacere.
2: Ciao, piacere, sempre bello un piacere conoscere qua. I nuovi conduttori, scoprirne altri, quindi.
1: Senti Luca, prima di arrivare a parlare di cinema, il nostro argomento di questa sera ti riguarda da vicino, perché tu sei papà di due splendidi bimbi che sappiamo che ogni tanto, voglio dire, possono rappresentare, per quanto una cosa meravigliosa, certo, una serata, ogni tanto vorrei farmela, vorrei. Noi abbiamo visto che il sindaco di New York permette, attraverso dei fondi del comune, permetterà ai genitori di uscire e offrire loro la possibilità di avere una babysitter pagata dal comune. Ti piacerebbe?
2: Allora andiamo tutti a New York a sto punto.
0: Sì, tanto costa poco comunque, come città è abbastanza economica, quindi tutto sommato non
1: con gli stipendi nostri là potremmo forse campare 4-5 giorni.
0: Esatto, 4-5 giorni.
1: Senti Luca, però parliamo anche di cinema, come è ovvio con te. Ieri è uscito Spider-Man, già 4 milioni incassati. Così. Che bel periodo per il cinema il 2026, no?
2: È partito alla grande e negli ultimi anni viviamo meglio il cinema, soprattutto in estate. Sembra un po' l'estate di Oppenheimer, no? Questa è l'estate dell'Odissea, sì. L'estate di Oppenheimer, ci fu il grandissimo successo del film di Nolan insieme a Barbie. Quest'anno c'è stato un grande successo dell'Odissea e già è partito la grandissima Spider-Man. Sembra che l'annata, perlomeno estiva, stia dando i suoi frutti. Questo comunque un bene, perché comunque sappiamo che i cinema hanno fatto tantissima difficoltà, speriamo bene soprattutto per la stagione invernale, quindi quando è il momento davvero di tornare nelle sale, perché magari d'estate soprattutto ci sono diverse attività. Comunque sta vivendo un grandissimo momento, Spider-Man è partito alla grandissima, ottimi incassi ma soprattutto grandissime recensioni, in particolar modo su Rotten Tomatoes, dove è stato valutato come il miglior film Marvel di sempre, debuttando con un 98%.
0: Wow,
2: No Way Home, che era 97. Su Metacritic il film è stato valutato con 70 centesimi, che comunque ricordiamo che è un'ottima valutazione. Quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare in sala a vedere anche il nuovo Spider-Man.
0: Ma certo, andare al cinema in generale, appunto, perché come dicevi tu, noi nel nostro piccolo abbiamo visto per esempio il nostro Mario Vai, che salutiamo, è andato ieri, no, qua a Praia Mare, c'era appunto un cinema e diceva comunque che c'era una coda lunghissima, sia il pomeriggio sia poi la sera. Insomma, ovviamente è un piccolo cinema, però in generale, no, vuol dire comunque che davvero anche d'estate, appunto, come dicevi giustamente, anche ci sono tante cose da fare, ma la gente magari un pomeriggio se lo passa invece molto, o anche una sera, molto volentieri proprio in sala. È una bella cosa questa comunque.
2: Sì, bellissima, soprattutto perché d'estate c'è la possibilità di rivedere Sotto le Stelle, perché ci sono tantissime iniziative di piccolissimi cinema che soprattutto durante l'anno fanno magari cinema d'autore e meno blockbuster, quindi danno l'opportunità in spiaggia o in piccoli cortili di rivedere i film dell'annata, quindi i migliori titoli dell'anno appena passato, e soprattutto anche film usciti negli ultimi mesi. Questo è bellissimo perché

0: si può fare sotto le stelle, è un po' più dura resistere col caldo sotto le stelle, e ecco perché le sale comunque ci danno la possibilità con i nuovi film di stare con l'aria condizionata.
1: Eh beh, esatto, questo fa la differenza
2: anche
1: questo fa la differenza.
2: Sì.
1: Poi magari tipo capitare che vai nella sala in cui non c'è aria condizionata con la con la CGI di pelle e schiumi, e quindi mamma se mia. Il film non è particolare,
2: lì deve essere proprio bello, il film.
1: Ti deve salvare il film. Comunque la cosa bellissima è che abbiamo aperto l'estate con un grande successo di Toy Story, grande successo dell'Odissea, farà un grande successo Spider-Man, finiremo l'anno con Doomsday, con il nuovo film di Dune, insomma un grandissimo anno il 2026
2: tante
1: per
2: cose,
1: il cinema, e quindi
2: cose.
1: Non vediamo già l'ora di vedere gli Oscar. Se vuoi la settimana prossima, Luca, quando ci ricolleghiamo con te, ci parli anche di quello che sta accadendo a Venezia e qualche critica che è arrivata, però insomma ne parleremo. Grazie Luchino.
0: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao bello, ciao. ciao.
2: Un abbraccio, il grande calcio internazionale intanto, caro Nick, noi ricordiamo anche questo, incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026, RTL 125 è proprio radio partner dell'evento.
1: Fino a sabato saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscene, l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi anche perché domani ci saranno la finale quinto e sesto posto e terzo quarto posto, e poi sabato la finalissima tra il Villarreal e il Lens con il nostro Andrea Salvati.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. RTL

0: Pompei dei Bastille, 22 e 34 minuti qua nella suite. Abbiamo parlato di cinema e abbiamo parlato anche di Babysitter, ovviamente anche con il nostro Luchino, però possiamo chiedere anche a voi 378 378 1025, anche come fate, cioè, perché prima parlavamo dei nonni, sì. In effetti, così capiamo un po' anche dai nostri ascoltatori quante volte effettivamente ricorrete alla Babysitter, potete anche farlo ovviamente economicamente, quante volte invece se ne occupano giustamente nonni o che ne so
1: altri parenti,
0: amici che magari comunque possono tenere insomma i figli, cioè per capire quante volte veramente poi insomma ci rivolgiamo invece al babysitter, quindi magari servirebbe anche da noi questo, no, questo aiuto,
1: sì,
0: da parte del comune magari.
1: Voglio, sono certo che tutti lo sfrutterebbero. 378 378 1025, aspettiamo anche le vostre voci. Ora novità, Safe.

0: Canzone meravigliosa di James Blunt, You're Beautiful, alle 22.42 su RTL 102.5, al 378-378-1025. Rispetto all'idea di Mandani, del sindaco di New York, di far pagare le babysitter dallo Stato, ci scrivono: sì, ma come facciamo a sapere che la babysitter, in questo caso mandataci e pagata dallo Stato, sia affidabile?
1: Questo è vero, ho letto, infatti una delle critiche che vengono fatte a questa proposta, perché comunque ci sono sempre le critiche,
0: certo,
1: proposta, anche giustamente, è proprio quella, cioè effetti sul livello anche qualitativo, eccetera.
0: Devono fare dei corsi, superare, raggiungere degli standard.
1: Sarebbe buono, in modo che tutti comunque siano più o meno dello stesso standard, ci starebbe.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Una vita in vacanza allo Stato Sociale, 22:51 minuti. Si parlava invece di babysitter, diciamo, pagata, insomma, dallo Stato, in un certo senso dal comune, sì, più che altro. Nel caso di New York, ci hanno scritto anche dalla Svizzera.
1: Dicono in Svizzera ci sono le babysitter statali, si chiamano mamme diurne, e il costo è in base allo stipendio dei genitori. Devono soddisfare determinati requisiti per la selezione e poi, mentre curano i bambini, vengono fatti dei controlli a domicilio.
0: Ma questi perché sono svizzeri, però sono quelli precisi, puntuali. Però è bello, a parte il nome mamme diurne,
2: poi ci dovrebbero essere anche i papà diurni, perché saranno anche uomini, ragazzi che fanno i babysitter. C'è Irama.

0: Houston Dur con Nene Cherry 7 seconds, 22 e 58 minuti, 7 seconds, un po' di più in realtà quelli che mancano alla fine della suite, perché tu giustamente mi hai ricordato poco fa, caro Nick, che anche oggi, giusto, anche oggi è prevista la terza ora. Sapevo, ma è anche oggi c'è.
1: Nonostante,
0: giusto,
1: ti dico che qui in villaggio a Praia Mare sta per iniziare la serata firmata RTL 102.5 con DJ Fabio Romano e Davide Guerra.
0: No, seguite... ma allora io vado, se non ti spiace, io vado a vedere e tu rimani qua. Perché...
1: scusa, a questo punto lasciamo salvo
0: ma
1: Jack.
0: Sì, Moore, dai, noi andiamo.
1: Comunque seguite le nostre storie perché vi racconteremo tutto lì. Tra poco la terza ora della suite.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe,

0: San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Anche a Belpasso, in provincia di Catania, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il crollo della palazzina a Messina. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, ha parlato in un punto stampa. Ascoltiamolo.
5: Dopo il crollo è avvenuto un incendio che è un incendio covante, che quindi non è possibile in questo momento raggiungere. Ci stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. In questo momento abbiamo 6 dispersi. Di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5. Più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
4: Madrid protesta per le parole di Antonio Tajani su Schengen e convoca l'ambasciatore italiano in Spagna. Da paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia, sottolinea l'omonimo di Tajani al Bares. Subito dopo Tajani era stata la stessa premier Giorgia Meloni a confermare l'ipotesi di sospensione della libera circolazione tra i due paesi dopo la crisi dei migranti nell'enclave spagnola. Ora restiamo sulla cronaca. La Procura di Roma apre un fascicolo sulla morte avvenuta a Barcellona di Samuele Spinelli. I familiari non credono alla versione fornita dalla polizia spagnola. Sergio Gadda.
6: Nel sangue i medici hanno trovato tracce di metanfetamine, così gli inquirenti catalani ipotizzano che un overdose o un'intossicazione possono aver causato il decesso di Samuele Spinelli, ma la famiglia del 28enne contesta la ricostruzione e chiede chiarimenti sui segni alla schiena, ai polsi e sotto il mento, riscontrati sul giovane fiorentino morto dopo essere stato bloccato a fine maggio dalla polizia a Barcellona. Così, dopo l'inchiesta aperta in Spagna, anche la Procura di Roma, competente per casi di italiani morti all'estero, ha aperto un fascicolo. C'è un video agli atti che mostra Samuele in un negozio in stato di agitazione e disorientamento. Viene messo a terra dalla polizia a pancia in giù, riporta il quotidiano La Nazione, con le mani dietro la schiena e viene contenuto, ma entra in coma e morirà 3 giorni dopo. Il padre di Samuele dice: non vogliamo vendetta, ma solo verità e giustizia.
4: In chiusura, un caso politico scoppiato attorno alla notizia di un'operazione militare fin qui tenuta segreta. Da marzo scorso centinaia di militari italiani sono in Arabia Saudita in azione contro i missili iraniani. Il dispiegamento è stato inserito in un passaggio del decreto missioni. Il PD chiede chiarimenti al governo. È tutto. Tra pochi secondi il traffico.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
10: La spesa intelligente!
3: Via Radio.
11: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalle notizie principali. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Fermo verso Bologna, il tratto è chiuso a causa del ribaltamento di un camion. In corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pedaso, segnaliamo 3 km di coda. Intanto invece sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione di Napoli, sono 4 km di coda per lavori. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Vi auguro buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: RTL 102.5. 4 minuti dopo le 23, terza e ultima ora della suite in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, posto meraviglioso, meraviglioso. Bellissimo. Come Francesco Taranto.
13: Ma di più, meraviglioso come il nostro Nicola Giustini.
12: Meravigliosi come tutti gli ascoltatori che stanno partecipando parlando di babysitter al 378-378-1025 e meraviglioso come Ubaldo Lanzo che tra poco sarà con noi.
13: Ecco, io sono rimasto solo per questo momento.
12: Ho paura Potter, dicono in un po'.
13: Anche un pochino. Sì, sì.
12: Sigla, Peppe!
14: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet!

0: Madonna, in apertura di terza ora della suite, 23:12 minuti, fuori onda parlavamo anche di quali sono le varie hit estive, no? Delle sta- a un certo punto è uscito questo nome, non so come
1: così,
0: mai.
1: A buffo. Diciamo che da quando è uscita ci sta martellando la testa, è per un motivo ben preciso, perché la testa gira.

0: Due minuti, Calcutta, alle 23:18, RTL 102.5. I prossimi saranno due minuti di follia totale, perché è tornato a trovarci lui per la prima volta. Lo presentiamo anche a Francesco Taranto. Ben trovato al nostro cromatologo Ubaldo Lanzo.
1: Buonasera, Cheyenne, che non ci sei.
0: Non c'è, la Cheyenne non c'è, non c'è.
1: Buonasera, Niccolò. Simoncino, ti vedo bellissimo con questa camicia.
0: Non c'è Simoncino, non è Simoncino.
1: È Simoncino, è Simoncino. Ma io non mi vedo, regia del mio cuore, buonasera.
0: Adesso ti vedrà, vai, scusa.
1: Cioè, ho messo pure la maglietta New York per voi.
0: Ha messo la maglietta New York, ragazzi. Cioè, ha messo la
2: perché maglietta. Non avevi quella con scritto babysitter, probabilmente. Quindi
1: no,
2: adesso
1: no,
2: mettiamo.
1: No, Simoncino, Simoncino, io sono a New York.
0: Non è Simoncino, non è Simoncino. È Francesco. Senti, Ubi, visto che lo vedi per la prima volta.
1: Io non vedo la mia maglietta New York, però.
0: Adesso, tra poco, la vedi.
2: Tra poco ti
0: allora
2: vedremo.
0: Ubi, senti una cosa, visto che è la prima volta che incontri Francesco, ecco. No, e hai la possibilità di vederlo anche in radiovisione al 36, lui sì, che colore è secondo te Taranto?
1: Ho dedicato una poesia
0: a chi hai dedicato?
2: È un onore incredibile
0: questa licenza di fare, vabbè, che poesia hai dedicato? Onore. Sentiamo.
1: Io sono nobile e faccio quello che voglio.
0: Sei giusto,
1: allora,
0: vero,
1: Simoncino, quello figo però. No, lui è Simoncino, quello figo.
0: Quello figo, ok, sì, sì.
1: Con la camicia figa bianca.
0: Sì, è rosa.
2: O rosa, però non, effettivamente è entrato
1: bisogno bianca. Io sono cromatologo e decido io. Questa Simoncino, sì. Francesca è per te. Poi te la spiegherà Beppe, il nostro regista.
0: Allora aspetta, chiediamo a Beppe se abbiamo un sottofondo musicale. Beppe al volo per la poesia di Ubaldo Lanzo, il cromatologo.
1: E se facesse vedere questa felpa New York?
0: E fategli vedere questa felpa.
2: Facciamola vedere. L'ha comprata apposta.
1: Mi è arrivata Giulia Rositani, me l'ha portata da Pittsburgh.
0: Giulia
2: da Pittsburgh. Ma scusa, da Pittsburgh una maglietta di New York, però vabbè, sì, questo è anche curioso.
0: Giulia Rositani.
1: Rositani, la baronessa Rositani.
0: La baronessa Rositani. Mi scusi. Beppe, per favore, abbiamo la sigletta, che è una basetta apposita.
2: Sì,
0: se
2: più poetica, ecco.
1: Vai, Ubaldo, non mi vedo.
0: Ma non c'è la Cheyenne. Vai con sta poesia, Ubaldo,
1: allora,
0: per favore, vai.
1: Titolo, cri cri, cucù, cici, bebè. Sì. Vedete, New York, New York.
2: No, ma non è
0: New York.
2: Per chi non ci seguisse la divisione, la maglia ha scritto Milano, ecco.
1: No, è New York. Allora, è dedicata a te, Simoncino Francesco. Grazie, del mio cuore.
0: Che fatica.
1: Allora, titolo: cri cri, cucù, cici, bebè. Sei cici. Qua? Ma dove? Drin drin, ti voglio bene, ma anche no. Rana ranella, cra cra. FFF BBB ciao ciu BBB Francesco ti amo.
2: Beh, vabbè, ma scusate, ma è un capolavoro.
0: Scusate, ma io
2: è un capolavoro.
0: Capito.
2: Ma cosa non hai capito? Era chiarissima,
0: non ho FFF. Cos'è?
2: Forse quella parte era meno chiara,
0: non
2: sì.
0: È importante.
1: FFF, quando siamo in intimità io e Francesco con un Martini cocktail.
0: Tu non sei sì. Mai in intimità sì. Con Francesco.
2: Con un Martini. Con un Martini, come no? E in quel caso che succede?
1: Francesco, ti ricordi quando ti metto le tre olive come vuoi tu?
2: No, va bene, adesso questo. Le olive non la ricordavo, sinceramente. Però.
0: Allora, facciamo così, Ubi.
1: Allora,
0: siete
1: il colore
0: conosciuti?
1: Di Francesco lo
0: no,
1: daremo.
0: Adesso non c'è tempo.
1: Giorni.
0: Bravo, okay, bravo, bravo. Esatto. Lo diamo questo weekend. Se sei
1: però,
0: d'accordo, ci ricolleghiamo con te.
1: Simoncino, non frequentate Francesco.
0: Prendi, prendi. Simoncino, non frequentare Francesco. No. Non lo faremo.
1: I love you, New York.
0: I love you.
1: Ciao Giulia Rositani.
0: Ciao
1: Emanuele Percia. I love ciao. You Francesco.
0: Ma cos'è? Ma tu non puoi fare le marchette.
2: Ma sono tutti a Pittsburgh? Tutti abitanti di Pittsburgh? Oppure chi lo sa?
0: Scusatevi.
1: Che giocano a pallavolo.
0: A pallavolo, benissimo. Grazie Ubaldo Lanzo. Ci risentiamo questo weekend con
1: benvenuti
0: il colore di Taranto.
1: Italy.
0: mamma mia, che fatica. RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: anche Anxiety di Doci, qua da Switch 125, ultima mezz'ora insieme. Sono ancora scioccato, caro Nick, te lo devo dire, dalla poesia che mi ha dedicato poco fa il nostro cromatologo, perché peraltro, insomma, avendo sentite diverse, no, per il nostro Matteo, sì, Campese spesso, e peraltro salutiamo, non pensavo, ecco, parte di essere l'aspettavi, degno di riceverne una, ma poi una così bella, sì, sono rimasto ancora meraviglioso.
1: Comunque, diamo anche una notiziola di cinema, perché abbiamo parlato poco fa anche dell'Odissea. Allora, a causa dell'enorme richiesta, le proiezioni in formato IMAX 70 mm in queste famose 40 sale in tutto, il mondo. Dell'Odissea sono state prorogate fino al 16 di settembre.
0: Mamma,
1: il bro sta andando bene. Oggi, tra l'altro, compio 56 anni Christopher Nolan, quindi tanti auguri.
0: Auguri,
1: si è fatto un bel regalo di compleanno,
0: direi.
1: E glielo facciamo anche noi con la nostra novità.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Oggi sono io, Alex Britti, meraviglioso, sempre piacevole ritrovarla perché è una canzone straordinaria. Alle 23.40 su RTL 102.5 nella suite. Calciomercato al volo perché sembrava ormai destinato al Galatasaray Rafa Leao, ma negli ultime ore lo United è apparso, quindi il giocatore del Milan potrebbe andare in Premier e lui ovviamente gradirebbe la Premier. Vedremo.
1: Eh beh, chi è che non gradirebbe? Anche noi gradiremmo la Premier. Nessuno ci ha chiamati, non so come mai.
0: Strano.

0: Tommaso Paradiso, 23, 43 minuti nella suite agitare Coca-Cola. Lui così ha voluto darci questa immagine.
1: Sì, di che di solito quando c'è Palmieri dice anche di aggiungere a questo gesto l'inserimento di una mentina.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Bottiglia della Coca-Cola. Ecco,
0: noi, grande classico quello, eh.
1: Noi però lo sconsigliamo vivamente.
0: Non fatelo.
1: Se avete dei cavi vicino.
0: Esatto, ma anche proprio in generale, soprattutto non fatelo nel vostro stomaco. Ecco, questa unione delle due cose.
1: Ottima idea.
0: Ecco, possibilmente no. Ecco.
1: La suite per il sociale stasera.

0: this all night.
1: Siamo quasi alla fine della suite in questa serata di giovedì 30 di luglio. Anche Miles Smith, però, caro Nick, a parte colpa mia, mia colpa, non abbiamo lanciato prima la sigla dell'Half an Hour del Nick. Però c'è comunque, diciamo, sì. è un 10 minutes del Nick praticamente.
2: Ma sì, ma va bene lo stesso, anche senza sigla funziona lo stesso. Ecco,
1: era bella, però.
2: La vuoi sentire? Beppe, falla sentire, dai, Beppe, dai.
1: Mancano 10 minuti, veramente.
2: Allora, facciamo i complimenti ai ragazzi dell'Ital Basket Under 18, quindi parliamo di giovanili, che hanno raggiunto la semifinale all'Europeo proprio in Italia, a Trento, dominando la Turchia. Quindi bravi, grandi, i ragazzi, grandi. I piccoli azzurri. E poi, bella notizia, Giorgio Armani avrà una serie dedicata a lui, firmata da Ozpetek. Quindi insomma...
1: Beh, così, un regista, sì, diciamo... Sì. Non a caso,
2: no,
1: ecco,
2: non male.
1: Non a caso, bello, è interessante questo.
2: Non vediamo l'ora di vederlo. Sì. Ci sono anche i Colors nella suite con Rolling Stones. Ma che sono? I Rolling Stones cantano i Colors cantano Rolling Stones.
1: È difficile, cioè, se uno vede la scaletta così, all'impresa,
2: non si capisce.
1: Però no, sono i Colors, okay. Credo, sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da dire e da fare. Frank, a te.
3: Allora, signori, oggi abbiamo pescato, come sempre, un Millennium Meet, chiaramente per chiudere, no? Sì. Per chiudere la suite, non si può chiudere senza Millennium Meet. Canzone che io pensavo fosse, non so perché, mi sembrava di una qualche pubblicità, ma ho cercato, non l'ho trovata. Però
2: tu sei fissato.
3: Però,
2: sì,
3: deve essere. Però leggo questa frase, sì, che volevo riportarti, caro amico, e anche tutti voi, ovviamente. Famosa sigla radiofonica, non so, però, e colonna sonora di Stacchetti Vintage. Mi è piaciuto questa cosa. Forse questo ricordavo. È uno stacchetto vintage questo.
2: Vintage,
3: Give me some, Jimmy Bohorn. Senti là.

0: Some, Jimmy Bohorn alle 23.57 chiude questo appuntamento della Suite 102.5 che però torna domani sera sempre dalla Calabria. Beppe va a tempo, sempre in diretta dal TH Resorts qui a Praia Mare, dove è cominciata da poco la serata di RTL 102.5 firmata da Fabio Romano e Davide Guerra.
1: E noi adesso raggiungeremo i nostri amici nonché colleghi, assolutamente.
0: Tra l'altro, scusatemi, visto che di solito c'è anche la Cheyenne nella suite che salutiamo, vi consiglio di andare su Instagram perché nei nostri video pubblicati, tra i nostri video pubblicati, c'è il ritorno di Franca Eco Fighter, colei che combatte per l'ambiente e salva le spiagge di Lipari. Andate a vederlo, perché Franca,
1: grande,
0: is
1: Franca!
0: Back. Quindi grazie Franca per essere tornata. Ovviamente ringraziamo qui Salvuzzo La Spina, detto Jack, e anche Moore in regia da Cologno. Grazie a Gigi Resta e Beppe di Dio, e soprattutto Fra. E ora, no? Che dici? Facciamo un salto in spiaggia al chiosco? Sciottino di Amaro del Capo ghiacciato e la notte continua.
1: Ma sì, ora mando un WhatsApp subito agli altri, così ci si vede lì.
0: Bravo.
1: Di sicuro c'è una bottiglia di Amaro del Capo in freezer.
0: E c'è anche la voglia di stare insieme con Amaro del Capo. Il momento è
1: ghiacciato.
0: Che bella parola, ghiacciato. Poi per il caldo che fa stasera è perfetto.
1: Posso dire che capisco. Il bicchierino famoso ghiacciato di cui parliamo sempre.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Se è da fare con qualsiasi cosa, anche l'acqua. Servitela in un bicchierino direttamente ghiacciato. Cioè, proprio...
0: Meno 50 vero, gradi per bere l'acqua.
1: Sì,
0: è vero.
1: Sì, sì, sì.
0: Appuntamento a domani sera. Ciao a tutti, buonanotte. Che...
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su

0: ticketone.it.
1: Anche a Pianello dell'Ario, in provincia di Como, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito la crisi dei migranti a Ceuta. Giorgia Meloni sui social conferma che l'Italia è pronta a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Roma con Tajani all'attacco dell'immigrazione incontrollata suscita l'ira di Madrid, che convoca l'ambasciatore italiano. Ma ricostruiamo quanto avvenuto ieri nell'enclave spagnola con Alessandra Giannoli.
4: Centinaia di migranti, uomini, donne con bambini, piccoli, ragazzi e persino disabili, prevalentemente marocchini e algerini, hanno raggiunto nelle ultime ore Ceuta attraversando a nuoto nel Nord Africa il tratto di mare che separa la città autonoma spagnola dal Marocco, costeggiando il frangiflutti di confine del Tarajal. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. La situazione nell'enclave, porta d'ingresso dell'Europa in Africa, è precipitata verso mezzogiorno. Ci sentiamo abbandonati, senza protezione, migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare. Così i residenti di Ceuta. In merito all'emergenza in atto, il governo italiano sta valutando di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Tajani si è già detto favorevole, mentre Bruxelles sta seguendo l'evoluzione della situazione. Madrid, per garantire la sicurezza, ha deciso di mobilitare l'esercito annunciando l'invio di soldati per rafforzare la guardia civile. Intanto in mare sono stati recuperati almeno 9 cadaveri.
3: A Messina continuano le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata ieri. 6 persone mancano ancora all'appello, 3 i feriti che non sono in pericolo di vita. L'AIDF ha distrutto i tunnel sotterranei nella zona di Beaufort, nel sud del Libano. Sono stati fatti saltare in aria con 700 tonnellate di esplosivo, ha annunciato il premier Benjamin Netanyahu. Chiudiamo col calcio, tutte le ultime di mercato con Enzo Tamborra.
5: John Stones è un giocatore dell'Inter. Dopo le visite mediche, il difensore della nazionale inglese ha firmato un contratto biennale a 4 milioni di euro netti a stagione. Juventus in dirittura d'arrivo per il ritorno dell'attaccante francese Kolo Muani. Il club bianconero ha anche l'accordo di massima con il Bayer Leverkusen per l'acquisto del gioiellino bosniaco Alaj Begovic, che fino a qualche tempo fa era l'emirino della Roma. Il club giallorosso è comunque molto attivo, ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Castro sino alla scorsa stagione al Bologna ed è vicinissimo al difensore Kouliaraklis del Wolfsburg. Al Bologna sponda Roma arriva invece in prestito l'attaccante ucraino Dobbik.
3: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalle notizie principali. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Fermo verso Bologna, il tratto è chiuso a causa del ribaltamento di un camion e in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Pedaso segnaliamo 2 km di coda, mentre sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo in direzione di Napoli, c'è 1 km di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siamo noi, mezzanotte, 3 minuti. Siamo tornati, ragazzi. Buona estate ovunque voi siate. Vi presento subito lei. Ma chi sei? Vanessa Grai.
8: Buonasera amici, grazie. Saluto il mio pubblico.
7: Ma dov'è il tuo? Cos'è il tuo
8: così
7: pubblico?
8: Lo immagino, lo vedo, lo sento. Il sì. Pubblico di RTL 102.5. Brava. Saluto te, Armando Piccolino.
7: Ma grazie.
8: Sai, è importante salutare il proprio compagno di avventure.
7: Esatto, cara compagna. Allora diciamo subito ai nostri amici di venire a trovarci col telefono allo 02 25 15 15 e raccontarci la vostra notte, quello che fate, quello che non fate, le vacanze cominciate, finite, mai. Oh. Ci sono quelli che non le hanno mai fatte.
8: Ecco, e mai le faranno. No, scherzo. 378-378-1025, sì. Questo è anche l'altro numero giusto, quindi scriveteci, mi raccomando, perché ricordatevi che la notte è completamente vostra.
7: Non è che c'è un numero sbagliato, il numero è sempre quello giusto. Ma attenzione. Perché comincio con una domanda per tutti. Sì. Avete voglia di dare all'aperitivo un carattere più deciso? Allora il Capo Arrabbiato Spritz unisce freschezza dello Spritz alla personalità di Amaro del Capo Red Dot Edition.
8: Frizzante, ghiacciato, sì. Con il pizzico del peperoncino di Calabria. È il drink giusto quando il momento si...

0: Ti fa più vivo.
1: Esatto, dici bene Vane. E per chi lo vuole subito c'è anche Ready to Serve. Bellissimo.
0: Fantastico, siamo pronti anche noi, eh? E c'è Noemi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ernia Berlino su RTL 1025. Mi fai salutare il mio dottore personale. Si
1: prego.
0: Chiama, è il mio dentista Gianni.
1: Ciao Gianni.
0: Che mi cura i denti per azzannare la carne.
1: No, ma anche per sorridere. Quanto sì. È importante il sorriso. Vediamo i denti. Ci dobbiamo lavorare
0: un po'.
1: Ma
0: sei impazzita, ma come ti permetti?
1: Dobbiamo sbiancare un attimino.
0: Ho speso un appartamento per...
1: Ah, quello che non hai più.
0: Quello che non ho più.
1: Amici, tante persone ci stanno scrivendo al 378-378-1025. Che bella gente. Noi siamo partiti alle 15.30 da Milano, direzione Calabria. Ancora 3 ore e siamo finalmente in vacanza. Salutiamo i bimbi che sono Aldo e Clo.
0: Ciao ragazzi, grazie per aver scelto RTL 1025. C'è Paola al telefono con noi, annunciata 26 volte. Hanno detto c'è Paola, c'è Paola. Paola. Oh Paola. Pronto?
2: Pronto.
0: Pronto.
1: Paola, visto che hai accoglienza che ti abbiamo fatto.
2: Sì, bellissima, grazie. Siete molto simpatici.
0: Ma dove sei? Sotto una scala, Paola? Tu sei Paola,
2: no,
0: quella che va a vedere il concerto di Ramazzotti?
2: Sì, esatto, mi hai riconosciuta dalla voce. Esatto.
0: Dalla voce ti ho riconosciuta. Sì. Ma hai seguito il mio consiglio tempo fa di bere una bottiglia di birra ogni tanto?
2: No, grazie, no, ma non so, ma sono stemia, certo.
0: Ah,
2: no,
0: ecco.
2: Io non scherzo, invece. A me piace solo bere ogni tanto un bicchiere di vino, ma proprio solo quando, neanche a passo, quando c'è da festeggiare tipo Capodanno, sennò io non bevo mai alcolici. No, non sono
0: bevi,
2: proprio.
0: Bevi solo una volta all'anno in compagnia e basta. Insomma.
2: Sì, in compagnia mi piace, ma quando c'è feste particolari, sennò non sono una che beve.
1: Vabbè, ci sta, no? Magari se c'è qualcosa da festeggiare in amicizia,
2: esatto,
1: non so, un anniversario,
2: tipo
1: un compleanno, un brindisi.
2: Ecco. Okay. Allora si può fare, ma se no io non sono una che beve neanche la birra, poi la odio perché è amara. E a me non piacciono le cose amare.
1: E poi fa la pancia, ecco, la birra,
2: esatto,
1: fa creare un po' di pancetta.
0: Stiamo
2: esatto.
0: distruggendo delle aziende
2: poi
0: di birre.
2: Noi donne che
0: sì,
2: siamo
0: Paola.
2: In menopausa, tipo me, che sono già in dobbiamo, quello ride, vabbè, non c'è niente da ridere. Tu,
0: ma Paola,
2: tu sei
0: non è che ci
2: scusami. Magari.
0: Io so, da mo' che sono morto, Paola. Ma il discorso
2: no,
0: è questo.
2: No, però, in andropausa come tu.
0: No, ma non ci interessa il fatto che tu sia in menopausa o meno.
2: Ma
0: non
2: certo,
0: c'entra niente.
2: Io l'ho detto che non c'entra
0: niente con l'alcol. Io aprirei una bottiglia un po' più spesso,
1: no,
0: una volta
1: no.
0: a settimana, Paola.
1: Paola,
2: per adesso proprio non mi interessa. Comunque volevo dirvi che adesso tra poco partirò per le vacanze, andrò in montagna, ma niente di speciale.
0: Allora,
2: io sono dalle parti mie, vicino a Torino, cioè io sono di Torino, vado perché non possiamo andare troppo lontano, diciamo, è troppo
0: Paola,
2: costoso.
0: Scusami,
2: niente
0: tutte
2: male.
0: Quelle cose che tu hai scritto io me le sto segnando. Nelle
2: sì?
0: cose
1: ma scusami,
0: che non frega niente.
1: Ma no, invece ci frega. È come se ci frega.
2: Vabbè.
1: Allora, Paola, non andrai. Lascia stare, che tanto
0: scherziamo.
1: Scherza. Quindi non andrai troppo lontano da casa.
0: Abbiamo capito,
2: no, perché niente, perché i soldi sono pochi, quindi poca benzina, poco, andiamo vicino. È tutto caro agosto, e quindi abbiamo trovato un posto. Un alloggetto, diciamo, da
0: Paola,
2: adottare.
0: Mi hai fatto venire l'ansia, bella mia. Ti auguriamo una buona estate,
2: perché?
0: Grazie.
2: Perché?
1: Ottimizziamo il tutto,
0: Madonna.
1: L'economia, Paola, quando sei in montagna,
0: pensaci.
1: Ciao.
0: E fatti una bottiglia di birra.
1: No, perché no? Cioè, se no la pancia poi aumenta.
0: Dance No More, arriva Harry Styles.

0: Mezzanotte e 21 minuti, Phantom Planet California, adesso la California, la nostra bella penisola, e l'estate. Allora amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grandissimo evento del 1° settembre, dove?
1: È all'Arena di Verona. E sapete anche cosa? Potreste consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: Cinzia, potresti essere tu a presentare al vincitore il premio.
1: Ciao.
2: Io,
1: Cinzia.
2: Ciao, buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
1: Vuoi andare all'Arena di Verona?
2: Magari, perché no?
1: Cinzia, di dove sei?
2: Sono di Napoli.
0: Molto bene. Ci hai chiamato per dirci com'è la tua notte, tesoro?
2: Allora, ragazzi, tutta vita sto vivendo appieno l'estate, sto facendo le pulizie in casa.
1: A quest'ora, come mai? Perché stai meglio, più fresco?
2: Lo preferisco, sì. Lo preferisco. E poi perché mio marito non c'è al lavoro e io, capito, approfitto.
0: Se ce l'hai mandato via, dici vattene via, perché così approfitto pulito, per pulire casa, sì. Perché tu sei d'intralcio, questo hai voluto dire.
2: Sì, più o meno, vero? Sì.
1: Più o meno. Ma le vacanze, ci dicevi,
2: ragazzi,
1: il messaggio?
2: A metà settembre.
1: Dove?
0: Settembre.
2: Ce ne andiamo a Spalinuro. Marina di Camerota, precisamente.
0: Marina di Camerota, fantastico.
1: Ah, Marina di Camerota.
0: Lì c'è il golfo, molto molto bello.
2: Io l'adoro,
0: molto bello.
2: Sì.
1: Ci sono comunque, non so, delle origini da quelle parti?
2: No, mi piace. Poi è
0: un vecchio amore. Troverai quel vecchio amore lasciato, abbandonato lì qualche anno fa.
2: No, ragazzi, no.
0: L'hai detto proprio. No, aspetta, no, qui c'è qualcosa di vero, perché l'hai detto proprio. No, ragazzi, no, speriamo che sia morto. No,
1: tanto tuo marito non c'è al lavoro e non sta
0: sente.
1: Ascoltando, giusto?
0: Dici la verità.
2: Spero, lo spero.
1: Ma lo hai rivisto a distanza di tempo? È sempre bello come allora, oppure adesso è una chiavica?
2: Marina di Camerota, no ragazzi, io realmente non ho nessuno, è proprio una passione, mi piace il mare di Camerota.
0: Non dire bugie.
1: Va bene Cinzia, allora ti lasciamo fare le pulizie.
2: Grazie.
0: Sono
2: ragazzi.
0: La mia, Cinzia. Dici la verità, ciao. Mi raccomando, fai la brava quando lo rivedi quello
2: sempre,
0: lì, ok?
2: Sempre brava. Un bacio.
0: Ciao,
2: buonanotte.
0: Ciao Cinzia, grazie.
2: Buonanotte
0: ciao,
2: ragazzi, ciao.
0: Fate come la nostra amica, andate a trovare, no, chiamateci,
1: no, tornate alle origini, no, 02251515, chiamateci e venite in diretta con noi.
0: Ma un posto estivo dove tu comunque hai flirtato molti anni fa, no? Ci vai anche per rivederlo, per la curiosità.
1: Mamma mia ragazzi, ma tu immagina, no? Tu e lui e lei. Ciao, piacere, nice to meet you. No, veramente ti conosco già.
0: Scusami, ti sei fatta già il film?
1: Sì,
0: così,
1: già il film. Cinzia, facci sapere.
0: Torniamo tra poco ragazzi, fermi lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tanta roba. Tanta roba, stiamo parlando di Dua Lipa con Dance the Night, super minigonna da far girare la testa a chiunque. Cambiata, è cresciuta, è diventata
1: molto,
0: più bella.
1: Molto, molto, è diventata molto. Ancora più sicura di sé. Infatti, sì. Avevo visto qualche giorno fa un video dove quando lei aveva iniziato, chiaramente non era anche. No. Cioè, non è che ballava benissimo.
0: No, ma tu sai che l'insegnante delle scuole, non so se erano medie o superiori, disse a Dua Lipa: ma tu non ti venderai mai una cantante, hai capito? E lei gli ha fatto.
1: Ecco, hai visto? Esatto. Chissà se questa insegnante è andata a qualche suo concerto.
0: Attenzione, raddrizzate le orecchie, c'è una novità bella.

0: E Beyoncé con Hello su RTL 102.5, mezzanotte 38 minuti. C'è Vanessa, c'è Armando, ma soprattutto ci siete voi allo 02 25 15 15 che ci raccontate i fatti vostri.
1: Ecco, e c'è Guglielmo, ciao. Sì.
2: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti, ciao.
0: Ciao Guglielmo, allora vacanze fatte, vacanze finite, vacanze mai fatte, mai le farai, raccontaci.
2: Allora, vacanza a metà perché sto rientrando da 5 giorni trascorsi con un gruppo di amici, siamo andati a Monaco di Baviera e sì, bellissima come esperienza perché siamo un gruppo di appassionati mini, quindi siamo andati tutti con la nostra mini, ci siamo visti sulla Modena Brennero, quindi io da Ancona, chi da Firenze, chi da Venezia, chi da Modena, punto di ritrovo Modena Nord, siamo partiti, sì, e destinazione museo, BMW e mini classiche.
0: Vabbè.
2: Scusami, poi abbiamo girato per la Baviera, per...
0: Ho capito, senti, ma parliamo... Oh, Guglielmo, parliamo di mini vecchi anni 60, 70, 80 o Mini Cooper, voglio dire, dei giorni nostri?
2: Allora, Mini Cooper, abbiamo anche le classiche, ma siamo saliti con quelle più moderne. Diciamo moderne, ma anzianità sui 20 anni, considera tra i 20 e i 10 anni, okay, di anzianità. Cioè per fare un viaggio lungo,
0: ma,
2: perché...
0: Scusami, ma sei andato a Monaco di Baviera per le vacanze, ma io intendo la vacanza tipo, che ne so, relax, te ne vai al mare, la spiaggia.
2: No, ragazzi, non fai così. Perché vivendo nella Riviera del Conero, diciamo che io tutti i giorni sono in vacanza, quando ho tempo, canoa...
0: Non ho capito, la Riviera del Congo?
1: Del Conero.
2: Conero.
0: Del Congo.
2: Del Congo, no, magari.

0: fare.
1: Ma scusami, Guglielmo, quindi sì, vi siete incontrati con questi amici, ma li conosci da tanto tempo?
0: Infatti, alcuni amici social, alcuni stesso club, e altri sì, conosciuti appunto in questa avventura. Pubblico trasversale, considera.
2: Ma è stata un'avventura di birra, avete bevuto birra dalla mattina alla sera?
0: Troppa, ragazzi.
2: Ma che vacanza è? Sono un po' come i raduni delle moto. Dai!
0: No, bellissimo.
2: Guglielmo!
1: Ma vogliamo sapere anche un'altra cosa: amicizie, conoscenze interessanti?
2: Amori.
0: Guarda, abbiamo conosciuto là diverse persone che ci hanno accolto sia all'interno del museo che come diciamo tour, perché avevamo un punto di riferimento local che a sua volta ci ha fatto conoscere altre persone, quindi è bellissimo.
1: Ma la nostra domanda, Guglielmo, era qualche flirt estivo?
0: Qualche flirt? Io che sono appena separato, felicemente separato.
1: Anche no, dici.
0: Una bella olandese ho conosciuto, quindi è andata bene.
1: E noi quello volevamo sapere.
2: Ce ne frega a noi della Mini, della Mini e del club che hai fatto lì in Germania. Ma non ci interessa niente. Parlaci della svedese un attimo.
0: No,
2: dell'olandese.
0: Ma lei nello stesso albergo eravamo, lei con la famiglia. Sai, un grande albergo era, Quindi
2: anche lei separata?
0: No, lei è più giovane di me, diciamo, io ho 40 anni. Lei invece sui 30. Però
2: benissimo,
0: era con la famiglia in
2: così.
0: Camera.
2: Guglielmo! Chiamaci tra due giorni e ci dici come va.
1: Okay. Guglielmo, guarda che ci salviamo il tuo numero, chiamaci, mi
0: assolutamente,
1: raccomando.
0: Assolutamente.
2: Okay. Ciao, caro, ciao. C'è Hit Parade, Morandi e L'Amoroso. Non mi ami.

0: Maroon 5 e Cristina Aguilera, Moves Like Jagger su RTL 102.5. Li saluti dal borgo medioevale, ragazzi di Barzizza. Ciao Lori.
1: Ciao, vi dedichiamo Anna.

0: Semplicemente Rosso, Simply Red, Something Got Me Started, Mick Hucknall sui social è sempre presente, si veste sempre bene, non è stato mai volgare, sempre bene, anche quelle camicie colorate, quell'outfit particolare che delle volte o dimentichi a casa oppure cambi ogni estate in quella valigia, non metti sempre le stesse cose,
1: è vero.
0: Cambi.
1: Ma alcune volte rivedi le foto e pensi, ma quel vestito lì, quella camicia lì, dove è finita?
0: Ma
1: e poi prima
0: dirlo?
1: Di partire, scusate, dovete acquistare qualcosa, ad esempio le camicie, dei costumi oppure no?
0: Cioè, io quello che faccio io in vacanza, riprendo in vacanza, dove vedo saldi,
1: bravo,
0: io vado.
1: E se non ci sono i saldi?
0: Niente.
1: Nada, nothing.

0: Agostiera Amalfitana non da può portare a Milano. Ci sta bene anche su sotto il pezzo.
1: Vabbè, proviamo a fare questo mashup con You Make Me Feel.
0: Benissimo ragazzi, chiudiamo la prima ora, ce ne sarà un'altra adesso, cose più serie, ovvero l'informazione. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Macello, in provincia di Torino, è Luna. Buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura di questa edizione, un'ultima ora, una notizia appena comparsa sulle nostre agenzie, la leggo con voi. Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. E poi aggiunge che una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una forza nuova di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. Questo scrive il Tycoon. La premier Giorgia Meloni sui social è intervenuta sulla crisi dei migranti a Ceuta e ha confermato che l'Italia è pronta a intervenire per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini con la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. In precedenza il ministro Tajani aveva definito sbagliata la scelta di Madrid dell'immigrazione incontrollata, è un pericolo per la sicurezza, parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano. Torniamo in Italia, almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare e 3 feriti nel crollo della palazzina di 2 piani a Messina. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. Le ricerche delle persone che mancano all'appello andranno avanti a oltranza. È scontro sulle chat di Delmastro dopo la protesta di Fratelli d'Italia contro Dori, presidente della giunta di AVS. Il presidente della Camera Fontana ha congelato le chat fino a lunedì e chiesto il parere della giunta per il regolamento. Dori invece conferma che diffonderà proprio quello scambio di messaggi tra l'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia. Siamo infine allo sport. Sci, è stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, mi mancava moltissimo, l'ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. È tutto traffico.
1: Via Radio.
3: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale: sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Fermo verso Bologna, il tratto è chiuso a causa del ribaltamento di un camion. Mentre vi informo che sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione di Roma, ci sono code per traffico intenso. Per ogni percorso alternativo vi invito a consultare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E siamo pronti, 1:04. Allora Vanessa, Armando e tutti voi all'ascolto, amici, allo 02:25:15:15. Ma avete sentito?
0: Sì, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e anche il 2 settembre il cassa sarà spettacolare, quindi cioè, cosa dovete fare?
4: Acquistate subito il vostro biglietto, adesso, prima di subito.
0: Subito, subitissimo. Ora, in questo preciso istante, anche noi ripartiamo con la seconda ora.
4: Esatto, c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari mi riporta alla mente, insomma, le scuole elementari, la lavagna, il gessetto, la spugna.
1: Bello, che ricordi.
0: Che ti lanciavi dietro in faccia, tutta piena di.
1: Roba e lì. Poi l'insegnante che ti metteva in castigo.
0: Sempre io, andavo sempre in castigo. Piccolillo fuori, sempre, una continuazione.
1: Ma perché? Va. Quindi anche con le note.
0: Persone cattive.
1: Vabbè, andiamo al telefono, lo 02 25 15 15. C'è Francesco da Napoli. Ciao.
2: Ciao.
1: Com'è? Come procede la tua notte? Come mai sei sveglio?
2: Già stato un appena tornato a casa perché ho accompagnato la mia ragazza da Portici, perché di Portici con delle valigie che poi domani deve andare a lavoro, non riuscivo a portarle a casa mia, quindi ho fatto un po' di andirivieni.
0: Vabbè, hai fatto il facchino, insomma, ti ha usato, sì, come al solito, sì. Le donne che ci usano sempre quando devono fare qualcosa fanno sempre le gattine. Amore,
1: amore,
0: mi porti quella cosa lì,
1: no,
0: per favore?
1: No, amore, mamma mia, no, al contrario, dice, è pesante, allora, non so se ce la faccio. E tu poi dici, ma amore, ma cioè, ci penso io a te, grazie.
0: Parla a parlare, fai dire a lui.
1: Silenzio. Vero, Francesco, che funziona così?
2: Assolutamente, non vi dico nemmeno soltanto che quest'anno abbiamo prenotato un volo con una valigia un po' più grande, non vi dico neanche che cosa c'è in questa valigia, però vabbè, lasciamo stare.
0: Il mondo ci sono nelle valigie, ovviamente, delle donne o quelle che preparano. Senti, cosa fai nella vita di bello tu?
2: Io sono un informatico.
0: L'hai detto proprio come per dire, bello, io sono informatico, capito? E di che cosa ti occupi? Voglio dire, cose importanti oppure?
2: No, io in realtà faccio lo sviluppatore, sviluppo alcuni processi, diciamo che automatizzo alcuni processi in azienda.
0: Come lo dici in una maniera fighissima, come per dire, io sono il numero uno e voi non siete nessuno.
1: No, secondo me, perché è arrivato. Invece, è vero che non vedi l'ora di staccare?
2: Sì, assolutamente, quest'anno è stato abbastanza pesante, quindi non vedo l'ora di partire.
0: Quindi avrai tutta la casa, insomma, con pulsanti e pulsantini che si accendono da sole, al battito.
2: Se la mia ragazza mi sta sentendo, ti direbbe di sì.
0: Realtà?
2: È già statistica, sì. Assolutamente, ovviamente, ecco, tutto automatizzato anche a casa.
1: Francesco, ma io voglio tornare un attimo alla valigia, no? Ma dentro la valigia c'è qualcosa di tuo o tutto della tua fidanzata?
2: No, sono due le valigie. Nella mia ci sono le mie cose, nella sua ci sono le tue. Già ho detto, non provare a mettere nella mia cose tue, la mia è mia.
1: Non ha messo nulla?
2: Per il momento no, poi domani che dobbiamo partire ci vedrà.
0: Certo. E domani dovrà mettere il fono perché non c'entrava, la borsetta,
1: direzione dove andate, scusa?
2: No, hai detto fon e ho appena ricordato che non c'era, e siccome mi sta sentendo se lo ricorderà, quindi domani ci sarà un fon nella mia valigia.
0: Senti, destinazione, dove andate?
2: Andiamo a Valencia.
0: Molto bene.
1: Ah, bella Valencia. Ora che tal?
0: Ciao Francesco, grazie. Salutaci la tua fidanzata. Fate buone vacanze e scaricatevi l'applicazione, l'app di RTL 102.5.
1: Giusto, così ci potrete sentire ovunque voi siate.

0: Coolness, The Skin su RTL 102.5. Allora dai che ce la chiedono in tanti, Vane, diamo al volo la ricetta del capo arrabbiato spritz.
1: E allora prendete carta e penna, un calice pieno di ghiaccio, 6 cl di amaro del capo Redot Edition, sì. 9 cl di prosecco cinzano, sì. 3 cl di soda, un peperoncino e una scorza di limone.
0: Posso dire che sei diventata davvero molto molto brava.
1: Grazie.
0: Ma che goduria comunque, fresco, frizzante e piccante. Mm-hmm. Provatelo perché è una bomba!
1: Ci sta anche quest'ora, diciamo la verità.
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: siete
0: sì,
1: ancora
0: sì.
1: a tavola sì. perché è bello ritornare, ritrovarsi sì. con gli amici. E allora prendetevi cura di voi stessi.
0: Sì, brava, hai detto una cosa giusta. Torniamo tra pochissimo.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Foggia, Vasco Rossi su RTL 102.5, 1.30, siamo tra la fine del giovedì 30 luglio e l'inizio del venerdì 31 di luglio, col bene che ti voglio, tesoro.
1: E andiamo al telefono, abbiamo Nita, ciao!
2: Ciao ragazzi, buonasera!
0: Ciao Nita, come va?
2: Uè, grazie, ciao Armando, grande Armando! Ciao.
1: Vedi come... Oh, come sei carico? Stai sì. In vacanza? No!
2: Sì, in vacanza a lavorare, sì, in vacanza a lavorare, sì. Ma quale vacanza?
0: Dillo, vabbè, però farai qualcosa, che ne so, ad agosto, qualche fine settimana lo farai?
2: Sì, qualche vacanza a dicembre, quando non si lavora più. Adesso dobbiamo portare la roba da mangiare.
0: Pensi sempre ai soldi, Nitta, non pensare sempre ai soldi, fatti una bella vacanza.
2: Diciamo pure io, però no, non si può fare. Noi, il datore di lavoro dobbiamo lavorare, portare roba da mangiare ai ragazzi, scappare da tutta la roba.
1: Bisogna portare la pagnotta a casa, quindi prima di dicembre non si fa nulla, ma non riesci nemmeno a fare un piccolo weekend?
2: Weekend quando faccio la pausa di 45 ore, quella è weekend, diciamo.
0: Va bene.
1: Almeno è qualcosa, accontentiamoci, che dici?
2: Sì. E voi come lavorate?
0: Molto bene.
2: Tutti i giorni?
0: Noi lavoriamo tutti i giorni come... Esatto, come te, siamo sempre sul pezzo, Nita, mi raccomando, tu fai il bravo, continua ad ascoltarci e scarica anche l'applicazione. Se a dicembre vai fuori l'Italia, tu porti con noi, porti voi, voi porti noi.
1: Sì, ma soprattutto fino a dicembre ci sentiremo altre volte, ci racconterai un po' del tuo lavoro e dei tuoi viaggi, ok?
2: Io tutte le notti sono sulla strada, quindi ci sentiamo quasi tutte le notti.
0: Sei dei nostri, ti vogliamo bene Nita, così come vogliamo bene a tutti i nostri radioascoltatori, autotrasportatori.
1: E a tutti i nottambuli e anche a quelli che non sono nottambuli. C'è una novità.

0: tu non lasciarmi mai.
1: No, io ti lascerò.
0: No, non
1: lasciarmi. Sì, e me ne andrò.
0: Ma perché? C'è il mutuo da pagare. Dove va?
1: Me ne vado, io me ne vado.
0: La
1: era
0: papà.
1: Laura Pausini.
0: La papà, Laura
1: mia.
0: Pausini, lunedì 39. Allora, sentiamo vocali.
2: Buongiorno, bella gente. Qui si parte direzione scarico di farina in Trentino. Ehi. Al fresco. Buon weekend a tutti da Riccardo di Pordenone. Ciao!
0: Signor Riccardo, ha fatto 30, adesso fa 31.
1: No, oggi è 31
0: bravo,
1: luglio,
0: bravo.
1: Ragazzi. E noi siamo qui a tenervi compagnia su RTL 102.5 in
0: sì,
1: Ottamboli, Armando Piccolillo e Vanessa Gray. Ma sai perché me ne voglio andare? Perché voglio andare con queste altre 7 donne che hanno
0: sì,
1: deciso di prendere una casa per la loro così amicizia, vecchiaia. Dici, non si sa cosa facciamo,
0: scusa,
1: ci lasciamo, non ci lasciamo. Io me ne vado.
0: Sono 7 vecchie.
1: No, sono ancora giovani.
0: Sono
1: ancora giovani. No, pensando al loro futuro.
0: Quindi
1: sono amiche.
0: Hanno preso questa casa, 7 donne, da sole, senza uomini.
1: Da sole, senza uomini.
0: Che noia.
1: Cioè, e tra l'altro anche in un film che ho visto, lo
0: sì,
1: hanno fatto 4 uomini
0: 4
1: invece.
0: Uomini.
1: Vedi, in quel caso non era una realtà, in questo caso è una realtà.
0: Vabbè, comunque 7 donne secondo me funziona di più che 4 uomini. Sa la sporcizia di 4 uomini. 7 donne invece sono tutte organizzate. Organizzate.
1: Ma
0: no, dici di no.
1: Dipende se sono disordinati o meno. Litigheranno?
0: Chi può dirlo? Allora, antidroga, Emma e Fabri Fibra.
3: Buonanotte, notte.

0: No One, Alicia Keys su RTL 102.5. Saluto Loredana, Paola, la figlia, che sono andati ad Agrigento a vedere il film, il concerto di Sal Da Vinci.
1: Ah, bravi, vedi. Amici, voi dove siete? Lungo e largo per l'Italia. Ad esempio, c'è chi ci segue dall'Algeria. Viva RTL 102.5. Grazie di cuore.
0: Non l'hai detto proprio
1: l'algerino.
0: Non era giusto?
1: E com'è l'algerino?
0: Lo dovevi dire. Grazie in Algeria, bello tu, bella italiana.
1: Ma non è algerino questo, no. Ascoltiamo intanto un vocale.
2: Ciao, Bamboli. Siete fantastici. Un saluto da Sharon Di Mauro, Giovanna Antista, Ilaria Cusato, da Caulonia, Reggio Calabria.
0: Evviva Caulonia! Evviva!
1: Amore della zia!
0: A Caulonia mi ricorda una cosa che mi è venuta in mente proprio adesso. Brave bimbe, però hai visto all'unisono belle.
1: Ma perfette, sincronizzate proprio, un bellissimo coro. Brave. Mua, bacino a tutte.
0: Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: lo hanno sempre detto, insomma, la canzone non riguarda proprio un posto fisso, non è un albergo, non è un hotel, ma sono gli eccessi, insomma, della California degli anni 70. Hotel California The Eagles su RTL 105. Bravo Armando.
1: Bravo Armando, quante ne sai. Te lo voglio ricordare che ogni sera ci devi dedicare delle pillole che non sono blu, non sono rosa, non sono verdi, sono pillole di musica che ci devi
0: pillole blu e verdi, scusami.
1: No, in generale, no, cioè bianche, possono essere anche bianche.
0: Grazie.
1: Allora, volevo leggervi questo bel messaggio.
0: Grazie.
1: Io sono appena atterrata, a Palermo, dopo 4 voli ho portato i miei passeggeri da Palermo a Zante, poi da Palermo a Verona, sono tornata a Palermo e adesso sto tornando a casa mia. E mentre la gente va in ferie, qui si lavora. Valentina, l'assistente volo più affezionata di RTL
0: 105. Ciao Valentina.
1: Ciao Vale.
0: Grazie.
1: Grazie Valentina. Continua a viaggiare e continua ad essere l'assistente di volo più affezionata di RTL 102.5.
0: Salutiamo tutte le hostess e assistenti di volo.
1: Grazie.
0: Sexissime come sempre.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Fabriano, in provincia di Ancona, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 15 cadaveri recuperati nelle ultime ore di persone annegate nella traversata è emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione col Marocco. A Messina continuano le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata ieri. 6 persone mancano ancora all'appello, 3 i feriti che non sono in pericolo di vita. Donald Trump ha annunciato nella notte il raggiungimento di un accordo storico sul disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il presidente americano lo ha definito un passo monumentale verso la pace ed ha aggiunto che una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà da Gaza. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di ieri si passa alle 11 di oggi e alle 19 di sabato. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto l'egida FIFA finché non sarà ritirato il progetto.